0: Il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Ticuli in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Apocalypse Radio Show. Un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse. Ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio.

0: Carissimi amici di Radio Tigulio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente:
1: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
2: ...60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigulio. Buon ascolto!

Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tivulio. Vi aspetto!

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigulio Web.
3: L'ora ufficiale di Radio Tigulio.
4: Sono le 2:34.

0: format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Chi ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Va ora in onda su Radio Tigullio.
2: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano, Mickey DJ, è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1, acceso. Motore 2, acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica

0: signori, ci fermiamo. World Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo. Allora, partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
0: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.

0: signori, stiamo per atterrare. Il nostro capitano DJ Mickey vi ringrazia per aver scelto World Music Night. Ladies and gentlemen, we are about to land. Our captain DJ Mickey, thank you for choosing World Music Night.
1: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
2: Immergiti nei suoni da sogno di Radio TV Lio Ambient.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

Buongiorno, buongiorno. Oggi è l'8 luglio e siamo qui anche in quest'8 luglio. Perché l'8 luglio è l'8 luglio, quindi siamo già a un pezzettino di luglio e noi dobbiamo salutare le nostre radio come al solito, però partiamo.

0: sempre da cosa avremo oggi in diretta con noi. Avremo praticamente un ballo di Beppe, avremo qualcuno che si presenta, poi gli amici del mercoledì, qualcuno che si presenta, avremo ancora altre cose, una poesia letta infine, avremo Marco Roma, insomma siamo sempre pieni con le nostre cose. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, come pure Radio Teramo e Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7.30. Radio Mar Italia invece è in diretta con noi adesso, come le altre radio, e alcune sono in replica. E andiamo quindi con il saluto delle radio, torniamo tra qualche minuto per il primo brano del mattino.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
2: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: perché come fosse solo mio.
1: Ecco, l'alba arriverà tra un'oretta più o meno a Milano, perché sono 4:36-37 all'incirca.
0: Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

se tutto questo fosse la realtà. Amo l'alba perché spesso odio la vita mia, camminando senza meta in questa strana

0: di ultimo, gli ultimi saranno i primi, e così lui è stato il primo con 250.000 persone. Allora è il momento di Marco Roma, vediamo se ci ha mandato tutto, mi pare di sì, eccolo qua. E allora andiamo a sentire il primo dei due messaggi di Marco Roma.
1: Tanti auguri a Kevin Bacon, grande attore, regista. Tanti auguri a Kevin Bacon da Marco Roma, tanti auguri a te. Buongiorno, e stanotte ti parlerò d'amore, stanotte ti abbraccerò con tutto il cuore, ti vedrò immersa dentro me, sarà il destino, sarà tutto quello che voglio. Ma io lo voglio da te, da Marco Roma, buongiorno!
0: Ecco qua, era Marco Roma. E allora sarà il momento adesso di sentirlo, Marco Roma, vediamo se riusciamo a prenderlo.
2: Marco Roma, saluto Canoro, pulsante, avvia videochiamata, avvia chiamata vocale con Marco Roma, saluto.
0: Eccola qui, la chiamata vocale.
2: Voce non attiva.
0: Se arriva Marco, dovrebbe arrivare.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
3: Buongiorno. Come va?
0: Bene, bene. Sei arrivato già?
3: No, no, manca ancora.
0: Quindi
3: un po'.
0: Siamo un po' a viva voce ancora. Beh, giustamente.
3: Sì.
0: Purtroppo non si può guidare senza viva voce quando si viaggia.
3: Come mi senti? Pronto, pronto.
0: A via voce sentiva male, adesso che hai tolto la via voce si sente bene, penso. Hai tolto la via voce?
3: Yes.
0: Sì, con la via voce tolta, sì. Queste sono le nostre prove, perché noi questa sera alle 20, è mercoledì oggi 8, avremo 20 di sera, che non si ferma neanche l'estate, no? Quindi siamo qui, 20 di sera, chi avremo questa sera?
3: Dottori Mauro Rossella ed Escandar.
0: Mauro Rossella ed Escandar, tutti e due insieme, allora.
3: Tutti e due insieme. Grande evento.
0: Grande evento. Bene, poi ne parleremo, magari lo ricorderemo ancora alle 6:50. E i nostri amici Damiano e Eleonora che fanno? Sono svegli o dormono?
3: Ma dormono, sicuramente vengono dopo. L'ho sentito ieri, mi ha detto sì, vengo, ma non ce l'ha fatta.
0: Sicuramente no.
3: Sì, sì, sì. E lei l'ha rimproverato, gli ha detto: è tanto che non mi dedichi una canzone.
0: Ah, ecco.
3: Però comunque non me l'ha data, quindi.
0: Non te l'ha data, quindi sei tu stamattina a fare il quiz per...
3: Sì, sì.
0: Quindi stamattina siamo ad Anzio.
3: Porto di Anzio.
0: Allora questa mattina avremo quindi da indovinare qualcosa, sentiamo. Non c'è neanche Claudia da Bologna che mi aiuta stamattina, non lo so perché non si sveglia, lei non la svegliamo noi, perché se ci chiama altrimenti non sarà lei a mettersi in contatto. Allora vediamo un po'.
3: Allora, vediamo un po'.
0: Ah, ancora non eri preparato, allora.
3: No, ho due canzoni in mente, due, però va bene, la scelta. Ti dedico il silenzio.
0: Il silenzio?
3: Ti dedico il silenzio.
0: Ah, ti dedico il silenzio. Pensavo che fosse, ti dedico il silenzio,
3: sì.
0: Fosse solo il silenzio. Ti dedico il silenzio. Non è poi tanto facile questa,
3: Mi hai forse no.
0: Mi hai imbrigliato stamattina. Mannarino?
3: Forse, ho detto. Forse no.
0: Cioè, non è. Ti dedico il silenzio, non è di Mannarino. dammi qualche dato.
3: Allora. 30 anni.
0: Uomo,
3: non è una donna, è un ragazzo.
0: Ho capito uomo. Vabbè.
3: 30 anni. a un bimbo piccolo di un anno. Si chiama Enea.
0: Inizia già a essere.
3: Vabbè, attualmente lui ha scelto di abitare a Manhattan, New York.
0: Ah, sì.
3: Sì, sì. Anche se è un cantante italiano,
0: abita,
3: sceglie di abitare là perché la sua compagna è, anche se è italiana, è italo-americana, e quindi lei è sempre abitata a New York con la mamma o una famiglia, quindi lui per amore si è trasferito là. Non è che... anche secondo me pure per i fan.
0: Federico
3: perché
0: Moro?
3: Là non conosce nessuno.
0: Moro?
3: No.
0: No. L'affare si intriga.
3: Sì. Avevano pensato che siano lasciati, ma stanno insieme ancora.
0: Stanno insieme ancora.
3: Il suo caratteraccio che c'ha lei. E anche per i forti impegni che c'ha lui.
0: Sì.
3: Vabbè, ti do un grande indizio.
0: Sì.
3: A parte da piccolo, da sei anni lui già suonava pianoforte.
0: Sì.
3: E chitarra, tutto quanto.
0: Sì.
3: Lui cantava nel parchetto della sua città, nel parchetto. E diceva, chissà, si chiedeva a tutti, ma voi verresti a un mio concerto, se io un giorno lo farò?
0: Ha detto sì.
3: Ma... e si trovò a fare una live sul social e aveva 700 persone, non tantissime, però 700 persone, e chiedeva la stessa cosa.
0: Okay.
3: Quindi si è ritrovato da quel parchetto, da quel bar a fare concerti comunque.
0: È italiano, è del sud?
3: No, è del centro.
0: È del centro. Ultimo non è perché lui è romano, niente.
3: È del centro, sì. È di Roma.
0: Non è ultimo?
3: Sì, è ultimo.
0: Vero, lo vedi dall'inizio, poi.
3: E ti ho raccontato la storia. Lui al parchetto di San Basilio,
0: sì.
3: Infatti sulle sue panchine lì c'è autografi suoi. E lui è nato lì, in quel quartiere popolare di San Basilio, che è un quartiere pure brutto di Roma. Okay. Molto brutto.
0: Allora, com'è il titolo del brano? Se oggi volete andare a caricare i vestiti da Marco, dove sono i cuoricini?
3: Ti dedico il silenzio.
0: Ti dedico il silenzio. Ultimo, ti dedico il silenzio. Devo cercare perché non me l'ha messo in così. Allora senti, oggi ci sono i nostri masnadieri, c'è Raffaele, c'è Lucia, quindi non ti chiamo stamattina alle 6, alle 5 e un quarto, ci sentiamo alle 6:50 e ricorderemo che c'è stasera.
3: Allora, Mauro Rossella e Descandar.
0: E allora ti dedico il silenzio ultimo. Ciao, a più tardi.
3: Ciao dopo.
0: Ciao.
3: Ciao.

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: E buongiorno Gabriele, come va?
2: Buongiorno.
1: Noi ti conosciamo come l'uomo dai cavalli, l'uomo dai nitriti, e forse anche qui in radio vorrebbero sentire un tuo nitrito. Oddio. Lo vogliamo fare? Un nitrito in diretta?
2: Buongiorno così.
1: Sì, diamo il buongiorno terribile con il nitrito di Gabriele, perché lo conoscono tutti. Quindi nitrito, il nostro Gabriele è un grande di tante cose. Lui si occupa di diciamo, tu sei un onnisciente quasi, o no?
2: Magari.
1: Però io vorrei sentirti un po' cosa ci racconti da non vedente, perché comunque già nelle scorse puntate, tempo fa, a giugno, abbiamo parlato di te come non vedente assoluto quasi dalla nascita, che ha appena appena il ricordo dei colori, mi pare. No, non ricordi i tuoi colori, vero?
2: Sì, no, li ricordo. Avevo il 4% di un grado, era stato stimato il mio visus.
1: Ecco, e quindi diciamo, cosa fai di bello? Ti piace andare in giro e soprattutto, ma tanto un non vedente deve stare a casa, perché tanto non vede niente. E invece
2: secondo il pensiero comune, ma io ho sempre cercato di contrastare questa
1: ecco,
2: insomma, e allora, pensiero comune, cogliendo ogni possibilità che la vita mi offre, insomma, per muovermi, per viaggiare, per fare esperienze, come per esempio, non so, quella potrei raccontarvi, sono stato recentemente in India quasi un mese, stato in foresta amazzonica in Perù, ad esempio, non so.
1: Certo. Allora vogliamo parlare iniziamo con l'India, poi dell'Amazzonica o delle Amazzoni ne parliamo magari in un'altra.
2: Le Amazzoni purtroppo non le ho incontrate, ma ho incontrato un gruppo di indios nel centro della foresta.
3: Schermo oscurato.
2: Amazzonica peruviana, sì. Molto bella.
1: Molto bella.
2: Parlando dell'India, sono stato con un'associazione di Assisi che pratica yoga, fondata da uno dei discepoli di Paramahansa Yogananda, che è un grande guru, è stato un grande guru che
3: schermo bloccato.
2: Nel 1952 la sua specialità spirituale, che è il Kriya Yoga, una delle tante forme di yoga che esistono, e questa associazione presente in America e in Italia ogni tanto, quasi una volta all'anno circa, organizza dei pellegrinaggi sulle orme dei propri maestri, e ad uno di questi pellegrinaggi ho avuto l'onore di poter partecipare. Siamo andati via in una trentina di persone, quasi per più di 3 settimane, quasi un mese, 3 settimane più o meno, e abbiamo girato un po' l'India andando a visitare quelli che sono stati i luoghi in cui Yogananda ha vissuto. È stata un'esperienza bellissima, intanto perché vabbè, si parlava quasi esclusivamente inglese, che è una cosa che a me piace molto, così ho potuto allenarmi un po',
1: ecco. Cosa che io non so neanche a, come si dice in inglese, A, B, C, D e basta.
2: Ah, great. Ecco, e ho avuto modo, insomma, così l'occasione di assaggiare un po' questa bella ospitalità da parte degli indiani, che nonostante la povertà assoluta mantengono quasi sempre un sorriso, non si arrabbiano quasi mai, affrontando la vita così con filosofia. Un paese dove il tempo non esiste, dove ti dicono che per fare un pezzo di strada ci metti un quarto d'ora, in realtà poi ci metti 4 ore, ma non succede niente.
1: Insomma,
2: nessuno si preoccupa, se buchi una gomma e ti fermi con la macchina in mezzo alla strada, tutti si organizzano, cominciano a fare a bollire il tè, ti offrono il tè, ci si siede lì, si chiacchiera. Insomma, è un paese dove si prende la vita con molta filosofia.
1: Quindi ecco. Proprio è una cosa particolare questo viaggio che hai avuto. E allora, però, io questa mattina parlare ancora di questo tuo viaggio, perché il tempo è finito per il momento. Io ti
2: tempo
1: auguro...
2: vola.
1: Il tempo vola.
2: Qui invece, non è come in India. Grazie,
1: ciao,
2: buona giornata.
1: Ciao.

International Radio. Sono Lidia Malgeri e la mia vita è un palcoscenico in continuo movimento. Ho iniziato sulle punte con la danza classica e moderna, per poi lasciarmi rapire dal fascino del canto, del cinema e del doppiaggio cantato. Il mio passaporto racconta di tour mondiali e ruoli da protagonista in grandi musical colossal nazionali e internazionali. Nel cuore porto mille emozioni, vissute accanto a giganti da cui ho imparato molto. Ricordo i lunghi tour, i duetti con Massimo Ranieri, Little Tony e altri mostri sacri simili. Tra un set, un disco e un concerto ho trasformato ogni disciplina in una parte di me. Oggi porto con me tutta questa energia e la mia esperienza poliedrica in ogni nuova sfida artistica, come il mio nuovo singolo di cui ho scritto il testo e che vi invito ad ascoltare, dal titolo Non è solo una performance. Sono pronta per il prossimo sipario. E voi, ci sarete?

sono un cantautore, scrivo canzoni da molti anni. Il mio primo debutto artisticamente risale negli anni 80 al Festival di Castrocaro come concorrente, poi successivamente nell'82 incise il mio primo 45 giri dove partecipai come ospite a Domenica Inni e Costanzo Show nell'84. Nel 96 il mio primo Sanremo Nuovi Talenti presentato da Pippo Baudo e fino ad oggi non ho mai smesso questa mia grande passione per la musica. Nel 2007 ospite al Festival Satiro d'Oro con ospiti d'eccezione come Fabrizio Pausini e Lando Buzzanca su Rai 2 con una mia canzone. E adesso vi lascio all'ascolto del mio brano dal titolo Rosy Svegliati. Ciao a tutti!

0: Dormiglioni, dormiglioni, li colleghiamo subito. Sapete, mentre vanno i brani non è che riesco a fare tante chiamate, però se uno non risponde poi il tempo si accumula e mi finisce il brano e poi deve partire la musichetta di sottofondo. Comunque abbiamo intanto chiamato i nostri del mercoledì, che oggi sono tutte e due. Buongiorno Lucia.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Peperoncino.
2: Buongiorno, è arrivata Santa Lucia.
0: No, Santa Lucia è il 3.
1: Sono arrivata, eccomi qua.
0: E allora in questo 8 luglio.
2: Bene che ti voglia, che bell'imbroglio.
0: Ecco. Allora noi dobbiamo dire una cosa per Peperoncino, che cioè se succederà il giorno 22 luglio ore 20 di sera. Chi sarà l'intervistata della nostra trasmissione 20 di sera? Un personaggio che a te piace molto.
2: Oh. Lucia.
0: No. No. È una cantante. Quindi se tu vorrai farle qualche domanda dovrai chiamarmi il 22 sera alle 20 di sera.
2: Viola Valentino.
0: Sì, bravissimo.
1: Grande. Viola Valentino, ma
2: mi piace tantissimo.
0: Marco Roma è riuscito, cioè, quindi per il 22 sera tu lascia tutto e chiama, così parlerai con Viola. Quindi ci sono ben
1: non capita tutti i giorni,
0: poi dipende, ognuno ha le sue passioni, ogni tanto capita la passione di Peperoncino.
2: Sì, Viola mi piace tantissimo, da quel famoso comprami.
1: Comprami, sì, è vero.
3: Schermo oscurato.
0: Poi vabbè c'era
2: ragazzino, vero,
0: Festa popolare, altre canzoni che ha fatto, insomma.
1: Ma non ho tantissime, non me ne ricordo. Tantissime, qualcuna sì, insomma, Comprami era quella più famosa.
0: Sì.
2: Ma diciamo che poi lei è rimasta un po' nell'ombra, ha continuato a fare la sua vita lavorativa, le cose, certo. Poi non ha cavalcato l'ombra.
0: Sì, però ancora si mantiene bene alla sua età, insomma, è giovanissimo. Beh, ancora si mantiene giovane.
2: Penso che abbia la sua settantina, ce li avrà.
0: Sì, forse anche 70 e rotti. Ora ci

0: diciamo.
1: Se lo chiedi, internet te lo dice, vabbè.
0: Sì, no. lo chiediamo.
1: Si può sapere, è una cosa che si può sapere. Assolutamente sì.
0: Non ho capito se 77 o 67, ma penso più 77, ragazzi.
1: Ed anch'io, sì, forse.
0: Insomma, una bella età. Bene, allora, vogliamo mandare un brano di Viola Valentino a questo punto?
1: A questo punto, beh, sì, direi.
0: Ma mandiamo quello classico o lo scegliamo?
2: Scegliamo.
0: Allora, scegliamo, allora, vediamo cosa ci dice. Allora, andiamo sulla ricerca. Ricerca. C'è anche Sei una bomba, mi pare. Sei una bomba. Allora.
3: È selezionato. Ricerca. Pannello. 2 di 4. Spazio.
0: Intanto salutiamo Marco Roma, che sarà con noi insieme a te dopo alle 6.50. Viola.
1: Valentino.
0: Vediamo cosa dice.
1: Vediamo un po' che cosa ci.
2: La pazienza.
3: Viola Valentino. Titoli di ricerca. Sola. Le più belle canzoni di Viola Valentino. Album. Viola Valentino. Nuova uscita. Un po' di me. Brano. Viola Valentino.
0: Ah, c'è una nuova uscita. Un po' di me.
3: Contami. Brano. Viola Valentino.
1: No, non l'ho mai sentito.
3: Viola Valentino. Nuova uscita. Un po' di me. Singolo. Sì. Viola. Brano. Adriano Celentano.
0: E poi invece a Viola.
3: Voglio mica la luna. Brano. Fiordaliso.
0: No, poi sì. Però non sai che non c'ha.
1: Sì, non voglio mica la luna.
0: No.
3: Viola Valentino. Le più belle canzoni di Viola Valentino. Viola Valentino.
0: Vediamo le più belle canzoni. Qua ci sicuramente.
1: Forse da lì si può.
3: Barra di scorrimento verticale. Anche fragile. Barra di scorrimento. Anche fragile. Con Bruno Risas. Elisa. Bruno Risas. Connetti a un dispositivo. Pausa. Pausa.
0: Sai che non mi ci fa andare su. Sulla Viola Valentino. Barra di
3: scorrimento verticale. Barra di scorrimento. Anche fragile. Connetti a un dispositivo. Pausa. Indietro.
0: No, no, è. Il difetto del telefono.
1: Sola, brano.
3: Ah, ok, volevo. Sola, brano, Viola Valentino. Le più belle canzoni di Viola Valentino. Album, Viola Valentino.
0: Perché non mi ci fai andare?
1: No.
0: No, ah, forse sì.
3: Le più belle canzoni, Viola Valentino. Pulsante, album, 28 novembre 2005.
0: Del 28 novembre 2005?
3: Esplora le più belle, aggiungi. Scarica, altre opzioni, play. Pulsante, riproduzione, comprami. Viola Valentino.
0: Allora, comprami.
1: Ah, sì, comprami quella classica.
0: Amiche.
3: Anche noi facciamo pace.
0: Arriva, arriva.
3: Giorno popolare.
0: Romantici. Segui me.
3: Sei una bomba.
0: Sera coi fiocchi. Se mi va. Sola. Comprami. Comprami, se l'ha fatto in spagnolo.
2: Sei una bomba. Mettiamo sei una bomba.
0: Ti aspetto.
2: Allora. Dedichiamo tutto a Santa Lucia.
0: Sei una bomba.
1: Grazie.

0: Oh, è la cosa strana, caro Peperoncino, che Viola Valentino è nata quasi come te, il 1° luglio 1949. Hai capito? C'è pure.
1: Quindi sono 77.
0: Sì, 77. Sì, sì.
2: Ti ho detto che più o meno sono.
0: Quindi è nata come il peperoncino, perché il peperoncino è nato il 3 luglio.
1: No, non lo sapevo. Questo non lo sapevo.
0: Lucia quando è nata invece? Lucia...
1: Il 28 giugno io ho fatto 60 anni. Caro.
0: Quindi
2: il 3 luglio 62. Vabbè.
0: Anche tu allora, cancer, anche tu cancer,
2: quindi lei è del 66.
1: Sì, anche io. Sì.
2: No, io 65.
0: 66, quindi insomma 66 e 65, hai capito?
1: Beh, siamo lì, eh.
0: Vabbè,
2: ci abbiamo anni, il 6 in comune.
1: Gli anni passano.
0: Qua tutti e tre siamo con i 6, insieme no, facciamo 200.
1: Tra poco tocca a te, caro ragazzo. Sì, sì, tra poco tocca anche a te, però tu sei leoncino già.
2: Lucia c'ha i numeri del diavolo.
0: 66.
1: Ah, beh, 66.
0: No, 60, no, scusa, non è.
2: No, perché lei è giugno.
1: Perché è del 66, capito? Ah, giugno 66.
0: Ah, 666, ho capito.
1: Sì. Era questo.
0: Era quello l'insieme del...
1: Invece l'altro giorno ti ho pensato, perché adesso ti spiego, Giuseppe, ti ho pensato perché. Allora io sabato parto e andrò in Calabria, no?
0: Sì.
1: E chiedendo l'assistenza per il treno ho saputo che ad Amantea non c'è il servizio d'assistenza.
0: No, Amantea
1: vabbè,
0: non c'è.
1: Quello poco male, vabbè. No. Però mi chiedevo se a Paola e alla Mezza Terme.
0: Sì, c'è.
1: Ah, lì a c'è. Paola, sì. Ah, ok.
0: C'è anche a Sibari.
2: Ah, sì. Cioè, l'hanno messo per lui, a Sibari l'hanno messo per lui.
0: No, a Sibari no, c'era già. L'hanno messa per aver fatto un po' di casino a Castiglione Cosentino, che è un incrocio tra Paola e Cosenza. Lì non c'era e lì l'hanno messa. Per, lì in genere
1: e a Castrovillari?
0: No, a Castrovillari non c'è proprio la stazione dei treni.
1: Ah, non c'è la stazione a Castrovillari?
0: No, Castrovillari è senza stazione.
1: Sapevo
0: per quanto è un paese grosso, non c'è stazione dei treni. C'è stazione
1: non dovrebbe essere piccolo Castrovillari, è anche famoso.
0: 40.000 abitanti, quindi. Però
1: cavolo, non hanno stazione ferroviaria.
0: No, non c'è stazione ferroviaria.

0: piccole. Tu scendi a Paola.
1: Ah, beh, certo, le più grandi, certo. Certo.
0: Paola Mantea, sì, vabbè. Italo non arriva a Sibari, però arriva la Freccia Rossa a Sibari.
1: Vabbè, io prendo
2: la Freccia Rossa a Sibari.
0: Sì, la Freccia Rossa arriva. C'è una Freccia Rossa che fa Bolzano-Sibari.
1: Mamma mia, sì, si spiega, Madonna.
0: Sì, fa. Non ci mette neanche tanto, dalle 15 alle 22:30. Ci mette un 8 ore.
1: Non è nemmeno tanto, sai?
0: No, no, perché va.
1: Una bella tappa.
0: Sì, sì. E abbiamo parlato di Trenitalia, insomma, che in questi giorni sta facendo acqua a Firenze.
1: Sì, dici, mamma mia, un disastro.
2: Che c'è il terremoto, perché stanno lavorando su un ponte che devono sistemare.
0: Sì, Ponte Alto, che è un ponte vecchio di tanti anni, dice che
1: pensa che per questo lavoro abbiamo dovuto chiedere in prestito una gru agli Stati Uniti.
0: Ha detto
1: sì.
0: Sta gru è arrivata con
1: smontata, quindi l'hanno dovuta poi rimontare e quindi poi appunto la dovremmo tenere il tempo che è necessario. E quello che mi chiedo è quanto ci costa tutto sto gioco.
0: Beh, tutte le cose costano.
1: Accidenti, questa insomma è un bel posto, eh.
0: Ah, ragazzi, a proposito, ci siamo il cugino, facciamo qua il cugino.
1: Oh, siamo.
0: Se no dice, mi dimenticate.
1: Eh no.
0: Eccolo qua,
2: eccomi.
0: Non lo troviamo subito, il cugino Dennis, che ha mandato il messaggio ieri. Allora, eccolo qua, inseriamo così detto Spinotto, perché ormai i focus non ho capito perché di WhatsApp una volta erano così facili, invece
3: messaggio vocale durata 1 minuto e 9 secondi.
0: Eccolo qua, sentiamolo. Allora,
3: registrazione bloccata.
0: Eccolo che arriva per voi.
4: Buongiorno a tutti, qua sempre Dennis. Un salutone a te Giuseppe in questo mercoledì. Saluto anche tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. E questa mattina, saluto naturalmente tutti coloro che saranno con te a dialogare anche in questa mattinata insieme. E li saluto dal primo all'ultimo. Bene. Allora, questa mattina, dai, lascio la scelta a chi volesse scegliere un brano, naturalmente, sì, lascio la scelta. E io rimango in ascolto, come sempre. E vi auguro una buona continuazione di giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao Giuseppe, grazie mille.
0: Quindi la scelta a voi in questo caso.
1: Io pensavo a J-Ax l'ultima, però anche no.
0: J-Ax, vediamo se lo troviamo.
1: J-Ax.
0: Allora,
2: quello di Pallas, sai che du Pallas?
1: Sì. Tu mi è andato avanti tanto tempo. Non so quanti anni. Brani che ti piacciono, classici italiani, cantautore
0: anni 60 età, canzoni italiane d'amore. Dovrebbe essere in queste qua, no? In queste nuove, questa qua c'è.
1: Sì, è nuova.
3: Estate italiana 2020, playlist create, play, riproduce, esplode, seleziona, scarica, invita, condividi, altre opzioni, ossessione, Samurai Jack, al mio paese.
1: Ah, pure quelle carine. Ah, ok.
3: Canto d'amore, dichiarazione, leschio, esplit, davio, Brescia, sono in lo siento, pinguini tattici,
0: pinguini
3: wasted, Anna, esplit, buon vento,
1: giorno. Però basta che scrivi J-Ax, si poteva fare.
0: Ma c'è, sì, è nei primi delle nuove, però no.
2: Paradiso, cabana, è timido quello.
1: Sì.
0: Noemi. Stiamo andando qui.
2: Tu cosa fai stasera?
1: Stasera. Sì.
3: Che fastidio, e tu mi piaci tanto,

0: No, questo Annalisa.
1: No.
0: Per sempre sì.
1: No.
0: Arisa, le ragazze. Sì, che dobbiamo scrivere J-Ax.
1: Te l'ho detto, si fa prima. J-A-C-A-X, mi sa. J-Ax.
0: C'è pure il parere di Gianni Morandi. Gli ultimi. No, niente, no, non me lo trovo.
1: No, non c'è lì. Infatti non c'è, mi sa, proprio lì dentro, almeno a quella playlist.
0: Strano. No, perché c'è anche Grabi Ponte, che è nuovo.
2: Buona domenica, sai, dimmelo tu, Lorenzo Salvè, Amore, Elisa, video di...
0: Amore,
1: guarda, ci sono... Ah sì, Amore.
0: Ci sono tutte quelle nuove.
1: Ma è strano, infatti, no?
3: Dai, auspiciate.
1: Eccola, mi sa che è quella, no.
0: No, no.
1: No.
0: Santa. Eppure c'era... L'ho vista, non...
3: Auspiciate.
1: Dove sta l'hanno messo?
0: Eh no, adesso per il principio quando...
3: Che cucinetto si andabbia.
1: Certo, ragione.
0: Bandito.
3: Senza vestiti. Bandito. Bandito, dai.
2: La più bella del mondo, Rock Hunt.
0: Rock Hunt, niente. C'è Antonia, ci sono tanti cantanti, no?
3: Bandito, bandito, metti bandito, ma che più devi. Un cucinetto tremendo, quel bandito.
0: No, perché se tu sapevi. Se tu sapevi il titolo, si trova. Comuni mortali.
2: Analisa, video disponibile.
0: C'è pure maschio e Annalisa.
1: No, non c'è, se non c'è già.
0: Eppure siamo arrivati a quasi. Siamo arrivati a 100.
1: Oh,
2: no.
0: Niente, allora ragazzi. Ah, eccolo qua.
1: Non c'è.
0: Non è arrivato, è arrivato.
1: No. È arrivato.
0: Italia Starter Pack J-Ax.
1: No, no, ma non era quella. Vabbè. No.
0: Non è questa?
1: C'è un'altra che è uscita da poco. Ce n'è un'altra che è uscita adesso.
0: Animali notturni.
1: Però non... Sì, però anche no, mi sembra che sia una cosa così.
0: Allora aspetta, la cerchiamo. Aspetta che vediamo.
1: Sì, se tu scrivi J-Ax la trovi subito, perché è proprio nuova nuova.
2: R maiuscola, spazio, P maiuscola, A maiuscola, K maiuscola, virgola, spazio, I lunga maiuscola, trattino, A maiuscola, X maiuscola.
0: No, perché dobbiamo come scrivere J-Ax, devi scrivere J,
1: J, sì, certo, J-Ax,
3: Santa Lucia, i magici, gli crei quelle
0: trattino ci vuole.
3: Difficoltà peculiari.
1: Adesso sì.
0: Adesso no, no, no. L'importante è che abbiamo scoperto come si scrive J-Ax.
1: Certo.
0: Se no con J non so, forse il trattino te lo trova lo stesso, però.
2: Pannello 2 di 4.
0: Allora.
2: Spazio.
0: Allora scriviamo J.
2: A, G. Geno, A, I lunga. Jolly.
0: J.
2: I lunga.
0: Trattino.
2: Z.
0: Ma.
2: Cifre. Punto. Due punti. Punto. Punto.
0: Trattino, dove lo metto?
1: Trattino breve sto.
0: Trattino.
2: Lettere. Simboli.
0: Su simboli mi pare.
2: È selezionato via. Cifre. Parentesi quadra chiusa. Barra retroversa. Beh, linea verticale. Tilde. Minore T.
0: Tilde.
2: Barra retroversa. Trattino basso.
0: Trattino.
1: No, quello è il trattino basso. Il trattino alto.
0: No.
3: Ma perché?
1: È più
3: perché
1: su. Qui è su,
3: il trattino,
1: su dalla parte sopra.
0: No, ma la seconda.
3: Maledetti ciechi. J-A-C. J-A-C. Basta.
0: No, non lo c'è.
1: No, in noi è A.
0: Eccolo. Video, brano,
1: eccolo lì, eccolo lì.
0: Ah,
1: è quello lì.
0: Qua. Allora,
1: è quello.
0: E allora, dopo tanto tempo, arriva J-Ax
1: per
0: il nostro amico Dennis.

0: E siamo riusciti nell'impresa di trovare
1: J-Ax.
2: Ma guarda, Lucia, che scherzetti che ti fa.
0: Anche Marco stamattina ha fatto uno scherzetto su Ultimo, ha dato il titolo di Ultimo. E io, tutti pensavo tranne che Ultimo, e poi alla fine era Ultimo. Vabbè. 30 anni, eccetera, eccetera. Salutiamo Marco e salutiamo anche Damiano dal Vaticano, che chissà se si è svegliato. Lo sentiremo alle 6:50 insieme a Leonora. Un applauso al Vaticano. E allora vi ricordiamo che questa sera a 20 di sera avremo un attore che si chiama Rossella, cioè, io purtroppo il nome me lo ricordo,
1: un attore Rossella,
0: e insieme a un altro che si chiama non lo so, ci vuole Marco. Marco, chiamaci per dirci chi c'è stasera. Forse non dovremmo sentirlo. Marco, chi c'è stasera? No, perché lui l'ha detto, ma io già prontamente l'ho dimenticato. Quindi, comunque, a 20 di sera, alle 20 in punto, per 20 minuti. 20 di sera, 20 minuti. Come pure invece il 22, sappiamo che avremo Viola Valentino. Quindi, insomma,
1: bene.
0: Allora.
2: Bene. Senti una cosa, c'è anche adesso c'è lo Zuccherino che celebra i suoi 40 anni di
0: carriera. Zucchero, sì, Zucchero. Potremmo mandare un suo brano allora.
1: Direi, perché no?
0: C'era uno che diceva Pippo, vabbè.
1: Oppure
0: oppure
1: ce ne stanno tanti,
0: con le mani sbucci le cipolle,
1: con le mani,
2: mi piace tantissimo.
0: Allora mandiamo con le mani, non è che possiamo,
1: vabbè, direi
0: lo cerchiamo, che le faccia, a parte che lo cerca anche la
1: voce. Sì, assolutamente,
2: lo Zuccherino Fornaciari
0: con le mani, poi... Zucchero. Sì, ce lo manda subito, eccolo qua.

0: Bene, allora che pensate di questi mondiali di calcio? Come avete sentito, la Svizzera è andata ai quarti di finale.
1: Accidenti, ci speravo, perché era una squadra abbastanza tosta la Colombia.
2: Il Marocco c'è andato poi, non lo so.
0: No, il Marocco mi pare che sì, Marocco mi pare che ci sia ancora, sì.
1: Credo proprio di sì. Come pure il Portogallo, ho visto che è andato via e Ronaldo piangeva. Ronaldo, è stato fatto fuori dalla Spagna.
2: Anche il Brasile, 41
1: anni, penso che ormai
0: la Germania,
1: come mondiali abbia finito.
0: La Germania, Olanda. Insomma, sono rimaste tutte le europee, ovvero Francia, Spagna, Inghilterra, poi Belgio.
1: Adesso la Svizzera.
0: Svizzera.
1: La Norvegia, perché il Brasile è stato sconfitto dalla Norvegia, mi pare, no?
0: Mi pare che l'unica straniera a questo punto è l'Argentina.
1: Beh, a questo punto sì, o l'Egitto ha vinto, pensa che stavano 2-0 per l'Egitto.
0: Sì, sì, infatti.
1: E poi si è ribaltato praticamente, sì, 3-2.
0: Cioè, nel giro di 10 minuti, infatti io...
1: Sì, anche il Messico è fuori, che si dava per favorita in questi poi.
2: Io ho seguito poco, perché non essendoci l'Italia non me ne frega più che niente, insomma, però il risultato,
1: ecco, vabbè, sì.
0: Non so se il Marocco è rimasto, però io non so se si è
1: credo di
2: se è rimasta la Francia, il Marocco è uscito perché,
0: No, la Francia è rimasta,
2: e allora sì, nessuno Francia... Marocco
0: è uscito in Marocco, sì, perché hanno giocato Francia Marocco, no? Quindi diciamo, a questo punto abbiamo Argentina, poi le
1: dovrebbero essere 8 adesso, no? Sono quasi i quarti di finale, sono 8.
0: Sì,
2: e adesso siamo i quartini.
1: Vabbè, sì, appunto. Quando finiscono?
0: Il 19.
2: Il 19.
0: 19 luglio.
1: Il 19, ancora.
0: Sì, no, perché adesso sono gli ultimi incontri, i quarti li fanno riposare,
1: certo.
0: Poi devono
1: giocare. Poi ci sono le semifinali e le finali.
0: Le finali sarà la finale è il 19 praticamente.
1: Il 19. Okay.
0: Il 18 ci sarà terzo e quarto posto.
1: Terzo e quarto posto.
2: Io avrei invertito. Cioè avrei fatto prima il terzo e quarto posto e poi
0: infatti così è il 18
2: secondo, perché ovviamente
1: così che si fa il 18 terzo e quarto posto, il 19 il primo e secondo.
0: Sì, 18 terzo e quarto posto e 19
1: primo.
2: Vabbè, sì, ho capito male, sì, come date.
0: No. Bene, siamo quasi verso l'ora tripla, ancora no, vediamo un attimo.
3: 5:51 secondi.
0: Sì, mancano 4
1: 51.
0: Minuti.
1: 51. 4 minuti, sì.
0: Quindi questi verdetti, però le isole di Capo Verde che hanno messo in difficoltà l'Argentina, insomma,
1: sì, hanno messo in difficoltà l'Argentina.
2: Ma lì c'è gente che ci crede veramente, cioè nel senso che avevano un'occasione d'oro, quindi ci hanno dato l'anima, poi purtroppo è andata come è andata. Gente che ci credeva veramente, non come i nostri.
0: Beh, comunque abbiamo la Norvegia, abbiamo la Spagna, l'Inghilterra,
1: la Francia, la Svizzera, la Norvegia e il Belgio, mi sa. E l'Argentina?
0: E l'Argentina, sì. No, il Belgio è rimasto, quindi.
1: No, il Belgio è rimasto, sì.
0: Quindi una. Cioè, male che va, un'europea arriva seconda.
1: Beh, sì, anche terzo forse.
0: No, perché l'unica
1: è l'Argentina, quindi
0: è l'unica che si è qualificata è l'Argentina, quindi insomma bene o male non avremo.
1: Beh, certo, adesso, per Ancelotti
2: io
1: è peccato,
2: aspetto che il Brasile si duri Ancelotti e ce lo chiamiamo noi come Citti.
0: Ah, dici che vengono l'Italia, ma c'era la
1: potrebbe
0: voce,
1: essere,
0: la voce,
1: potrebbe essere.
0: C'era la voce di Conte e come
1: ma
0: si chiama?
1: Mi pare che Conte era andato, ma mi pare che ha fallito pure lui, o aveva rifiutato. Adesso non mi ricordo come la faccenda.
0: No, Conte ha lasciato il Napoli proprio per la speranza della nazionale, secondo me. o cercherà una squadra più grossa. Comunque, no, potrebbe essere che ci sia anche Mancini.
1: Un'altra volta?
0: Eh sì.
2: No, basta,
1: Mancini. Non credo.
0: Oh, vedremo.
2: Ho scassato i Mancini proprio. Comunque si vedrà cosa farà Balagò.
0: Bene ragazzi, come vedete anche luglio sta passando,
1: No, siamo all'8 già, mamma mia.
0: Può stare il 15 e siamo in ora
2: tripla.
1: Avete visto la canzone in omaggio a luglio di Riccardo Del Turco?
0: No, chi l'ha fatta?
1: Ma non vedi, non l'avete messo il primo luglio? Era di Riccardo Del Turco.
0: Sì, l'abbiamo messo il 30 giugno, l'abbiamo messo anche il primo luglio. Sì, l'abbiamo messa.
1: Volevo dire,
0: L'abbiamo messo. È come se non si mette luglio a luglio.
1: Quando la mettiamo più? Non la metti più quella canzone lì?
2: Luglio, col bene poi, che ti voglio.
0: Poi, tra l'altro, abbiamo messo il primo luglio.
1: Perché era di mercoledì, infatti.
0: Infatti.
1: Era importante.
0: Quindi, tu il primo luglio non c'eri, quindi insomma.
1: No, non c'ero apposta. Per quello
0: ci sarà il 15, 22, 29. Vabbè, ce lo dirai prima.
1: Allora, il 15 te lo devo far sapere perché io dall'11 sarò ad Amantea.
0: Sì.
1: Però vedremo insomma come sono combinata, diciamo.
0: Vabbè, Adamantè, andrai a assaggiare il peperoncino allora.
1: Beh, Adamantè è possibile, c'è anche il pesce, spero, oltre che il peperoncino.
0: Amantea e diamante,
1: pesce buono, che ne so, una cucina buona.
2: Lo lascio tutto, che tanto a me manco piace
0: il peperoncino. Il peperoncino, l'aglio non gli piace, il peperoncino, il pesce nemmeno. Allora,
1: è arrivata. 5, 55,
0: vai. Ci siamo? Sì, vai.

0: Oggi non era alta, eh? Oggi non era alta.
1: Per non svegliare gli altri che dormono, vero?
0: No, ma non era alta anche come tonalità, dico.
1: No, non è sempre in do.
0: Ah, sempre in do, ma sembrava, chissà perché a volte sembra più alta. Forse dipende da... No.
1: Beh, anche io certe volte, l'altra volta ero a suonare, dico, ma questo sta suonando in re, dico, ma stai suonando in re? No, non sto suonando in do. Anche l'orecchio umano, boh, certe volte
0: sente... La percepisce diversamente, sì, è possibile, come
1: no? Sì, eppure no, sto suonando in do, dico, mi sembrava re.
0: Sì, no, ma può capitare, questo.
1: Bene, allora ce ne vogliamo andare proprio con Luglio, visto che l'abbiamo messo una volta sola?
0: Sì, approfittiamo visto che siamo a luglio.
2: Con te ci sentiamo più tardi a Santa Lucia.
1: Certo, però luglio lo vorrei cercare perché
2: la prossima
1: quello
2: Sicilia.
1: Che ci mette la signorina è un luglio che...
0: Non è quello originale?
1: No, mette... No. Infatti vorremmo sentire, vediamo.
0: Quella era la migliore.
1: Sì, allora li proviamo, quello che ci piace poi l'accettiamo. Allora...
0: Salutiamo tutti gli ascoltatori. Questo sicuramente tutte le radio collegate e poi tanto aggiorneremo per la prossima settimana.
2: Io intanto saluto Donna Lucia e
0: ciao a te, una buona giornata. Non so se oggi andrai a fare un bagno.
2: No.
0: Col caldo no, meglio l'inverno a gennaio.
1: Allora io vi do gli assaggi di luglio, vediamo se quello che è giusto. Vediamo se questo là, questo è, vediamo se è luglio.
0: Eccolo, sì, dovrebbe essere questo. No,
2: c'è già se
0: niente. No, non è, secondo me.
1: Questo non è.
0: No.
1: Questo qua è. No, nemmeno questo. Vediamo se forse questo. No, nemmeno questo.
0: Oh madonna, peggio no. Mi sento proprio.
1: E questo come lo fa proprio? Il primo era secondo me.
0: Questo sì, forse è il primo, eh?
1: Vediamo se questo qua invece. No, ancora. E ce ne sono tanti, però sono tutti in versione. Forse uno è questo. Eccolo. Qui. E allora risentirci ragazzi, a dopo.
2: Risentircela.
0: Buona giornata a tutti.
1: Ciao.

0: voce nativa.
1: Sono Emanuele Miraglia, in arte Iesael. Sono un musicista lucano della provincia di Matera e il mio primo album, Anger, è stato pubblicato nel 2024 da Sorridi Music. Il brano che vi presento è il primo singolo tratto da esso e si chiama Tear Cold Love. Il brano l'ho composto io ed è stato prodotto da David Brooks, tastierista della leggenda della New Wave inglese Gary Numan. Potete ascoltarmi su Spotify e altre piattaforme digitali. La mia pagina Facebook è Iesael Art. Come detto, buon ascolto con il mio brano Tear Cold Love.

di Disabili International Radio. Sono Gennaro Gargarelli, torno sulla radio per raccontare del mio ultimo singolo, Voglio stare solo con te, un brano scritto solo ed esclusivamente da me, sia per i testi che per la musica. È un brano che parla d'amore con tanto sentimento, una storia difficile, ma con un profilo sempre dedicato all'amore, come sempre. Beh, a questo punto vi saluto a tutti, grazie per l'ascolto, vi ricordo ancora il titolo del brano, Voglio stare solo con te, ascoltatelo, programmatelo, condividetelo e un abbraccio a tutti da Gennaro Gargarelli.

ti lascio, beh, questo è più semplice, Lisa, quella degli occhi blu, quarta B, anche io ho fatto la quarta B, vabbè, Non è mai troppo presto da unirmi alle 4:30.

0: Primavera è finita e c'è quest'estate caldissima, a dire il vero, che proprio non se ne può più. Quando sono le 6:23 e 26 secondi, è il momento di salutare le nostre radio, di fare anche un po' il bilancio della mattinata. Abbiamo avuto il ballo di Beppe, abbiamo avuto Lucia, Marco, abbiamo avuto anche Raffaele, che sentiremo poi alle 6:50 insieme a Marco, e poi naturalmente tra un po' avremo il nostro amico Matteo Comi, che ci parlerà di baseball. Avremo gli annunci che hanno a che fare con Montagnana, con l'assessore Elisa Rossetto, e poi avremo questa mattina, come al solito, verso le 6:40, 43, 44, la poesia letta dalla nostra amica Maria Grazia Dasciac. Diciamo che anche oggi stiamo andando avanti con la trasmissione fatta da voi ormai da quasi 10 anni ormai, sì, oggi è l'8, domani è il 9 luglio, quindi il 9 settembre finiranno 10 anni, inizierà l'undicesimo anno di questa trasmissione, sempre dalle 4:30 alle 7, poi sull'app Giuseppe Cesena App, che potete scaricare per iOS e Android, la potete sentire in replica ogni 3 ore. Ma adesso è il momento del saluto delle radio. Salutiamo Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, come pure Radio Teramo, sempre replica alle 7:30, e Teleterme Vigliatori TV, replica alle 7:30, e Radio Mare Italia invece in diretta con noi, con tutte le altre radio, che tra qualche istante saluterà la nostra Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Mentre al comunale di Saronno i Blind Caralis ottenevano un successo per 9-8 contro il CSV Hurricane Saronno. Inoltre, nel weekend tra il 4 e il 5 luglio, in particolare il 5 luglio, si è svolto un recupero della seconda giornata con i Blind Caralis che hanno battuto per 9-1 all'ottavo inning per impossibilità di rimonta l'Unione Messina. Alla luce di questi risultati, le quattro semifinaliste che accedono alla post-season sono Leonessa Brescia, Fortitudo Bologna White Sox, Turpo Scagliari e Lampi Milano, che si affronteranno nelle Final Four nel prossimo 11 e 12 luglio. In particolare, l'11 luglio, presso il campo Sebastiano Chiva di Bergamo, la Leonessa Brescia ospiterà alle ore 17:30 i Lampi Milano. Al Pietro Leoni di Casteldebole invece alle 19:30 la Fortitudo Bologna White Sox si confronterà contro i Turpo Scagliari. Noi saremo sempre qui a darvi nuovi aggiornamenti e a svelarvi come procederà il campionato. Buona giornata.
3: Invia messaggio.

0: Isa e bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio?
1: 11 e 12 abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della Sala Romana.

0: interna del nostro museo che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra Arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'hospice pediatrico di Padova. E sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
1: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
0: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
1: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
0: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
1: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
0: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
1: Allora, al prossimo appuntamento. Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento. Ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
0: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.

0: E siamo in diretta, sono in diretta quando sono le 6:42 e 46 secondi, e adesso mettiamo in diretta la nostra amica Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe.
0: Come va? Tutto bene? In Sicilia?
1: Sì, bene, grazie.
0: Fa caldo.
1: Mi ritorna la mia voce, mi ritorna sul cellulare.
0: Sì, adesso te la tolgo subito, te l'avevo messa un po' troppo alta. Eccola qui, adesso non tornerà più.
1: Adesso
0: perfetto.
1: Com'è?
0: Adesso va benissimo. Sì. Allora, dici pure oggi di che poesia parliamo, anzi che
1: oggi poesia... Io voglio leggere una poesia che diversi anni fa avevo dedicata a una ragazza conosciuta durante una serata musicale, che a lei piacevano le canzoni e quindi durante l'estate si facevano le serate musicali,
0: sì.
1: E io ero là, lei pure, ci siamo conosciute, mi è così piaciuta tanto che poi le ho scritto una poesia, le ho dedicato una poesia. Sì, sì.
0: Ecco, ma lei questa poesia la sa?
1: Sì, perché poi io gliel'ho data la poesia e lei è rimasta contenta, sì, sì.
0: Bene, vogliamo salutarla, dire il nome di questa ragazza?
1: Valentina, si chiama Valentina.
0: Valentina, allora facciamo che un applauso a te che hai scritto questa poesia e anche a Valentina, eccolo qua. E allora, se vuoi partire, leggiamo Valentina.
1: Sì, per Valentina. Ho conosciuto Valentina, una ragazza molto carina, che è tanto dolce e ha il viso di una bambolina. Si dimostra giudiziosa, ha i capelli neri, porta gli occhiali e sembra una fatina. A Valentina piace la musica, ascolta le belle canzoni che la mettono di buon umore. Valentina è proprio bella. Se avesse le ali somiglierebbe ad una rondinella. Se fosse un astro sarebbe il sole che fa luce e dà calore. Se fosse acqua sarebbe il mare che è immenso come grande il suo cuore, che sicuramente è pieno di tanto amore da donare ai suoi genitori, a tutti i parenti, agli amici ed anche ai conoscenti. Ecco. E questo l'ho dedicata a Valentina perché le piacevano tanto le serate musicali, le canzoni, i cantanti.
0: Certo.
1: E a proposito di cantanti, io voglio salutare oggi un cantante di origine saccense, cioè che è nato a Sciacca, è vissuto a Sciacca e poi è arrivato a un certo punto della sua vita, se n'è andato in America a cantare. Sì, sì, ha fatto proprio il cantante di professione e là si è sposato proprio con un'americana.
0: Allora un applauso. Si chiama?
1: Ormai si chiama Taddeo Scalici.
0: Scalici.
1: Ormai sono passati tanti anni da quando lui abita a New Orleans.
0: Sì.
1: E però ogni anno con la moglie viene a Sciacca, perché non ne può fare a meno, anzi lui a volte da solo ritorna più di una volta a Sciacca, perché qui ha i parenti, giustamente.
0: Certo.
1: Il paese natio non si può dimenticare.
0: Certo.
1: Io l'ho conosciuto quando ero ragazzina e eravamo amici di famiglia e quindi non me lo posso dimenticare neppure. Tra l'altro poi sono due fratelli, questo Taddeo Scalici che è andato in America e poi l'altro fratello Calogero che è rimasto a Sciacca. Non ha fatto il cantante di professione, però fa il cantante per hobby. Quando lo chiamano in qualche serata lui canta tranquillamente.
0: Ho capito.
1: Perché gli piace cantare. E quindi fratello canta in America e quando viene a volte fa le serate a Sciacca.
0: Col fratello
1: e canta anche qui, sì, sì, dipende, lo chiamano. E qualche serata la... Sì, abbiamo fatto qualche serata assieme pure, perché lui cantava
0: e tu leggevi.
1: E io leggevo le poesie.
0: Quindi è ancora un binomio ancora diverso. Bene, allora.
1: Sì.
0: E noi abbiamo un brano di Taddeo Scalici, perché purtroppo su Spotify non ci sono tanti brani, però uno l'abbiamo trovato e si chiama
1: È solamente una pazzia. Com'è?
0: È solamente una pazzia. Allora. E allora
1: io ho un CD con 15, no, con 19 canzoni di Taddeo e poi ne ho anche altri e tu c'hai solo e solamente una pazzia, non c'hai altro?
0: No, altri no, perché evidentemente non l'ha messo su Spotify. Se li metterà, lo manderemo. Magari è un input per mettere i brani su Spotify.
1: Dove lui dovrebbe mettere le canzoni?
0: Su Spotify, ce l'ha messo uno, quindi come ha messo uno può metterli anche tutti. Sì, è semplice, basta caricarli su Spotify.
1: Appena lo vedo glielo dico.
0: Giuseppe, metti gli altri su Spotify, te li mandiamo in onda.
1: sì, appena lo vedo glielo dico sicuramente, e gli parlerò di te e di questa mia telefonata.
0: Volentieri. E allora ci salutiamo qui e mandiamo questo brano di Taddeo Scalici. È solamente una pazzia. Ti ringrazio, Maragrazia. Venerdì.
1: A venerdì. Ciao.

0: Ed eccoci qua, siamo pronti in diretta con dal Vaticano Damiano. Non c'è.
1: Buongiorno.
2: Non ci sto.
1: Buongiorno.
0: E invece
1: da... caricato, c'è il telefono scarico. Ah. L'ho scordato di caricarlo, l'ho spento.
0: Questa mattina se una volta una scusa ogni volta,
2: Contala.
0: Allora, Eleonora c'è?
3: Buongiorno.
2: Non c'è. È andata
0: c'è.
2: Via.
0: C'è anche Eleonora.
3: Buongiorno Giuseppe.
2: Buongiorno.
0: E c'è anche Marco che ci ricorda chi sarà con noi questa sera a 20 di sera. Marco.
4: Due attori di spicco, Mauro Rossella e Escandar.
0: Mauro Rossella e Escandar, io stamattina non li ricordavo mentre parlavamo con Lucia e anche con Raffaele. Ho detto poi ce lo dice Marco alle 6.50. Quindi Mauro Rossella, che Rossella è il cognome, quindi non è una donna.
4: Sì, sì, allora,
2: c'era anche un giornalista Rossella.
4: Rossella ha fatto una bella scuola lui di recitazione. Lui è stato con Geggia, sì. L'attrice.
0: Ah, sì.
4: E quindi lei c'ha la scuola di recitazione, ha studiato con lei e da lì lui è partito comunque a fare attore.
0: Perfetto. E Escandar, l'altro Escandar.
4: Escandar, sì. Italo-egiziano.
0: Italo-egiziano. L'Egitto ieri sera aveva perso, peccato. Allora,
4: peccato.
0: E allora invece cosa dice Raffaele delle notizie di oggi? Sono belle, sono brutte?
2: Ma oggi diciamo c'è tutto l'accentramento su Trump, che ha fatto, si è ammorbidito.
0: Speriamo.
2: Ha detto sì, una brava signora la Meloni, però non ci ha aiutato, eccetera, insomma le solite minchiate. Poi ci sono un paio di 007 arrestati in Italia, sono italiani.
0: Queste le ultime allora.
2: Per la vendita di notizie e di informazioni a Mosca. E in più c'è anche il fatto che Zelensky chiede ancora armi per contrastare, visto e considerato che Mosca comincia a essere un po' in difficoltà.
0: Chiede sempre armi. Sì. Bene, queste purtroppo sempre le sue notizie. Damiano,
2: le solite cose.
0: Damiano al Vaticano, adesso che il Papa se n'è andato a Castel Gandolfo.
3: No, è uscito che gli si è spento il telefono, Giuseppe.
0: Ah, allora, Eleonora, tu che sai cosa dice Damiano? Adesso che il Papa è a Castel Gandolfo, lui sta sempre al Vaticano?
4: Perché sì. Damiano devi chiedere la grazia, quindi
0: devi chiedere la grazia.
4: Devi chiedere la grazia e... Però lo sai cosa gli ho detto a Eleonora?
0: Sì.
4: Siccome lei ama molto stare con lui, seguirlo, sì, dopo passo dopo passo. Ieri, sì, sera gli ho detto: senti, se tu troviamo una bella tonaca da monaca,
0: sì,
4: te la metti e vai con lui al Vaticano.
3: Tanto ma che dici?
0: Potrebbe essere un'idea.
4: L'ho detto ieri sera.
3: Ma che dici, Giuseppe? Ma senti che mi dice,
0: suora Eleonora.
3: Così facciamo, frate Marco.
4: Bello.
0: Bene, ragazzi, sono le 6.55. Quindi dobbiamo fare partire la sigla. Tutti e tre insieme. Damiano non c'è, naturalmente. Però c'è Raffaele, c'è Leonore, c'è Marco. Contate e noi facciamo partire la sigla. Allora.
4: A tre, eh? Uno, due, tre, signori e signori, voi là.
5: Sigla. Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora, ragazzi, iniziamo a salutare. Damiano se n'è andato, è tornato?
3: No, non c'è.
4: Si è scaricato.
0: Già.
2: Damiano non c'è. È andato via.
0: Ah, si è scaricato il telefono. Ecco perché.
4: Allora non c'è.
0: Allora, Eleonora saluta per Damiano. Eleonora saluta anche a nome di Damiano.
3: Un bacio a tutti, ragazzi, anche da parte di Damiano.
0: E invece.
2: Bene, benissimo, grazie. Contraccambiamo.
0: Marco, diamo l'appuntamento questa sera. Ore 20,
4: allora, saluto
0: 20.
4: Tutti. Saluto la radio, il peperoncino. Damiano, Leonora, grande Giuseppe, stasera grandi ospiti
0: a 20 di sera.
4: Mauro Rossella e Escandar, ore 20.
0: Bene, ragazzi, a risentirci. Ciao ciao a tutti, a risentirci.
3: Ciao, un bacio.

0: Franco da Milano e anch'io ascolto e faccio ascoltare.
1: Bene alzati amici, inizia adesso il buongiorno su Radio Tigullio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccoci qua, buongiorno e ben ritrovati, il nostro consueto appuntamento con il Morning Show che riparte anche per questo mercoledì, lentamente ma inesorabilmente anche questa settimana sta progredendo nelle giornate, siamo praticamente quasi al giro di boa ovviamente per quanto riguarda questa metà settimana che si preannuncia nuovamente calda, ahimè, purtroppo abbiamo sentito notizie un po' inquietanti, no? Su una nuova ondata di caldo, ma facciamo finta di niente. Ricordiamo che oggi è il 189esimo giorno dell'anno, siamo nella 28esima settimana. La Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. Il sole sorge alle 5:44 e tramonta alle 20:47. La luna, ultimo quarto, illuminata al 45.7%. Allora andiamo subito con il proverbio di questo 8 luglio. Chi troppo vola e vuole, nulla stringe. Beh, un famoso, direi uno dei più famosi in assoluto. Occorre imparare ad accontentarsi di ciò di cui si dispone, poiché quando si vuole troppo si rischia di entrare in un vortice per il quale si finisce con il desiderare sempre di più, generando l'incapacità di raggiungere un qualsiasi pagamento e addirittura perdere quanto già posseduto. Meditate, gente, meditate. Un saluto agli amici che ci seguono da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tigullio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Iniziamo con A Conversation in the Dark di John Legend e David Guetta. Miglior modo non c'è. Buongiorno, Morning Show.

0: Sono le 7:15.
1: Andiamo subito con i fatti del giorno nella storia dell'8 di luglio. E torniamo all'8 di luglio del 1497. L'esploratore Vasco da Gama salpa da Lisbona con la nave São Gabriel, accompagnata dalla Santa Fe e dalla São Rafael, per raggiungere l'India, circumnavigando l'Africa. 1797, con contenuti modellati su quella francese di 2 anni prima, viene emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, lo Stato del Nord Italia, nato il 29 giugno con capitale Milano. 1889, arriva nelle edicole il primo numero del Wall Street Journal, il giornale finanziario fondato a New York da Charles Doe e Edward Jones. Nel 1904, in questo giorno, viene varata la legge numero 407 del ministro dell'istruzione Vittorio Emanuele Orlando, che estende l'età della scuola dell'obbligo al 12° anno di età e al corso elementare superiore, con l'istituzione di 5ª e 6ª classe nei comuni con oltre 4.000 abitanti. 1919, con l'approvazione dello statuto, nasce l'Associazione Nazionale Alpini ad opera di un gruppo di reduci della Grande Guerra. 1946, a meno di un anno dal matrimonio, l'attrice Ava Gardner divorzia dal musicista jazz Artie Shaw. I due si erano sposati nell'ottobre dell'anno precedente. 1973, il nuovo governo italiano, formato dal democristiano Mariano Rumor, presta giuramento nelle mani del presidente Giovanni Leone. 1976, la magistratura londinese scarcera il rieletto deputato missino Sandro Saccucci, che aveva sparato dei colpi di pistola durante un comizio. Le autorità italiane hanno dovuto ritirare il mandato di cattura per la riacquisita immunità parlamentare. 1977, a Roma, il giovane Mauro Amati viene ucciso da alcuni attentatori che avevano come bersaglio la guardia Domenico Velluto, appena assolto dall'accusa di omicidio verso un ex parlamentare di sinistra. 1978, dopo un travagliato iter, Sandro Pertini viene eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. 1979, per la protesta contro l'accoglienza riservata in Austria al leader palestinese Arafat, Israele richiama in patria il proprio ambasciatore a Vienna. Ci fermiamo un attimo e poi ovviamente la seconda parte di questo nostro appuntamento con la storia dell'8 di luglio, e torniamo alla musica.

Quasi le 7:22, buongiorno e ben arrivati se siete arrivati ora all'ascolto del nostro Morning Show. Continuiamo con la storia dell'8 di luglio, dobbiamo tornare a una data molto importante, l'8 luglio del 1982, una doppietta di Paolo Rossi contro la Polonia al Camp Nou di Barcellona permette alla nazionale di calcio italiana di accedere alla finale dei mondiali di calcio in Spagna, in programma l'11 luglio a Madrid. Le reti di Rossi dello 0-2 sono state messe a segno al 22esimo e al 73esimo minuto. 1988, il cantante statunitense Stevie Wonder annuncia che si candiderà alla carica di sindaco di Detroit in occasione delle elezioni del 1992. Nel 1990 la Germania Ovest vince la 14esima edizione del campionato mondiale di calcio disputato in Italia. 1994 si apre a Napoli il 20esimo vertice del G7 che riunisce i paesi più industrializzati al mondo. 1994 a Pyongyang muore 82enne il presidente coreano Kim Il-sung, leader del paese. Dal 1948 con la sua morte diventa presidente eterno della Repubblica Popolare Democratica di Corea. 1997, tre nazioni dell'est europeo aderiscono al patto atlantico, Repubblica Ceca, Polonia e Ungheria ne faranno parte dal 1999. 1999, con la raccolta dei racconti intitolato Buio, la 62enne scrittrice Dacia Maraini vince la 53esima edizione del premio Strega. 1999 ancora, arriva nei negozi Harry Potter e il prigioniero di Azkaban, il terzo libro sulle avventure del giovane Harry alla scuola di magia di Hogwarts dall'autrice britannica Joan K. Rowling. L'edizione italiana sarà disponibile in gennaio. Nel 2000, tra le polemiche di opportunità nell'anno del giubileo, si svolge a Roma la manifestazione World Gay Pride, 200.000 persone danno vita al corteo dell'orgoglio omosessuale folcloristico e senza incidenti. Nel 2001, in un nuovo duello contro Max Biaggi, Valentino Rossi a prevalere sul Gran Premio Motociclistico di Gran Bretagna. 2007, nella finale del torneo tennistico di Wimbledon, lo svizzero Roger Federer batte lo spagnolo Rafa Nadal in 5-7 e dopo 4 ore di gara si aggiudica il titolo per il quinto anno consecutivo, eguagliando il record di Bjorn Borg. Nel 2009 si apre all'Aquila il vertice del G8. Inizialmente previsto all'isola della Maddalena in Sardegna, il summit è stato spostato nella città e nella regione duramente provata dal terremoto del 6 aprile che ha causato 308 vittime, per dare un forte segnale di rilancio per la zona. Nel 2011 la navetta spaziale Atlantis decolla dal Kennedy Space Center per l'ultima missione del progetto Space Shuttle della NASA. 2016 la stilista italiana Maria Grazia Chiuri diventa la prima donna ad essere nominata direttore creativo della casa di moda francese Christian Dior. Nel 2021 asta milionaria da Christie's a Londra per un piccolo disegno di Leonardo da Vinci dal titolo Testa di Orso, della misura di 7x7 cm e risalente orientativamente al 1480, il disegno viene venduto per una cifra di poco superiore ai 10 milioni e 300 mila euro. Ed è tutto per la storia di questo 8 luglio.

Ed è il momento di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, le ascoltatrici, gli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Quindi, se oggi è il vostro compleanno, siete nati in questo 8 di luglio, bene, sappiate che sono nati oggi anche Artemisia Gentileschi, pittrice, John Pemberton, farmacista inventore della Coca-Cola. Pamela Brown, attrice, la ricordiamo in Cime Tempestose e Alice nel Paese delle Meraviglie. Jerry Vale, Gennaro Vitaliano, cantante. Franca Raimondi, cantante, vincitrice del Sanremo del 1956. Marty Feldman, attore, lo ricordiamo per Frankenstein Jr., Silent Movie e tanti altri film. Pierre Ducan, ex medico e ideatore della dieta Ducan. Carla Vistarini, paroliere, scrittrice e sceneggiatrice. Angelica Houston, attrice. Donatella Rettore, cantante. Kevin Bacon, attore. Andy Fletcher, tastierista e bassista dei Depeche Mode. Joan Osborne, cantante, la ricordiamo per One of Us. Massimiliano Cavallari, attore comico del duo I Fichi d'India. Andrea

0: Sono le 7:31.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, coda a tratti sul percorso urbano della A4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Cormano e Milano Est in direzione Venezia. 9 km di coda sulla A1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio con la A1 direttissima per un incidente che coinvolge 3 mezzi pesanti al chilometro 264. Il traffico scorre su una sola corsia. Nel Lazio, sul tratto Roma-Napoli dell'Autosole, abbiamo 1 km di coda per un incidente tra Frosinone e Ceprano verso Napoli. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

È il momento dell'oroscopo, siamo arrivati anche all'oroscopo di questo 8 luglio 2026, ci attende un mercoledì di mezza settimana dominato da una profonda sensibilità ed un cambio di ritmo molto interessante. Nelle prime ore della giornata la Luna saluta i Gemelli ed entra ufficialmente nel segno d'acqua del Cancro, dove domani raggiungerà la fase di luna nuova. L'atmosfera si fa più intima, protetta ed empatica ed è la giornata ideale per ascoltare le proprie intuizioni, curare la qualità dei rapporti personali, dare un tocco di calore e di narrazione emotiva a tutto ciò che facciamo, specialmente se lavoriamo con la voce e con le storie delle persone. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali con l'Ariete. La Luna è in Cancro, si posiziona in quadratura nel vostro quarto campo, quello della casa e delle radici, portando un mercoledì dei ritmi più intimi ma anche un po' suscettibili. Se avvertite stanchezza o piccole tensioni in famiglia, non reagite d'impulso. Canalizzate l'energia di Marte nel lavoro in background e questa

sera. Concedetevi un ottimo relax. Toro, un mercoledì eccellente, la scrittura, le pubbliche relazioni, il transito della Luna in Cancro stimola il vostro terzo campo in modo fluido, regalandovi un intuito eccezionale per capire al volo i desideri di chi vi ascolta. La vostra voce oggi è calda, rassicurante ed estremamente convincente. Ottimo momento per stringere accordi. Gemelli, dopo aver ospitato la Luna nei giorni scorsi, l'astro d'argento si sposta nel vostro settore di valori materiali e della concretezza economica. È la giornata perfetta per fare ordine tra i bilanci di inizio mese, pianificare gli investimenti pratici per la vostra attività e verificare la stabilità dei vostri flussi di lavoro. Cancro, benvenuta Luna, l'astro d'argento fa il suo ingresso nel vostro cielo unendosi al sole per preparare la splendida luna nuova di domani. Questa metà settimana vi vede protagonisti assoluti dello zodiaco. Il vostro magnetismo è alle stelle, le empatie immediate, avete la straordinaria capacità di toccare il cuore di chi vi circonda. Leone, la Luna si nasconde dietro le quinte del vostro segno nel dodicesimo campo, suggerendovi di vivere questo mercoledì con ritmi più lenti e strategici. Non abbiate fretta di prendervi la scena, usate la giornata per fare manutenzione tecnica, riorganizzare gli archivi, riflettere sui progetti futuri. Da venerdì sarete di nuovo al centro del palcoscenico. Vergine, un mercoledì fluido, costruttivo, ricco di ottimi spunti sociali. Lo splendido sestile d'acqua della Luna in Cancro esalta la vostra sensibilità, rendendovi perfetti per i progetti di gruppo, la collaborazione digitale, le pubbliche relazioni. Siete lucidi, empatici e capaci di fare rete con grande naturalezza. Facciamo una breve pausa, poi fra poco gli altri sei segni zodiacali, ovviamente di questo mercoledì 8 luglio.

cattive abitudini, invece noi abbiamo solo buone abitudini, come quella di incominciare la giornata in compagnia del Morning Show, anche per questo mercoledì 8 luglio 2026. Allora, mentre continuiamo fra una brioche e un cappuccino la nostra colazione, continuiamo anche con l'oroscopo e andiamo a scoprire gli altri sei segni zodiacali. Iniziamo dalla Bilancia. La Luna in Cancro tocca il punto più alto del vostro cielo, creando una quadratura che potrebbe rendere questo mercoledì molto intenso sul fronte delle responsabilità lavorative. Qualche richiesta dell'ultimo minuto potrebbe surriscaldare l'ambiente. Mantenete il vostro consueto aplomb diplomatico e rispondete solo con la vostra indiscussa professionalità. Scorpione, cielo radioso e ad altissimo tasso di ispirazione, lo splendido trigono d'acqua della Luna in Cancro si sposa a meraviglia con il vostro intuito profondo, regalandovi una giornata ideale per allargare gli orizzonti mentali e culturali. Ottimo momento per scrivere testi di impatto, programmare viaggi o curare i flussi editoriali esteri. Sagittario, un mercoledì di grande trasformazione e lucidità strategica. Con la Luna che abbandona l'opposizione dei giorni scorsi, avvertite un immediato senso di sollievo e ritrovate il giusto distacco emotivo. È la giornata perfetta per risolvere vecchie pendenze burocratiche, analizzare i contratti ed ottimizzare le risorse a vostra disposizione. Continuiamo con il Cancro. La Luna fa il suo ingresso nel segno opposto del Cancro, accendendo i riflettori sul settore dei rapporti stretti, dei contratti, del confronto diretto. Qualcuno oggi potrebbe mostrarsi particolarmente esigente o emotivo. Evitate le barriere di freddezza e puntate sull'ascolto attivo. La flessibilità sarà la vostra carta vincente. Continuiamo con l'Acquario. Amici dell'Acquario, un mercoledì molto operativo, interamente focalizzato sulla cura dei dettagli, sull'efficienza della routine quotidiana. Il nuovo transito lunare vi spinge a riorganizzare l'agenda, verificare la stabilità degli strumenti, anche e sbrigare le commissioni rimaste in sospeso. Ottimo rendimento nel lavoro pratico e di precisione. Vogliamo chiudere il nostro oroscopo di oggi, come sempre, con il segno zodiacale dei Pesci. Il cielo oggi torna a brillare alla grande, lo splendido trigono d'acqua della Luna in Cancro accende la vostra straordinaria creatività, la vostra sensibilità artistica e il vostro calore comunicativo. Siete un fiume in piena, capaci di emozionare e coinvolgere. Approfittate di questa magnifica spinta astrale per dare il massimo nei vostri spazi creativi. E beh, insomma, mi sembra un buon oroscopo anche per quest'oggi, per ogni segno zodiacale, direi assolutamente positivo. E allora ricordiamo che il Morning Show continua a questo punto, anche perché abbiamo anche il compito fra poco di sfogliare le prime pagine dei giornali, dei quotidiani oggi in edicola, quindi ci aspetta ancora un momento importante, interessante della nostra piacevole mattinata insieme. Nel frattempo si continua nel migliore dei modi con voi, Graziano D'Andrea.

0: È il momento dunque di dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Trump scuote il vertice della NATO, il leader statunitense è deluso dagli alleati. Meloni mi piace però non ci ha aiutato, poi insieme a tavola. Bracciale elettronico ma Le Pen, mi candido, il verdetto in Francia, a lei farò ricorso. Confessa una spia ucraina uccisa a Kiev, la donna dell'attentato di Monaco. Continuiamo con la Repubblica, Trump e Meloni sbaglia, al vertice NATO di Ankara. Il presidente statunitense attacca, mi piace ma non ci aiuta, deluso dalla NATO, poi annuncia, lanciati potenti attacchi all'Iran, la minaccia del ritiro delle truppe dall'Europa. Francia, Le Pen torna eleggibile, mi candido alla presidenza. Spionaggio per la Russia, arrestati due ex 007. La Stampa di Torino, Le Pen, corro per l'Eliseo, Marine condannata a tre anni, ma potrà ricandidarsi, ricorrerò contro il braccialetto elettronico. Londra, le finte dimissioni di Farage, lascia il Parlamento, le nuove elezioni deciderà il popolo. Poi la campagna per il Nobel, la missione di Lampedusa, siamo l'isola della pace. Arrestati due ex 007, Kiev morta l'attentatrice di Monte Carlo. Roma, le spie di Putin. Il Fatto Quotidiano, bomba anti-Ranucci, l'amico La Vitola e giallo di Corrado. Crosetto stanzia 19 miliardi in armi per il futuro governo. NATO ad Ankara, i leader investono altri 90 miliardi sulle guerre. Il Resto del Carlino, NATO, il vertice dei veleni, ore asse Trump e Erdogan, vendevano segreti ai russi, due ex 007 italiani arrestati. Non c'è pace per Harry e Carlo, il principe ribelle da solo a Londra, ma niente finale da figliol prodigo. Passiamo al Messaggero, NATO, Trump contro tutti, il summit in Turchia, nuovi affondi verso gli alleati europei, segnali di Donald a Meloni. Giorgia mi piace, è una brava persona, ma in Iran non c'è stata per noi, e minaccia, potrei togliere i soldati dall'Europa. La premier taglia corto, rapporti cordiali, resta il gelo. Weber, insulti inaccettabili, all'Unione Europea serve una difesa comune. Le analisi del Messaggero, missione antidroni da 50 miliardi, segreti venduti ai russi, arrestati due ex 007 italiani. La Verità, ombre sull'attentato a Ranucci, spuntano amicizie pericolose e possibili piste sentimentali. Conte piomba in commissione Covid e spara su Fratelli d'Italia, per non parlare di sé. Marine Le Pen, arriva la condanna, lei fa ricorso, però potrà candidarsi. Il gambiano accoltellatore aveva già aggredito con lame la Meloni, brava persona, Trump non sa più cosa dire. Il Giornale, c'è bomba, La Vitola accusato per l'attentato, Ranucci sconvolto, è un amico. Il giallo dell'uomo fuggito in Africa, Fratelli d'Italia ci incolpava, chiede scusa. Trump sfida la NATO, ma Meloni mi piace, la condanna dei giudici non frena la Le Pen, correrò per l'Eliseo. Andiamo con Il Tempo, i finti tonti, i grillini negano l'evidenza e provano a bloccare la commissione. L'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fraccaro nega di aver informato Conte delle mascherine farlocche. Stiamo parlando del più grande appalto nella storia d'Italia, il principale collaboratore del Premier, pur avendo ricevuto una notizia così delicata, non glielo dice. Morale: o qualcuno nasconde la verità, oppure, se dicono il vero, rivelano una gestione da pericolosi incapaci. Poi colpo di scena, Conte si presenta in commissione e cerca di bloccarla per far saltare il banco. Libero, una bomba per amico, attentato a Ranucci, accusa di strage per il presunto mandante La Vitola. Il conduttore di Report, c'è l'amicizia, non mi avrebbe mai fatto del male. Fratelli d'Italia, smontati i teoremi antigoverno, emerge un'ipotesi inquietante, ora verità. Conte rispunta il salva suocero in commissione, Covid irrompe la norma del 2020 che favoriva Paladino. Vertice in Turchia, Meloni a tavola con Trump. Tra noi, rapporti cordiali, indagine dell'Unione Europea sui partiti critici con l'Unione Europea. Andiamo con il Sole 24 Ore, il quotidiano economico. Panetta, no a maxi rialzi dei tassi, affitti dal 2018 al 2024, costi cresciuti in media del 22,6%, CSE impatto inflazione sui salari reali nel 2026 in Italia, calo dello 0,9%, arte mercato record, aste da 6,7 miliardi in 6 mesi. Andiamo con i giornali sportivi, andiamo con la Gazzetta dello Sport. Sinner, c'è Djokovic in semifinale a Wimbledon, superato anche Stroff, Cabolli sfida l'inglese Ferry. Estasi Messi, rimontona Argentina ai quarti, Egitto avanti 2 gol, Leo sbaglia un rigore ma nel finale si scatena, gol e assist, poi il tris è ispirato da Lautaro. Andiamo con il Corriere dello Sport. Messi, sei un mito, oh my god, Mara Leo incanta il mondo a 39 anni, una partita da leggenda. Segna Yasser, rigore sbagliato dalla Pulce, Zico raddoppia, poi il capitano fa la differenza, assist per l'1-2 di Romero e gol del pari al 92esimo. Decide Fernandez, cross di Lautaro, il numero 10, tra lacrime e ovazioni. Ed ancora la Juve diventa signora Italia, staff senza stranieri. Carnevali sceglie Massara come direttore tecnico al fianco di Spalletti con il DS Ottolini. Dalla Healy all'Inter, traguardo vicino entro il weekend. L'inchiesta di Milano Rocchi, il caso finisce in archivio, l'ex disegnatore ascoltato in procura, pressioni o combin, no. Sinner in semifinale, oggi ci prova Cobolli. A Wimbledon Yannick travolge Straff, dalle 14.30 in campo Paolini e Flavio. Andiamo con tutto sport, Sinner aspetta Cobolli e Nole. A Wimbledon fa sembrare facile un 3-0 strepitoso Straff, semifinale con Djokovic. Sempre più in crescendo il numero 1, serve e picchia martello, fa più caldo dell'anno scorso ma lo sto gestendo bene, dice. To Vlahovic richiama la Juve, la svolta di Massara, divi 9 nuovi segnali a Spalletti. Il faraone Messi, rimonta epica con l'Egitto, Argentina ai quarti, stadio, il comune incalza anche Cairo, Milan gila sì e Modric resta, Orsato nuovo designatore. Golden Boy mondiali che balzo Buaidi, 4 gol e Trump Dance, la vendetta del Belgio, bancarotta fraudolenta, indagati i due De Laurentiis, Olimpiadi 2028, CIO, riaccolti gli atleti russi e tanti uomini, quante donne. Ed è tutto per quanto riguarda anche il nostro momento dedicato alla rassegna ai titoli principali dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo gli amici di Radio Tiguglio Web che torneranno con noi domani mattina alle 7.09. Come al solito, buon proseguimento di mattinata con una programmazione sempre molto ricca. E noi arriviamo alle ore 8 con un grande, indimenticabile e indimenticato, Lucio Dalla, insieme a noi questa mattina con Cosa Sarà.
1: Cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità, che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100? Cosa sarà a far muovere il vento

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri.

0: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia, ciao ciao!
2: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista, da Luca Barbarossa.
3: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
4: Alzate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
5: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
6: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto di

0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.
1: Stai ascoltando Hasta la Vista speciale Raffaella Carrà, un doveroso omaggio personale per ricordare una grande artista fenomenale. Buon ascolto da Jerry.
2: Io mi chiamo Raffaella Pelloni e sono metà emiliana da parte di padre, metà romagnola da parte di madre, quindi poi mi chiamo Carrà perché me l'hanno dato, va bene. Non mi fa nessun effetto perché io sono sempre la Pelloni. Quando mi vesto e mi preparo per fare lo show divento la Carrà e io la tratto come voglio io. Volevo fare la creativa, non mi piace, non mi sento così bella, così cosa, e quindi non penso mai, sì, mi trucco uguale, ma insomma penso più che altro a che cosa bisognerebbe inventare per divertirsi.

0: Sei armato?
1: Sì.
0: O io?
1: Sempre armato.
0: Armato? Ma tu sei dolce con le donne, come sempre, vero?
1: Ma certo.
0: Ecco, ecco.
1: Via.
0: Me lo dai un bacino?
2: Ma certo che te lo dai.
0: Ma? Grazie. Madonna, com'è bello, ragazzi.
3: Benvenuto a Roma.
2: Pure tu sei italiano.
4: Sì, sì. Permetti, scusami.
0: Prego.
4: Bellezza.

0: Ma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.

0: La regina, il talento, la forza gentile, la grazia, sex simbolo e icona culturale, l'umanità vera di una rivoluzionaria col sorriso. La canzone e la TV, l'Italia e il mondo, Raffaella Carrà ha messo insieme tutto, attraversando generazioni diverse, con passione e intelligenza.
1: 119 prima, Pellone.
0: Gli inizi col cinema, film e sceneggiati, i compagni di Monicelli e il colonnello von Ryan con Frank Sinatra. Raffaella Pelloni diventa Raffaella Carrà. L'arrivo in televisione, presentatrice, soubrette, cantante, una rivoluzione di stile, bella, veloce, moderna, l'ombelico nudo e il caschetto, canzonissime e il tuca tuca, le canzoni, ma che musica maestro, chissà se va a far l'amore comincia tu. Il successo straordinario, amatissima dal pubblico in Spagna, in America Latina, da vera ambasciatrice della musica italiana.
2: Ti ho aperto la cassaforte, ma mi hai sciolto il cuore, grazie.
0: Nel 1983 un'altra rivoluzione, pronto Raffaella, perfetta padrona di casa, l'interazione col pubblico, il gioco simbolo, il gioco dei fagioli.
3: Vieni qua!
2: Certo.
0: Musica e televisione, gli incontri con i protagonisti e momenti di TV, entrati nella storia dello spettacolo. La riservatezza nella vita privata, gli amori, Gianni Boncompagni, Sergio Iapino, compagni di vita e di lavoro, donna libera, sempre. Nel 1995, caramba che sorpresa, incontri inaspettati, parenti, amici lontani, carrambate, commozioni e sorrisi e ancora un successo con lo stile e l'empatia con cui entrava nelle vite degli altri. Gli impegni tra l'Italia e la Spagna, le sue canzoni che diventano remixate, colonna sonora dei ragazzi di oggi. L'ultima volta in TV a raccontare comincia tu, incontri, parole, ricordi, era più facile parlare di se stessi, con sincerità vera, quando davanti avevi una

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Raffaella Carrà, un doveroso omaggio personale per ricordare una grande artista fenomenale. Buon ascolto da Jerry.

0: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Cominciamo a votare per la prima cantante donna, che è Nada. Quindi vi pregherei di votare.
2: Quando la Rai trasmetteva in bianco e nero, lei è entrata nelle case degli italiani con tutta la sua bravura e tutta la sua sorridente simpatia. La prima showgirl della TV. Capace in oltre 50 anni di cambiare e stare sempre al passo dei tempi, pur rimanendo sempre se stessa. Negli anni 70 accende con il suo talento di ballerina e cantante programmi storici come Canzonissima accanto a Corrado e Mille Luci accanto a Mina. Nell'83 su Rai 1 inventa la fascia di mezzogiorno con Pronto Raffaella.
1: Siamo a quota 800.000 lire. Secondo te quanti fagioli ci sono in questo contenitore?
2: Il conteggio dei suoi celebri fagioli appassiona milioni di italiani. Tutti la riconoscono come una regina, ma anche e soprattutto come una presenza serena, competente e affidabile. Conduce anche un'edizione di Domenica In e Fantastico 12. Dopo una parentesi spagnola, nel 95 riconquista l'affetto del pubblico con Caramba che sorpresa. Le sue carambate diventano proverbiali, un atto liberatorio, un inno alla speranza. Nel 2001 l'ennesima consacrazione, il Festival di Sanremo.
3: Un ritmo? Sì. Swing.
2: 8 anni dopo, nel 2019, l'ultimo programma su Rai 3 a raccontare Comincia Tu. E anche l'ultima trasformazione. Raffaella Carrà diventa l'amica del cuore a cui si può confidare tutto. Tanti ospiti famosi per cogliere la loro umanità anche sofferta, la loro più nascosta emotività.

Ciao Gerry, sono Mara. Volevo farti anch'io i miei complimenti perché so che stai facendo un programma radiofonico molto seguito. Hai montato a casa uno studio pazzesco, quindi bravo, bravo, continua così. Ti passo anche la mia amica Sabrina Ferilli che ti vuole fare i complimenti anche lei. Ciao. Ah, oh Gerry, a me già mi piace il titolo, perché Asta mi fa pensare Asta la vittoria sempre. Tu lo sai che io sono una comunista de ferro. Invece io sono Gabriella Germani, Gerry chiaramente l'avrai capito, era un modo per scherzare chiaramente con le mie imitazioni, e ti faccio anche un grandissimo in bocca al lupo, veramente so che è molto seguito il tuo programma e mi piace anche il titolo, davvero autoironico, Hasta la vista, sei grande, un abbraccio, ciao.

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Raffaella Carrà, un doveroso omaggio personale per ricordare una grande artista fenomenale. Buon ascolto da Jerry.

0: canzone così semplice che la ascolti una volta e non la dimentichi più. Ritornelli, ritmi e melodie che ancora oggi trascinano in pista, da Far l'amore, remixata da Bob Sinclair 35 anni dopo. A tanti auguri.
1: Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io son pronta e tu, tanti auguri.
0: Canzoni diventate un inno ai momenti felici, ballare, cantare, amarsi, testi a volte strampalati e surreali, scritti per lei, soprattutto da Gianni Boncompagni.
2: Normalmente la chiamiamo musica pop, ma nel caso di Raffaella Carrà bisogna dire che era veramente canzone popolare. La canzone che poteva essere cantata dalle Alpi fino allo Stretto di Messina, in cui tutti gli italiani volentieri si riconoscevano, quello delle sigle televisive del sabato sera che diventavano coro collettivo da cantare in occasione di feste e di ricorrenze.
0: Tuca Tuca, Pedro, Ballo Ballo, Tormentoni, da manuale che negli anni 70-80 la portano a vendere 60 milioni di dischi in tutto il mondo e a conquistare 22 dischi di platino e d'oro.
2: Ha anche inciso brani passati alla storia, come Rumore, che è diventato un classico al pari di These Boots Are Made for Walking di Nancy Sinatra, o molto spesso è stata addirittura remixata, portata nei giorni contemporanei, ballata dai ragazzini degli anni 2000, così come ballavano quelle canzoni, quelli degli anni 60 o 70. Una storia popolare veramente straordinaria in termini di musica e di suoni.
0: Brani orecchiabili che hanno conquistato anche i bambini, partendo dall'esordio Ma che musica maestro, il suo primo singolo, sigla di Canzonissima 70, fino a Magamaghella, una favola pop che ha accompagnato intere generazioni.

Renzo Arbore, hasta la vista, un saluto a Jerry, un saluto a tutti gli ascoltatori di Jerry e di Hasta la Vista da Renzo Arbore.

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Raffaella Carrà, un doveroso omaggio personale per ricordare una grande artista fenomenale. Buon ascolto da Jerry.

0: Raffaella Carrà ha lasciato un segno profondo nella cultura nazionale popolare, così profondo, scrive sui social all'Enciclopedia Treccani, da diventare neologismo, carrambata, cioè l'incontro inatteso con una persona di cui si erano persi i contatti, come dal suo programma degli anni 90. Un segno profondo e duraturo, perché artista animata da una visione innovatrice, ci dice Arbore.
1: Rallegrare, ma anche educare, istruire, provincializzare, far sentire al pubblico vasto anche le canzoni americane, la musica nuova che arrivava, eccetera. È stato un periodo felicissimo. Raffaella era la regina di quel periodo.
0: Un'icona per Piero Pelù, che con lei è stato membro della giuria al talent show The Voice.
2: Raffa Raffina, ci hai lasciato tutti a bocca aperta un'altra volta, perché tu sei nata per stupire, per fare innamorare le persone di te, e noi lo saremo sempre.
0: Ha lasciato un segno profondo che travalica le frontiere nazionali.
3: Una stella vera, brillante, luccicante, una donna piena di volontà, di simpatia, una donna che è partita da Bellaria, da un piccolo centro, e con tutta la sua forza e la sua volontà è diventata una stella internazionale.
0: Dalla TV l'omaggio rimbalza sui social, dove Gianni Morandi la ricorda con un duetto.
4: Il mio canto libero.
0: Poi Tiziano Ferro, che le ha dedicato addirittura una sua canzone, intitolata E Raffaella è mia. Maria De Filippi, sui social di Amici, scrive: una come lei non muore mai, continuerà a emozionare. Patti Pravo si dice senza parole. Per Laura Pausini è stata, è e sarà, scrive, l'unica regina, mentre per Paola Turci una musa. Emma Marrone posta semplicemente un cuore infranto. Vasco Rossi invece una foto e il commento: la più bella e la più brava di sempre.

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Raffaella Carrà, un doveroso omaggio personale per ricordare una grande artista fenomenale. Buon ascolto da Jerry.

0: Cantava il tuca tuca e ballava le fanfare in top. Una femminista vera, con il coraggio di pretendere davanti ad un uomo, di dimostrare che la sensualità prima di tutto nasce dall'intelligenza. Imperversava la contestazione studentesca e Raffaella Carrà imbastiva la sua rivoluzione al contrario. Come pop star italiana ha insegnato all'Europa la gioia del sesso, aveva scritto il Guardian in un omaggio alla signora della TV italiana. Con il suo ombelico scoperto turbò un paese immobilizzato dalle convenzioni, criticata, presa di mira, eppure quel tumulto era già l'inizio di un'inevitabile trasformazione sociale. Uno sconvolgimento fatto di paillette, eccessi, testa e impeccabile professionalità, una star universale divenuta persino icona gay. Penelope Cruz sulla Crosette svelò di essere cresciuta con le sue canzoni.
1: Quando io ero piccola facevo con la mia nonna canzoni di Raffaella Carrà. Cercavo una perruca bionda.
0: Se è vero che la storia di un paese si misura sulle donne che ne sono diventate il simbolo, Raffaella Carrà ha dimostrato il meglio di una generazione di giovanissime artiste, preparate, mai volgari. Potremmo definirle delle sagge e profonde rinnovatrici.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io, quindi là. Che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa.
0: No. Però, la vuoi dire?
1: No, un no. Abbraccio.
0: Ba. Ha detto una cosa diversa. Ciao. Hasta la vista.

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Raffaella Carrà, un doveroso omaggio personale per ricordare una grande artista fenomenale. Buon ascolto da Jerry.

0: Basta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Basta la vista.
1: La signora Raffaella Barbara Carrà.
2: 1981, mille milioni, il programma TV che è la sintesi della fama ormai planetaria di Raffaella, un'energia così esplosiva che supera ogni confine. E allora, viste le richieste delle tante TV straniere, nasce un'idea. Un programma dove Raffaella canta per strada a Buenos Aires, in Argentina, dove già era per girare un film, Barbara, e poi Londra, Città del Messico, Roma e persino Mosca.
3: Io le dije si no estás tú, que voy a ser si no estás tú.
2: Dalla sua popolarità nascono 5 puntate, primo esempio di coproduzione televisiva internazionale. Da quando la TV spagnola nel 76 le ha affidato un programma, La Hora de Raffaella, tutti la cercano. La Raffa nazionale compare nelle serie TV. Vince dischi d'oro ovunque, arriva al 9° posto in classifica in Inghilterra, vende album in 36 paesi, così popolare da sbarcare nel talk show più noto degli States.
4: Raffaella Carrà.
2: Ma il mondo latino, che la sente particolarmente affine, lei ricambia l'empatia. Negli anni 90 la TV pubblica spagnola le affida una serie di programmi. Hola Raffaella, chiacchiere sul divano e canzoni, vincitore di 3 premi per la TV. Poi un preserale a Las Ochas con Raffaella e il passaggio a Telecinco e In casa con Raffaella. Professionalità, gentilezza, buon umore in qualsiasi salotto, su qualsiasi palcoscenico si sia esibita, in qualsiasi lingua, dallo spagnolo all'inglese, sempre se stessa, sempre a suo agio. Oggi i giornali, specialmente in Spagna e in Sud America, la salutano con nostalgia. La sua umanità e il suo talento brilleranno per sempre.

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Raffaella Carrà, un doveroso omaggio personale per ricordare una grande artista fenomenale. Buon ascolto da Jerry.

0: Hey everybody, Lady Luck here, and we're celebrating America's 250th birthday. Now, all summer long, I'm going to be celebrating by playing on SpinQuest.com, which is an American-owned social casino. It obviously features over 1,000 slot games and live blackjack, live craps, live bubble craps. Head on over to SpinQuest.com. Get yourself a $30 coin pack for just 10 bucks.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Questo è Hasta la Vista, il salotto condotto da Jerry Longo.
3: Sono io e quindi devo essere come sono, è inutile mettersi sovrastrutture, cambiarsi. Sono io con i miei difetti, i miei pregi.
4: La libertà di essere Raffaella, una che ha interpretato sempre se stessa senza paura delle conseguenze, che ha fatto scelte, anche difficili, raccontandole senza ipocrisie.
5: Non volevo avere un figlio da portare in valigia in tutto il mondo e quindi per grande rispetto mi sono detto a un certo momento ogni scelta implica una rinuncia.
4: Gli amori mai nascosti ma vissuti con discrezione, Boncompagni, Iapino, quella volta che Frank Sinatra le chiese di sposarla.
6: Non l'ho voluto sposare, però veramente l'amore, sai, o nasce come una scintilla.
7: Ma lui era, si era innamorato?
6: No, era molto carino. Non adesso, non andare nel dettaglio, gossip, paro che non sei altro.
7: Figurati.
6: Io mi definisco una videoclip vivente, perché sono una cantante che va vista. Ascoltata va bene, ma vista, perché quando canto trasmetto con il corpo e anche la voce, non essendo Céline Dion, però ho, come dire, questa parte anche la voce fa parte della comunicazione.
4: La donna dietro l'icona, interessata e attenta agli altri anche nei suoi momenti più intimi.
3: Sono molto spirituale e prego tutti i giorni moltissimo per tante persone anche che non conosco.

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Raffaella Carrà, un doveroso omaggio personale per ricordare una grande artista fenomenale. Buon ascolto da Jerry.

0: Ciao, sono Antonio Giuliani, un grande abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista e soprattutto un abbraccio grande a Jerry.
1: Hasta la Vista.
2: Il candore e la sensualità, l'intelligenza e la risata, la musica e le parole. C'era una volta la TV, la Rai, bionda, radiosa, sinuosa, di Raffaella Carrà. Un sogno danzante, capace di dare anima al tubo catodico e di trasformare il pubblico in una famiglia. Signora del piccolo schermo, regina delle soubrette, allegria tutta romagnola per una star nostrana conosciuta nel mondo. Fra infiniti riconoscimenti anche l'omaggio recente del quotidiano britannico Guardian, che nel 2020, a 77 anni suonati, ha celebrato l'eterna showgirl e la sua rivoluzione sexy.
3: Da Trieste in giù.
2: Difficile ripercorrere in dettaglio i mille volti della signora Pelloni alias Carrà, frizzante monolite del video che in 60 anni di carriera ha fatto tutto, dall'intrattenimento al ballo alle fiction. Esordi da attrice ragazzina in un film addirittura con Sinatra, poi la prima TV nel 65, Scaramuscia, a fianco di Domenico Modugno, nel 70 la bomba canzonissima con ascolti record e il dettaglio per l'epoca pruriginoso della pancia scoperta. Poi nel 74 altro successo con Mille Luci al fianco di Mina, percorso parallelo quello da cantante che tra un hit ballerino e l'altro la porterà a vendere circa 60 milioni di dischi. Simpatia, grazia, volontà di ferro. Ancora in TV il curriculum della Raffaella Nazionale snocciola programmi leggendari che la fermeranno anche nel ruolo di conduttrice. Domenica In, poi i vari Fantastico, lo sketch d'antologia con Benigni e ancora varietà e talk con Pronto Raffaella che le varrà riconoscimenti europei. Lungo amore ricambiato con la Spagna, un periodo anche in Fininvest, sempre sulla cresta dell'onda. Negli anni 90 e 2000 altri bersagli centrati, Caramba che fortuna, nel 2001 Sanremo. Amore, programma sulle adozioni a distanza, sarà uno dei ricordi più cari. Nel 2013 coglie ancora una volta lo spirito del tempo col talent show The Voice of Italy. Ultimo programma del 2019, Raccontare comincia tu su Rai 3, nel ruolo di intervistatrice di volti noti, ennesimo sfoggio della semplice, schietta umanità che vibrava sotto le pagliette della diva.

0: Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la Vista!
1: Ciao Gerry, volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori del tuo meraviglioso programma Hasta la Vista. Sono Mario Cordova, la voce di Richard Gere. Un abbraccio a tutti. Ciao Gerry.

Stai ascoltando Hasta la Vista, speciale Raffaella Carrà, un doveroso omaggio personale per ricordare una grande artista fenomenale. Buon ascolto da Jerry.

0: sta, hasta la vista, Salve, bentrovati, sono Leo Gullotta e quindi hasta la vista.
1: E come riavvolgere il nastro della nostra vita, perché lei, Raffaella Carrà, è sempre stata leggera eppure fortissima, energia straripante la sua, per non dire della sua risata, caschetto biondo praticamente un segno identificativo e quel modo davvero tutto suo di scuoterlo all'indietro. Ad imitarlo quel gesto ci hanno provato in tantissimi, mai è stata la stessa cosa. Ha attraversato gli anni e la televisione, ne ha scritte pagine singolari e dirompenti, a cominciare da quell'ombelico che travolse il costume di un'Italia ancora in bianco e nero, il tucca tucca, tanto per dire. Solo la sua grazia poté incantare l'attenta censura del 1971. Gli anni che seguirono li ha ballati, cantati, incantati, talento straordinario, empatia naturale, spiazzante semplicità che facesse contare fagioli o ritrovare chi si era perso da anni. A lei il lessico italiano deve una parola tutta nuova, carrambata, rimpatriata in attesa, sostantivo femminile ironico, e lo scrive l'enciclopedia Treccani. Dai nonni ai Pride, tutti hanno amato Raffaella. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo talento straordinario risplenderanno per sempre. Le parole di Sergio Iapino. Uno schiaffo a chi come noi la voleva immortale.

0: Ha attraversato decenni della storia d'Italia, gli anni della sua adolescenza, quei 50 del boom economico, quando Raffaella, giovanissima, iniziava a muovere i primi passi sul grande schermo. Nelle case degli italiani entravano per la prima volta lavastoviglie e frigoriferi.
1: Anche qui file interminabili di macchine che vanno a ovest.
0: Sulle strade i primi ingorghi di automobili, in un paese che poteva pensare anche a qualche giorno di vacanza e non soltanto a lavorare.
1: Si suda per la gente, per il caldo, per cause naturali.
0: Nell'Italia in bianco e nero degli anni 60 in TV compare il nome Carrà, preferito all'originario Pelloni e scelto in omaggio al pittore Carlo Carrà.
2: Dalla targa 9137 d'un balzo alla targa 300.000.
0: Il nostro paese cambia, sempre nel segno di Raffaella. Gli anni bui delle stragi, ma anche quelli delle grandi rivoluzioni sociali. Nel 74 il referendum sul divorzio coinvolge emotivamente in prima persona la Carrà. La madre, quando Raffa era bambina, aveva avuto il coraggio di lasciare il padre. Il paese cresce ballando sulle note dei tormentoni della sua soubrette più amata e sogna ammirando gli abiti da varietà con strass e lustrini. In questo e in tanto altro, Raffaella è già leggenda.
3: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita sta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
4: Changes in the radio signals passing through the atmosphere of Mars were recorded.

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Yeah. Hasta la vista.
2: Su Radio TV Web state per ascoltare una nuova puntata di...
3: Pronto,
4: scusi, no, volevamo solo avvisare che la cassa 12 solo con la carta.
3: Cosa c'è?
4: No, la cassa 12 si può pagare solo con la carta, le altre si può pagare anche in contanti.
3: Non capisco niente.

Beh, noi lo diciamo per voi, perché vi vediamo in fila magari per 4-5 minuti e poi arrivate alle casse e i contanti non funzionano, quindi leggete bene prima di arrivare con il carrello, lo dico sempre, fate una fatica in meno. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata di Supermarket Show, Daniele Dalmuto al microfono con voi, che così ha aperto le porte del suo market, vede con quale grinta voi vi state addentrando tra i nostri scaffali. Non sgomitate, perché tanto abbiamo un'ora da trascorrere insieme, buona musica di qualità, notizie improbabili e situazioni

E per il nostro almanacco di oggi ricordiamo San Rodomiro nel ritardo perpetuo. San Rodomiro nacque tardi, parlò tardi, prese i voti tardi e arrivò tardi anche alla propria beatificazione. Una volta invitato a una messa solenne si presentò con 2 giorni di ritardo, ma portando pane e vino freschi, così almeno la comunione è di giornata, disse. La sua filosofia era semplice: Dio non guarda l'orario, guarda se arrivi. È patrono dei ritardatari cronici, dei treni regionali e delle persone che rispondono ai messaggi quando se la sentono.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, ti parlo?
1: Pronto, scusi, no, la disturbo gentilmente un attimo, perché abbiamo parlato di San Rodomiro proprio adesso.
0: Chi avete parlato?
1: Di San Rodomiro, però quello del ritardo perpetuo, praticamente arrivava tardi sempre. Quindi cosa può aggiungere? Cosa può aggiungere in caso?
0: Io posso dire che ho quasi 90 anni.
1: Ah, beh, li porta bene.
0: E quindi non sono, e poi vengo un po' dall'operaio.
1: Dal lavoro di classe operaia, diciamo così.
0: Quindi, quindi posso dire poche cose.
1: Ma cosa faceva di lavoro? Mi perdoni se le faccio questa domanda.
0: In campagna, in molti anni.
1: Ah, quindi nell'agricoltura, diciamo così. Ecco, e quindi lei nel periodo in cui ha lavorato così, non ha mai sentito parlare di San Rodomiro del ritardo perpetuo, quando uno magari arrivava?
0: No, non sono informato, io non sono, perché sono cresciuto in questo modo e io non ho mai dato uno schiaffo né a uno e nemmeno l'ho ricevuto, quindi per solo acqua e pane, basta.
1: Quindi diciamo che la violenza non è mai un mezzo giustificato, come si dice, non bisogna mai utilizzare. Però quando uno arrivava in ritardo al lavoro non diceva sei come San Rodomiro che arriva in ritardo?
0: Guardi, adesso io sono qui in cucina che devo, perché vivo un po' da solo. Beh, saluto.

0: pagnotta. Vado nei campi pronto per la vendemmia. Una pistola mi punta la tempia. Mamma è lì che prepara la cena. La bisnonna le insegna la spoglia. Poi Fernando parla della guerra. Questo posto non sembra la terra. Sono in bilico tra luce e buio. Ho il mio cuore in pugno. In furia la bufera.
1: Questo posto non sembra la terra.

0: se non pulisci la vasca idromassaggio per 10 anni, cosa può accadere? Quando Sarah Crowe ha deciso di pulire la vasca idromassaggio inutilizzata da un decennio, non immaginava che il suo esperimento di pulizia si sarebbe trasformato in un vero e proprio show virale un tantino disgustoso. La hairstylist statunitense di 33 anni si era trasferita in Illinois nel 2019 in un'abitazione dotata di una vasca installata nel 2015. La scorsa settimana la donna, che ha deciso attraverso che era arrivato il momento di scoprire cosa si nascondeva nei getti, ha chiesto al figlio di filmare la scena. Quando ho premuto il pulsante per accenderli, sinceramente non ero nemmeno sicura che avrebbe funzionato, ha raccontato la 33enne. Quando ho visto tutta la muffa uscire ho pensato: è peggio di quanto pensassi, il nero ha invaso tutta l'acqua. Dopo lo shock iniziale la donna ha provato un trucco letto online usando le capsule per la lavastoviglie, l'ho lasciata funzionare per circa 3 minuti prima di rendermi conto che dovevo svuotarla e ricominciare da capo. Dopo una serie di trattamenti e un po' di olio di gomito, la vasca è tornata finalmente pulita e utilizzabile.
1: Come dici? Non capito.
0: No, 10 anni senza pulire la vasca da bagno, poi si sono lamentati che l'acqua fosse uscita nera.
1: Ma io non lo so, a parte che non mi sono lamentata perché anche alle volte con le tubature c'era un zamba marroni, però qui da me, io sto al 5° piano, se vuoi dico garage, non mi è venuta tanto nera, era un po' marroncina.
0: A volte può capitare che esca acqua marrone, ma perché magari fanno dei lavori sulla strada, chiudono. Ecco, invece no, questa signora ha detto che per 10 anni non era stata lavata la vasca idromassaggio, e quando lei l'ha lavata, insomma, ha incominciato a pulirla, è proprio uscita nera l'acqua.
1: Io le posso dire solo che io, la mia, c'era tappata la vasca da bagno, no, il coso, c'è venuto proprio l'idraulico che l'ha pulita. Ed è questo che io non c'ho idromassaggio, io c'ho quella normale, capito?
0: Però l'acqua esce bianca, esce pulita.
1: Sì, fino a ieri mi sono fatto il bagno, pure ieri.
0: Ho capito.
1: A me sì.
0: Stamattina è uscita bianca, non ha visto se fosse uscita nera o marrone.
1: Allora, aspetta un attimo, perché questa è la cucina e la bianca.
0: Sì.
1: Aspetta,
0: prego.
1: No, adesso esce bianca.
0: L'importante è quello. Va bene, grazie signora, buona giornata.
1: Niente.

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ehi, da brava.
2: Radiomania Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
5: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.

appuntamento con la Viral Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: World Music Night, Sounds Passion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Radio Tigullio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino? Se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto, scusi, in merito alla data, 4/3/1943.
0: Che cosa?
1: La data del brano di De Gregori.
0: Ma scusi, ci avevo discusso stamattina. Buongiorno.
1: 4/3/1943, un'altra traccia forte di De Gregori che tratta in modo in parte ironico e in parte serio la temporalità, la storia personale, la memoria. Nella versione live risalta la coralità, l'energia, l'interazione con la band. Il brano, pur essendo ormai noto nel contesto del tour, assume un ruolo simbolico. I due cantautori lo usano come momento di celebrazione ma anche di riflessione. Mostra come l'album non sia solo un greatest hits live, ma un'occasione per dare vita nuova alle canzoni.

0: Pronto?
1: Pronto,
0: salve, pronto. Prego.
1: Pronto, lo dica.
0: Pronto, salve, prego.
1: Che vuole?
0: Cosa voleva che mi ha detto pronto?
1: Ma no, lei che mi ha chiamato, scusa,
0: Ho capito, però lei ha detto pronto, no? Anch'io. Quindi le dicevo cosa aveva bisogno.
1: Io niente. Io non l'ho chiamata,
0: Ma com'è possibile?
1: Com'è possibile? Ma sono al telefono, non le risponde, scusa,
0: Ma lei ha detto pronto, giusto?
1: Perché? Che devo dire?
0: Appunto, anch'io ho detto così, quindi le chiedevo cosa aveva bisogno.
1: Io non ho bisogno di niente, scusa, è lei che mi ha chiamato, arrivederci.

0: E questo è il Supermarket Show, cari amici. Come di consuetudine, tutte le settimane, circa a metà del nostro programma, ospitiamo il miglior mercato indipendente. Con noi quest'oggi, oggi, con il singolo 101, Lavinia Ferro, che vi vado a presentare. Lavinia, benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille.
0: Ciao Lavinia. Allora, il titolo 101 lancia un messaggio bellissimo. Spesso è proprio il 101esimo tentativo quello che fa la differenza. Da dove nasce l'ispirazione per questo brano e quanto c'è della tua storia personale in questa filosofia del non arrendersi mai?
1: Allora, qua c'è tantissimo di me, proprio potrei dirti il 100% di me in questa canzone. È nata perché da qualche mese a questa parte sono tornata ad allenarmi in palestra in modo un po' più sostenuto. Io faccio ginnastica artistica.
0: Ah, bello.
1: E la mia vecchia squadra mi ha chiesto se ero disponibile a tornare a gareggiare insieme a loro dopo ben 12 anni lontana dai campi gara, e quindi proprio questa canzone è nata in palestra, in sostanza, perché appunto sono tornata a mettermi in gioco.
0: E beh, comunque dopo 12 anni immagino che tu in questi anni comunque abbia continuato nell'attività fisica, ma a livello così professionale deve essere comunque un ritorno importante.
1: Esattamente, sì, poi sai, comunque 12 anni fa c'era un altro fisico, un altro fiato, certo. Non c'era il lavoro, quindi
0: soprattutto il lavoro che frena abbastanza.
1: Esatto,
0: è una cosa comune un po' a tutti quanti. Allora, la canzone parla di trasformare appunto gli ostacoli in punti di partenza, un'esperienza in cui tutti possiamo rispecchiarci. Che tipo di energia o di scintilla speri di trasmettere a chi si trova in un momento di salita e ascolta alla radio la tua canzone?
1: Beh, come per me stessa, io dico a chi ci ascolta, a chi mi ascolta e ascolta questa canzone, di non arrendersi mai, che la strada appunto è in salita, ci sono tante tante salite, ci saranno tante cadute, ma l'importante è appunto non arrendersi, perché come dice la canzone, 100 tentativi al 101esimo uno ce la fa.
0: Esattamente, ed è proprio una cosa importante da sottolineare, perché spesso quando si arriva lì che si dice non ce la faccio, proprio lì il momento che invece ci si
1: non
0: riesce.
1: Non bisogna mollare.
0: Perfetto Lavinia, allora prima di ascoltare 101 dacci dei contatti per venirti a cercare sul web.
1: Allora, mi trovate su Instagram con il nome di Lavi_, che è il trattino basso, Ferro. Sono lì, altrimenti su TikTok Lavinia Ferro Official, oppure su Facebook Lavinia Ferro.
0: 101 di Lavinia Ferro quest'oggi al Supermarket Show. Lavinia, ti ringrazio molto di essere stata in nostra compagnia. In bocca al lupo per il tuo percorso artistico e sportivo a questo punto.
1: Sì.
0: E ci ascoltiamo 101. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Grazie mille.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì.
1: Pronto, scusi, Bartolazzi, il Corriere, per pianificare la consegna.
0: Non ho capito, scusi.
1: La consegna del pacco che deve ricevere la prossima settimana, cioè possiamo portarlo noi o venite a ritirare voi?
0: No, ma lei si è sbagliato il numero.
1: Ah, no, aspetta un secondo che ricontrollo, non vorrei far confusione. Allora, io ho uno scarico su Via delle Rimembranze 13, A.
0: Sì.
1: Quella viene dall'imbalsamatura di Pordenone.
0: Sì.
1: È roba sua, sì.
0: Sì, sì.
1: È un cinghiale imbalsamato, è bello ingombrante, per quello lo dobbiamo portare lì col camion, perché non so se lei lo riesce a caricare in macchina.
0: No, noi non abbiamo ordinato nessun cinghiale, grazie.
1: Ma scusi, ma è il nome suo, così facciamo noi qua, mi perdoni.
0: Ah, ma io non lo so cosa devi fare.
1: No, oh. Cosa deve fare? Cosa devo farci io? Cioè, cosa ce lo teniamo qua? Non è che possiamo tenere un cinghiale imbalsamato.
0: No, adesso siete con mio figlio.
1: L'ha ordinato suo figlio?
0: Ah, non lo so.
1: No, perché è imbalsamato. Non è pesante, però è molto ingombrante perché è imbalsamato.
0: Sì, ma adesso sento che si è fatto lui.
1: Ma chi va a caccia, scusi, è roba vostra?
0: Maurizio! No, vedete, avete fatto, ordinato un cinghiale? Avete ordinato un cinghiale? No, qui stanno chiamando. Dice che è molto ingombrante. Pronto? No, loro non hanno ordinato nessun cinghiale.
1: E chi l'ha ordinato a loro, scusi?
0: Ah, non lo so.
1: Lo lasciamo sotto casa, noi lo lasciamo lì. Dopo.
0: Noi qui non sappiamo niente.
1: No, nel senso, il camion arriva lì la prossima settimana, glielo scarica sotto casa e poi va via, perché non è da pagare, è solo da scaricare. Lo mettiamo lì davanti.
0: No,
1: poi
0: no, pure, fate voi, noi non abbiamo ordinato niente. Grazie, arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, giunge al termine purtroppo anche questa puntata. Voglio ricordarvi che se volete riascoltare le nostre interviste dovrete collegarvi alla pagina Spotify Le interviste di Supermarket, che poi trovate alla stessa sezione anche su Amazon Music, su Audible, su TuneIn, insomma le principali piattaforme di divulgazione streaming con tutti gli artisti che vengono a trovarci all'interno del nostro supermercato. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao.
1: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
2: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Gulli.

0: TikTok.
1: Ma ora in onda su Radio Tiguglia Web.
0: Viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: E rieccoci, bentornate, anime viandanti di Radio Tiguglio e non solo, perché chiaramente noi parliamo per Radio Tiguglio, ma le anime viandanti sono ovunque, anche nei posti meno aspettati. Oggi, qui su Radio Tiguglio, Gianfilippo Campi. Prima o dopo scopriremo anche mai appunto che non trovo per l'ennesima volta. Val Galliano idem, doveva già essere qui, ma non c'è. Io vado avanti perché il percorso della nostra serie è anche questo. Però forse si sta scorgendo qualcuno e qualche cosa. Eccola qui. Si potrebbe dire, si potrebbero dire tante cose. È emersa da una fontana. Io non lo so, siamo a Greccio. Siamo in Greccio, nel bel mezzo del Lazio. Ci siamo spostati poco rispetto alla scorsa volta, perché siamo in provincia di Rieti, un luogo di nuovo splendido, come continuiamo a dire. Borgo medievale, non c'è nessuno, ci sono solo io. Siamo nella piazza centrale, si respira poesia, arte, spiritualità, e che cosa ti emerge? Vedo a 50 metri da me Maya che arriva, emersa dalla fontana del paese. Non lo so, Maya, vuoi iniziare gentilmente?
4: Ma posso asciugarmi prima? O no?
3: ma non lo so, sì, asciugati, ma io non lo so, però scusa, io poi passo sempre io per quello, ma dobbiamo cominciare, abbiamo detto attacchiamo e ci siamo tutti, non c'è nessuno. Tu emergi dalla fontana, non so, ti pare normale questo?
4: Ma sì, secondo me se ti fossi fatto un bagno pure tu, saresti meno così come dici poi voi dite che io sono. Fatti in bagno, se vuoi vado avanti un attimo io, ti aspettiamo e via, sì, così sì. Ti addolcisci un pochettino. Comunque buongiorno innanzitutto, ben ritrovati poi, e niente, comunque l'acqua è meravigliosa. Però sì, vorrei spezzare un attimo una lancia, perché
3: bagno nelle fontane, specie queste
4: però
3: qua.
4: Tu siamo, non lo devi dire, siamo anche, va bene, però non c'era nessuno, siamo in radio, tu lo stai dicendo a tutti, scusa, e oltretutto magari si affacciano dalla finestrella e mi vedono, possiamo evitare. E comunque io stavo dicendo, volevo spezzare anche una lancia, perché tu dici sale sull'albero, si
3: la
4: fa,
3: la lancia si è spezzata sempre, scontiamo,
4: sì, a spezzarla, sì, dietro alla mia schiena, la sento, va bene. Però allora, la natura ha predisposto tutto, però io vorrei anche ringraziarti come sempre, perché tu vai a scovare, sei tu che ci porti in tutte queste meraviglie.
3: Sì, io vi porto, ma poi voi vi fate i fatti vostri, perché dovesse esserci qua Val Galliano.
4: Ho capito, ma dobbiamo esplorare. Ma no, ma noi con calma ci sciogliamo, arriviamo, è che noi prima dobbiamo esplorare, toccare con mano, cioè.
3: Va bene, sarà quel che sarà. Sarà quel che sarà, comunque cominciamo un posto nuovo, diverso. Oggi impronteremo tutto in maniera un po' meno di sentiero, perché partiamo dal centro del paese, qui proprio dalla fontana dove si è immersa Maya, e saliremo su verso il santuario di Greccio. A fra poco ci sarà forse anche Val Galliano e Roberto della Bourguignon.

0: Greccio, nella piazza del Borgo, sulla via degli artisti. È una via un po' diversa perché rispetto ad altri percorsi dove siamo stati immersi nella natura, veri e propri sentieri da cercare, da trovare, qui il percorso è diverso perché siamo nel bel mezzo di questa piazza, a poche decine di chilometri, forse neanche 15 chilometri da Rieti. La piazza, il sentiero, la via degli artisti, perché lungo il percorso sono state impiantate diverse opere d'arte, ma ce ne parlerà più tardi forse Valgagliano. Maya, di nuovo, dove sei andata?
1: No, volevo dirti che mi sono asciugata nel frattempo, però tu mi hai messo un po' di fretta e ci siamo dimenticati di ricordare la nostra mail ai nostri ascoltatori, e quindi
0: ho capito, ma qui vedi la colpa è tua.
1: Ma
0: perché
1: no, è
0: se
1: colpa
0: si
1: tua.
0: Decide di partire, non è che siamo qui che facciamo, aspettiamo il bus, quello che arriva lo prendiamo. Non lo so, se si no. Scende in campo, si scende in campo.
1: Campi. Campi, siamo scesi qua per Campi tutti insieme, ci hai portato tu, non aspettavamo nessun campo.
0: Va bene, va bene.
1: E quindi la nostra mail è anime.viandanti@gmail.com.
0: Molto bene, intento. No, guardate che con voi mi fate veramente perdere completamente. Abbiamo pronto, credo e suppongo, il grande Valgagliano, che dovrebbe essere già su, appena sotto o appena sopra il santuario di Greccio. Corrisponde al vero, Val?
2: Corrisponde al vero. Ciao a tutti, a voi, Campi e Maya Punto, e ciao a tutti gli ascoltatori, ovviamente.
0: Molto bene, sono certo.
2: A ridosso del santuario, esatto.
0: Ecco, molto bene. Quindi è un percorso, stavo dicendo, gli amici ascoltatori, decisamente diverso da quello di cui noi siamo abituati, no, a fare. Quindi è una via, un po' una sorta di pellegrinaggio, anche breve pellegrinaggio, se vogliamo, no?
2: Sì, assolutamente. Un bel pellegrinaggio, ma anche comunque alla sua fatica, insomma, e non indifferente.
0: Sì, infatti sono 5-6 chilometri a piedi che comunque si fanno sentire, per chi ha piacere di farli, giustamente. Oggi dovrebbe essere con te anche Roberta La Bourguignon, no? O sbaglio?
2: Sì, mi sto avvicinando perché ho visto dei camion partire che hanno scaricato padellame.
0: incredibile.
2: Quindi comincia veramente un'altra avventura molto molto interessante, direi.
0: Veramente interessante, ma su questo non avevamo alcun dubbio. Ma nel contempo tu di chi ci vuoi parlare? Ecco, abbiamo appunto introdotto il fatto che lungo il percorso all'interno di questo borgo ci sono addirittura 26 opere d'arte che rappresentano tutte quante un po' alcuni episodi di Francesco, no? Di San Francesco. Ma tu nella fattispecie oggi di chi ci vuoi parlare?
2: Ma voglio tenervi un attimo perché potrei parlare di tanti, ho tanti nomi a disposizione. C'è Ascani, Vincenzo Manetti.
0: Ecco, ma ce ne devi dire uno, perché come al solito sai, i nostri tempi.
2: Pandolfi, abbiamo.
0: Ce lo dirai dopo, allora. Grazie.
2: Marco Antonio.

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Rieccoci, Val Galliano, quindi hai scelto il personaggio artistico di cui parlare oggi, che eri un po' in imbarazzo, mi pare di aver capito.
2: Sì, perché giusto, c'è parecchi nomi. Vi posso dare un nominativo, che è Giuseppe Colavietti Tosti.
1: Quindi di nuovo è un nominativo di quelli importanti, perché Giuseppe Colavietti Tosti.
2: Colavietti Tosti, sì. So già che sicuramente sì. Potrete raccontarne voi, perché avete già.
1: Ma c'è Maya che vuole parlarne. Maya, parlaci tu di Colavietti Tosti.
3: Sono preparatissima. No, Val, guarda, lasciate tranquillamente.
1: Il Colavietti Tosti?
3: Sì.
1: Benissimo.
2: Va bene.
1: Val ancora in tuta più che mai quest'oggi, lo vediamo dai monitor. Sei in grande forma, ti stai allenando seriamente, più che nell'arte, forse nella corsa,
2: Sì, sì, sì, mi sto allenando a percorrere questi sentieri, perché ho intenzione di farli tutti, quindi certo. Mi avete messo anche la cucina viaggiante e non so come andrà a finire.
1: Alla fin fine.
2: Non so cosa ci preparerà il nostro nuovo ospite, però sento già dei profumini molto invitanti che arrivano da questa cucina.
3: Io sono curiosa, sono curiosissima, ho già il languorino.
1: Va bene.
2: Io comincio a raccontare qualcosa di Giuseppe Colavietti Tosti, che sì. Tanto nasce a Rieti nel 1873.
1: Ecco, sì, quindi saliamo un po'.
2: Da una ricca famiglia di orefici, ma io vi racconto questo e poi dopo vi faccio un paio di domande io. A 20 anni decidi di intraprendere l'attività di pittore.
1: Bene.
2: Comincia, va prima a Firenze, poi va a Roma, si diploma all'Accademia, si avvicina a una corrente divisionismo. Divisionismo che sappiamo, il divisionismo, anche le pointillisme, che nasce anche in Francia.
1: Pointillismo.
2: Dopodiché apre lo studio in via Magutta a Roma,
1: sì.
2: Dove diventa un punto
1: con Barbarossa?
2: Come?
1: No, dicevo, via Margutta era come bello, era una canzone di Barbarossa.
2: Barbarossa, sì, assolutamente, sì. Mi ricordo molto bene. E dopodiché diventa un punto di riferimento per tanti giovani che aderiscono alla corrente del divisionismo. Ma pensavo a questi pittori, questi artisti che fanno dei viandanti anche loro, sono dei viandanti anche loro.
1: E noi siamo qui per quello, fondamentalmente. Bravo Val Galliano, veramente bravo.
2: Ma io ti chiedo, non è che immagino a volte la mia biografia, cosa si racconterà? Nel 2022 si avvicina a Radio Tiguglio, dove diventa un famoso.
1: Val Galliano, abbiamo capito, forse troppa ossigenazione ti ha fatto male.
3: Io ti dedicherò una rubrica, però, Val.
2: Ma ti ringrazio, Maya, ti ringrazio.
1: Va bene, a propriissimo, cari amici, un po' di musica come al solito per rientrare un po' nei ranghi.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta. Vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.
2: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
3: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
4: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
5: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
2: Di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
3: Radio Tiguglio, la via degli artisti, Val Galliano, che non so, oggi ha un po' studiato il personaggio, ci ha messo tanto a trovare chi doveva essere, però mi sembra veramente un forse provato da questa lunga corsa per arrivare al santuario, forse distratto dalle grandi opere altrettanto artistiche di Robert Della Bourguignon in versione culinaria. Mi sbaglio Val?
4: No, non ti sbagli assolutamente, Campi, nel modo più assoluto, perché qui, come ti dicevo, ci sono dei profumi che mi stanno soggiogando a dir poco.
3: Soggiogando, incredibile.
4: Mi sto avvicinando a piede vato all'amico Robert Della Bourguignon, e prima di dargli la parola chiudo con il racconto di Giuseppe Colarieti Tosti, e appunto siamo arrivati nel suo viaggio a Milano, poi c'è il rientro a Rieti, dove lui nasce e dove gli viene assegnata la cattedra come insegnante d'arte, poi diventa anche direttore del Museo Civico e successivamente, riducendo un po' l'attività di pittore, si dedica alla scultura e alle decorazioni anche di porcellane e mattonelle. E, cos'altro aggiungere? La cosa più interessante, secondo me, che mi ha colpito di questo artista è che soggiornò in diversi conventi dove era solito ritirarsi in ascesi, dove tra l'altro seguì dei restauri appunto a Spoleto, Gubbio, Assisi, Spello,
3: quindi tutti i passaggi di quelli che sono la via di Francesco. Molto bene, Val, abbiamo piacere di incontrare però Robert.
4: Eccomi qui con Robert, eccolo qui.
5: Bonjour a tout le monde, bonjour.
3: Bonjour Robert.
5: Bonjour, siamo qua vicino al santuario, in questa piazza mistica. Abbiamo organizzato questa cucina da campo, si pour les gens, per gli autoctoni del territorio qua, e stiamo procedendo a rifocillare tutti i viandanti, visto che siamo in anime viandanti.
3: certo che sì, Roberto.
4: Scusate, io posso chiedere?
5: Certo.
4: Sento un profumo veramente che mi sta facendo venire un anguadino. Mi potresti dire che cosa stai preparando?
5: Assolutamente, questo abbiamo proposto una trasgressiva ricetta culinaria qui per il luogo, e tra l'altro un saluto a Maya che sento in collegamento con noi.
6: Buongiorno Robert, buongiorno
5: Maya. Allora, la ricetta che noi abbiamo proposto e che sembra avere grande rispondenza, voilà l'amour, voilà la chose, è la crepe alla soupe all'oignon, quindi un estratto di alto livello che noi utilizziamo in sessioni internazionali anche per incontri governativi, che ha avuto molto successo soprattutto.
3: Grandissima cosa Robert, grandissima, veramente. Tienla in caldo perché ce ne parlerai fra pochissimo.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Campi, mi sente?
2: Certo che sì, ti sento, e il microfono è tutto tuo, così finalmente ci puoi raccontare il tuo piatto abbinato chiaramente al percorso, come erano i nostri accordi.
1: Cercherò di sintetizzare. Allora, come detto, la crepe alla soupe all'oignon, abbiamo come ingredienti fettuccine a ragù di cinghiale, polpa di cinghiale 7 kg, innaffiata da vino del Tarminillo, Montepulciano va bene, dell'aglio, delle carote, l'alloro.
2: Non lo so.
1: E la salvia.
2: Piatto molto leggero, ma scusa Robert, io non voglio mettere in discussione la tua grandissima professionalità, poi sei un super stellato, quando ce ne sono parecchi, ma cosa c'entra, scusa, stavi dicendo delle crepe all'oignon, che io sappia sono crepe alla cipolla, adesso...
1: Ma questo deriva, Campi, lei ha ragione, ma questo deriva da un insegnamento di base di quello che è il mio mentore, François-Pierre de La Varenne, che scrisse Le Cuisinier François, il manifesto della cucina francese, propone sempre ricette imprevedibili. Vale a dire...

0: Veramente siamo a posto.
1: Dove ti chiedo, quindi in questo caso, Acra e Ciò sono stati veramente contenti, perché è anche una forma di rispetto.
0: Me lo immagino. Robert de la Bourguignon, veramente un grande chef stellato per noi con questo grande piatto, quindi complimenti. Non so, vuoi andare avanti con la ricetta?
1: Ma la ricetta, io dicevo ancora le noci moscate ancora, poi bisogna mettere
0: le noci moscate, che sono plurali.
1: Assolutamente. Abbiamo oltretutto della salvia molto importante per dare un tocco di frizzante alle fettuccine, oltre alle fettuccine stesse, e poi abbiamo ancora l'olio che è fondamentale, con 10-50 millilitri di olio, unitamente a dare un gusto più profondo con le carote, 50 grammi, quindi una cosa abbastanza composta.
0: Sì, compostissimo.
1: Tutto in affianco dal vino di Montepulciano, unitamente a 10 grammi di rosmarino.
0: Ecco, Montepulciano, giustamente noi siamo a Rieti, il vino di Montepulciano, è tutto connesso, molto bene, mi fa piacere. Allora, cari amici ascoltatori, se volete assaggiare queste crepe all'ognon con ricetta del grande chef stellato, potete accomodarvi, veramente ne troverete di cotte e di crude. Grazie Robert.
1: Molto bene, un saluto a tout le monde, a tutta la direzione. Voilà l'amour, voilà la chose. Chiudo da Robert de la Bourguignon.

0: Redditi con gli Activity, con te sempre.
1: In costante collegamento con i nostri amici Val Galliano e Roberto Della Bruchignon, che sono veramente a pochi chilometri di distanza dalla nostra piazza, dove io e teoricamente anche Maya Punto, anche se per l'ennesima volta è scomparsa, dovremmo essere qui vicino alla fontana, forse finita sotto la fontana, non lo so. Comunque abbiamo Roberto che di nuovo che voleva dirci qualche cosa, perché ci avevi lasciato con un langurino in bocca, perché io so che tu, oltre alla cucina bellissima che proponi, hai anche l'abbinamento di un libro, o sbaglio?
2: Sì, io ho praticamente pensato di associare ad ogni sentiero che il grande Val Galliano chiaramente descrive in ogni episodio, con una frase che si adatti chiaramente a

0: abbia in oggetto e che possa
1: molto
0: essere
1: bene, sì. È un po' come una cravatta, no? L'abbiniamo a seconda della camicia, una cosa del genere. Bene. Siamo in buona compagnia, cari amici ascoltatori, veramente un programma che non lo so fino a quando arriverà, ma ha delle grosse capacità esplosive. Vai pure, Roberto.
0: La frase che ho abbinato oggi a questo sentiero importantissimo, così descritto in maniera ineccepibile da Val Galliano, è una frase di Gustave Flaubert, da Madame Bovary. La enuncerò in francese, dando poi la traduzione in italiano.
1: Chissà di chi sarà. Chissà
0: di chi sarà. Sans voyageurs, encore plus de voyageurs qui n'ont pas leur sentier. Ci sono molti sentieri senza viaggiatori, ma ci sono ancora più viaggiatori che non hanno un loro sentiero.
1: Molto bene. Molto bene, molto bene. Grande chef stellato, Robert, e con questo ci vedremo fra poco insieme allo stesso tavolo, suppongo.
0: Assolutamente sì, sarà per me un privilegio e un onore avervi con noi.
1: Grazie Robert, grazie Val Galliano, a fra pochissimo il tempo di arrivare. Non lo so, Maya, tu cosa ne pensi di tutta questa situazione? Perché siamo di nuovo in una giostra e diventa poi difficile per me, anche perché siete tutti insubordinati, diciamoci la verità. Tu che vai di qua, Val Galliano che deve parlare, non sa di chi deve parlare, c'ha cinque artisti, poi dice tutto, non dice nulla, non lo so. Il grande chef stellato, Robert de la Bourguignon, che devo dire sono stato felicissimo di ospitare, però prepara questo piatto che si chiama, ti dico, ceri?
2: Sì, certo che c'ero, poi quando si tratta di cibo io ci sono sempre, però lì non è che voglio ritornare nel mio Carugio, è che tu ci offri degli spunti e noi non sappiamo da dove partire.
1: Sì, cioè, però era una crepe, tanto. La crepe allo Agnon, che poi invece diventa una fettuccine.
2: Io me le vado a mangiare tra poco, comunque non so te, ma io vado.
1: Va bene, va bene, va bene, vai, allora ci aspettate, e anche voi cari ascoltatori, cari amici di sempre, possiamo rivederci fra poco insieme a fare questa grande crepe allo Agnon. Che è una cosa veramente formidabile, perché una destrutturazione del piatto veramente è una cosa, non lo so, al limite del nonsense. Ci vedremo fra poco anche con Maya, appunto, prima di salire con la tua rubrica, o sbaglio?
2: Giustissimo, ma prima le fettuccine.
3: Se lo vuoi, rimani. Non c'è molto da dire che non sia già detto. Si dice che domani

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Mai appunto si sta preparando e ora arriva con noi direttamente dalla piazza.

0: punto di Maya.
1: Rieccomi di nuovo qua. Erano buone, comunque. Io l'ho assaggiate, Campi.
2: Sì, io sinceramente non ancora, perché preferisco prima terminare. Ecco, a differenza vostra, io vi devo sempre riprendere. A differenza va, prima si fa questo che stiamo facendo e poi dopo si passa al crepe.
1: Hai ragione, però io allora oggi mi voglio impegnare, quindi cercherò, non so se riuscirò, a non farti domande e a raccontarti un paio di cosine che secondo me potrebbero piacerti, allietarti un po' per prepararti al futuro pranzo.
2: Molto bene Maya, quindi qui da Greccio, da questo splendido borgo nel bel mezzo del Lazio, di che cosa ci vuoi parlare? Che cosa credi che possa essere cosa buona e giusta discutere?
1: Al momento inizierò raccontandovi dell'usignolo. E non ti devo fare la domanda, quindi non te lo chiedo.
2: No, ma tanto
1: e ti
2: guarda,
1: dico,
2: fammi pure anche la domanda,
1: okay,
2: se vuoi. Tanto
1: la
2: ormai
1: sai la storia dell'usignolo, che è collegata proprio qui a Greccio?
2: Guarda, ti dico di no, così almeno vado a mettere la testa io nella fontanella. Ci vediamo dopo.
1: Va bene, allora intanto che ti aspettiamo, raccontiamo subito. Allora, siamo a Greccio, siamo in una grotta, siamo nel 1223, quando il caro San Francesco volle rievocare la nascita di Gesù di Betlemme anche qui. E proprio nella notte di Natale, mentre pregava le sue lodi per la nascita del Redentore, mentre lui pregava, al di fuori della grotta un usignolo cantava insieme a lui. E quindi questo collegamento e questa meravigliosa, diciamo, leggenda, che poi sicuramente c'è qualcosa di reale. Tant'è che l'usignolo da sempre viene considerato come uno strumento di contemplazione divina principalmente, nonché un simbolo d'amore e di ispirazione poetica. Perché dico questo? Simbolo d'amore perché lui, con il suo canto, che ha queste note, queste vibrazioni di alto livello, praticamente lui attira l'amore attraverso l'amore stesso, ed è una cosa meravigliosa. E poi anche di ispirazione, noi diciamo poetica perché ha ispirato nei secoli poeti, ma in realtà artistica, perché lui invita qualunque persona, individuo che abbia delle doti artistiche a rivelarle, utilizzarle a disposizione, diciamo, del prossimo, in maniera che possa beneficiarne. Quindi penso che un atto d'amore maggiore di questo non si possa desiderare.
2: Direi decisamente di sì. Grande Maya, nel frattempo sono riemerso anch'io dalla fontana, mi avete costretto a riprendermi un attimo e ci risentiamo fra poco.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web. Tell me what you really
1: like. Da Greccio, dove il San Francesco ha avuto la visione di questa prima rappresentazione del presepe, siamo qui oggi, circa 800 anni esatti dopo, con Maya Punto, però dalla piazza di Greccio.
2: Esatto, però adesso ci spostiamo un pochettino a livello temporale, nel senso che dal 2223 passiamo al 1307, quando un certo re Filippo volle mettere fine all'ordine dei Templari, ecco perché l'altra storiella che secondo me ti piace, e nel fare questo chiaramente qualcuno lo beccò, qualcuno fuggì. Tra questi arrivò a Rieti, a proposito qua di accenti francesi, il maresciallo Guy de la Roche, niente proprio di meno, con altri quattro cavalieri. Si ritrovò qui nelle zone di Rieti e volle fare un giuramento insieme ai suoi altri quattro, e loro arrivarono più o meno qui a ottobre, attesero il 21 di dicembre, che era la data solita delle cerimonie di investitura, per piantare la sua spada nella roccia.
1: Interessantissimo.
2: Esatto, insieme agli altri quattro deposero i loro mantelli nella neve, si abbracciarono per un'ultima volta e poi ognuno, uno di qua, uno di là, e questa venne chiamata la leggenda dei cinque confini. Posso farti una domanda, Campi? Poi la finisco, giuro.
1: Sì, fammi la domanda.
2: Lo sai come sappiamo questa storiella?
1: No, Maya, non lo so.
2: Ok, la scrisse Bernardo nel suo testamento e venne tramandata di generazione in generazione. Mi viene la tentazione di farti l'ultima e poi basta? Lo sai chi era Bernardo?
1: Ma credo di sì, credo di sì.
2: Lo so che tu lo sai, lo dico io. Era il nostro Guy de la Roche, che lui scendendo chiese, era attratto dal messaggio francescano e quindi si fece frate minore e scrisse la storiella. Basta, ho finito.
1: Molto bene, Maya, come al solito sei stata puntuale, precisa, con la tua vena artistica, ma d'altra parte qua siamo anime viandanti, adesso anch'io gioco un po', devo fare un po' io, no? Quasi fossi il capitano, a proposito di scialli, di spade, fra il capitano, il maresciallo, è un ruolo che non lo so, però purtroppo qualcuno deve un po' coordinare le situazioni.
2: Hai ragione,
1: perché se stiamo
2: ma
1: a prezzo...
2: ti si addice perfettamente e noi ti vogliamo bene esattamente così come sei.
1: Qualcuno direbbe ti vogliamo così, no? Tipo dalle curve, robe del genere, ma noi non siamo nelle curve, siamo qui in anime viandanti e siamo arrivati alla fine anche oggi della nostra meravigliosa puntata da Greccio, in compagnia del grande santuario, del grande Valgalliano, con Roberto della Bourguignone, veramente uno chef, non so cosa dire, veramente magistrale, perché la sua capacità è elevatissima. E quindi ci vedremo alla prossima, e quindi da Maya Punto,
2: ciao a tutti,
1: e anche Gianfilippo Campi, alla prossima.

sapete, ci insegnano che per partire servono valigie, biglietti, programmi, che bisogna andare lontano, cambiare cielo, cambiare strada. E invece a volte basta molto meno, basta uno sguardo, un'idea, anche nel posto più inaspettato, magari tra l'asfalto, dove nessuno penserebbe di cercare un fiore. Stasera sono così felice di essere qui con voi e per voi. E mi auguro che troviate un posticino per la mia canzone nei vostri cuori.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio. Così è cosa, radio show,
1: sempre qui con te. Così è cosa, radio show, è con voi anche questa settimana, con Stella e...
2: Teo! Una settimana, dai, siamo ormai nella prima di luglio, tra la prima e la seconda.
1: Sì, esatto, questa è una settimana di mezzo, perché non si sa se è la prima, se è la seconda.
2: È la
1: seconda settimana e mezza.
2: È la settimana del Signore degli Anelli, la settimana di mezzo, la settimana di mezzo.
1: Bravo, vedi, per essere uno che non ha cognizione del Signore degli Anelli, hai fatto una bellissima battuta.
2: Allora amici, benvenuti a Così e Cos'ha Radio Show. Oggi si parlerà di estate, ovviamente, ma di come ci si veste d'estate. O quantomeno si faceva un bel giro, insomma, una sorta di dimmi che colore ti vesti, ti dirò chi sei.

0: Signori e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, ma la nostra sigla.
1: Sì, la nostra
0: sigla.
1: Sì.
0: Io ogni volta che la sento è bellissima,
1: bella,
0: mi piace tanto.
1: Bella.
0: Anche se penso che l'anno prossimo
1: probabilmente ci
0: probabilmente
1: sarà una sigla
0: ci sarà
1: nuova.
0: Una sigla nuova,
1: certamente.
0: Perché bisogna cambiare, no?
1: Assolutamente.
0: Cioè non bisogna essere sempre uguali, fare le stesse cose. No, bisogna rinnovare il guardaroba, bisogna rinnovare le cose che si fanno, bisogna rinnovare tutto, vero?
1: Bisogna rinnovare tutto e mi aggancio a quello che dici del guardaroba, perché oggi ci faremo un giro molto molto particolare sui colori che noi abbiamo nell'armadio, perché abbiamo trovato un articolo interessantissimo dove effettivamente in base al tuo colore predominante del tuo guardaroba si nasconde la tua personalità.
0: È vero, è verissimo.
1: Si nasconde la tua personalità. Allora io direi di partire subito con la prima, una canzone a tema estivo ma soprattutto a tema colori. Loro sono gli Eiffel 65, I'm Blue.

0: Radio Show. Io sono Stella, qui con me c'è Teo e
1: Eccoci. Oggi
0: ci trasformiamo per voi in Fashion Addict.
1: Oh, in Fashion Addict. Io mi trasformo in Enzo Micio. Tra l'altro c'è della gente che mi ha detto che in qualche modo gli assomiglio. A me non mi sembra.
0: Perché diciamo così,
1: perché
0: la capigliatura.
1: Siamo rosati.
0: Capigliatura, poi sei anche secco secco come lui.
1: È vero, però abbiamo degli orientamenti diversi.
0: Sì, è vero, è vero. A livello di orientamento penso proprio sì che tu sia orientato.
1: Che forse
0: tu abbia penso la bacchetta del rabdomante orientata da qualche
1: da un'altra parte.
0: Grazie
1: da,
0: a Dio.
1: Da un'altra, vabbè, grazie a Dio. Ognuno piace
0: no,
1: quello che gli
0: Dio,
1: piace.
0: Cioè, nel
1: no?
0: senso, sì, no, indubbiamente. Dico grazie a Dio.
1: Ecco, grazie. Allora, ragazzi, oggi visto che ci siamo trasformati in Enzo Micio nella sua affidata
0: Carla,
1: collega.
0: Chi era? Carla?
1: Sì, Carla Ghiozzi mi sembra si chiamasse.
0: Sì,
1: no? Ma la figura predominante era lui.
0: Era lui.
1: Allora, oggi vi portiamo a fare questa bellissima esperienza sul colore che preferite indossare, che personalità, insomma, va a rappresentare. Ad esempio, partiamo subito con gli amanti che quando aprono l'armadio, ci sono gli amanti del rosso, hanno tutti i capi tendenti al rosso, all'arancione, eccetera. Ecco, sappiate che voi siete delle persone energiche, vitali, avete linfa fisica e mentale.
0: Caspita!
1: Perché il rosso ci aiuta ad affrontare con coraggio le situazioni della vita che magari temiamo di più. Quindi, non lo so, dobbiamo andare a fare un colloquio di lavoro, vestiamoci di rosso. No,
0: non lo so, ma no. Tu lo vedresti uno vestito di rosso in un colloquio di lavoro?
1: Ma sì, alla fine sì, perché no?
0: Non lo so, io sono molto rigida su certe
1: cose. Tu sei
0: cose.
1: Rigida,
0: sì,
1: vai
0: sì,
1: in
0: sì.
1: tailleur grigio o blu.
0: No, tailleur no, però non metterei mai un vestito rosso per un colloquio.
1: No.
0: Come qualcuno una volta mi ha detto, ti raccomando, se vai a fare un colloquio non mettere mai una camicia.
1: Beh, questo è vero, questo è vero, perché potrebbe partire il bottone e fare arrivare nell'occhio a chi ti sta facendo il colloquio.
0: E quindi, lì partirebbe male.
1: E lì partirebbe male.
0: Anche
1: lì
0: se la camicia è nera.
1: Sì, partirebbe veramente male la situazione. Ma tu ce l'hai un colore preferito nell'armadio?
0: Allora, io ho un colore preferito, il mio colore preferito è il rosso.
1: Sì.
0: Ma nel mio armadio la predominanza di vestiti è tutta nera.
1: Ah,
0: infatti
1: ecco.
0: Voi adesso non potete vederci perché non abbiamo la fotocamera, ma io sono vestita di nero, ovviamente, e Teo è vestito di blu. Quindi
1: ecco.
0: Però tu almeno hai una predominanza, cioè nel senso
1: io, nel
0: hai una predominanza di blu.
1: Nel mio armadio ho tutto il blu
0: esatto.
1: E nuance
0: però
1: dal blu all'azzurrino.
0: Però a te piace il blu, nel
1: assolutamente
0: senso, tu ami
1: sì.
0: il blu. Invece io amo il rosso, ma mi vesto di nero.
1: Allora, tra poco torniamo da voi e andremo avanti con questo excursus sui colori che abbiamo nell'armadio e cosa rappresentano, e poi ovviamente diremo anche per il nero e per il blu, per i nostri colori.

0: Così è cosa radio show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi, visto che siamo a tema colori, stiamo un po' cercando di descrivere le personalità in base all'outfit, al colore che voi avete predominante nell'armadio. Abbiamo parlato del rosso, che è un colore che rappresenta l'energia, esatto. E poi abbiamo detto che Stella, ad esempio, nel suo armadio c'ha il nero e io c'ho il blu. Allora vediamo di cosa si tratta.
1: Allora, per esempio, parlando del blu, le persone che indossano il blu sono introverse ma piacevoli,
0: ecco,
1: selettive nei loro rapporti personali e per questo affidabili e desiderabili. Chi indossa il blu trasmette quiete emotiva e un temperamento contenuto ed un'equilibrata appradunanza
0: sono,
1: di sé.
0: Sono
1: Io
0: d'accordo.
1: Direi che sono molto
0: sono
1: d'accordo.
0: Sono
1: Ti
0: d'accordo.
1: Rispecchia tantissimo.
0: Mi rispecchia tantissimo.
1: E poi
0: a pensare che, ad esempio, uno dei più grandi stilisti che ha usato il blu,
1: esatto,
0: era Giorgio Armani, il compianto Giorgio Armani,
1: il re.
0: Effettivamente sembra che la descrizione del blu gli calzi. Comunque noi non l'abbiamo conosciuto personalmente,
1: no, però da come
0: peccato,
1: si sentiva la sua descrizione,
0: certo,
1: in realtà molto ci assomiglia.
0: Certo, ma veniamo al nero invece, dai, il nero.
1: Invece il nero è un po' più complicato, perché
0: non è introverso, cioè no,
1: traccia un confine.
0: Eccolo lì.
1: Nell'immaginario comune è il confine tra la vita e la morte, e a livello fisico-chimico blocca la penetrazione cutanea delle radiazioni elettromagnetiche dei colori. Quindi è il colore più indossato nelle occasioni formali, nelle feste, nella vita di tutti i giorni,
0: esatto,
1: è scelto da chi ha bisogno di sentirsi al riparo e dagli sguardi altrui o sentire tutelata la propria personalità. Però vedi, questo mi rispecchia in realtà pochissimo.
0: Perché
1: in realtà io sono più da rosso che da nero. Però non so perché. Però vedi, qua dice anche che il nero diventa una corazza. Quindi, secondo me, io uso il vestito come una specie di armatura.
0: Certo.
1: Ma poi dentro in realtà la mia indole è rossa, quindi rosso fuoco.
0: Ma poi si dice che è il nero sfina, dai.
1: È vero.
0: Alla fine è quello che fa la differenza.
1: E quindi probabilmente io mi messo di nero per sfinare un po'.
0: Il nero sfina.
1: Può essere.
0: No? Perché si dice così, no? Perché quando si ha le ossa grosse.
1: È vero, quando ero piccola mi dicevano sempre: ma non sei grossa.
0: C'hai le ossa grosse.
1: Le ossa importanti.
0: E allora vestiti di nero, perché così sfina, giusto?
1: Esatto, vedi come sono sfinata.
0: Allora, io però lancerei subito il sondaggione
1: vai,
0: di
1: vai,
0: oggi.
1: Vai.
0: Il sondaggione di oggi è che il colore che non può mancare nel tuo outfit è perché? Cioè, ormai il tema
1: ovvio.
0: È quello. E quindi
1: qual è la risposta?
0: Nero e blu. È quello.

0: Sala Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
2: Così e Cos'ha Radio Show è con voi anche oggi, e stavamo appunto parlando di quello che indossate, o meglio, che quello che indossate identifica la vostra personalità. E noi vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché.
3: Esatto.
2: E lo potete scrivere a diretta, @ Così e Cos'ha,
3: senza accenti, quindi senza Così accenti, e Cosa,
2: Così e Cosa Radio Show.
3: Ridiciamola giusta?
2: Vai, dilla tu.
3: Diretta @ cosiecosa.com.

0: ben ritrovati Così e Cos'ha Radio Show. Siete in compagnia di Stella e anche mia, perché purtroppo ci sono.
1: Purtroppo
0: ci sono anch'io. E se c'è lei devo esserci anch'io, perché abbiamo firmato un contratto. Esatto, uno sa leggere, l'altro sa scrivere. Allora, oggi si parla dei colori, quello che voi avete come predominante nel vostro outfit, nel vostro armadio. E adesso è arrivato il momento, ad esempio, del bianco, no? Abbiamo parlato del nero. Il bianco invece, il bianco è il simbolo della realtà spirituale, ovviamente, no? Perché è il colore più candido e puro, insomma, di tutto lo spettro dei colori. E è la dimostrazione che una persona è molto, ha un'ottima relazione con il proprio io interiore, con il proprio sé. Sì, è proprio un colore spirituale.
1: È proprio un colore spirituale. Sì, sì, da domani mi dovrei vestire di bianco in modo che riesco a parlare anche con il mio io e con il mio sé.
0: Beh, sì, è per forza.
1: Perché ogni tanto loro comunicano tra di loro, ma non comunicano con me.
0: Allora vesti tutti e due di bianco.
1: È vero. Vabbè, mi è venuta in mente una cosa, ma magari la dico dopo.
0: Dopo.
1: Allora, il verde invece comunica equilibrio, riflessione, energia pacifica. Chi indossa il verde viene considerato un individuo perseverante e con una conoscenza superiore.
0: Ecco.
1: Aiuta a calmare anche la mente iperattiva e può rilassarci se siamo ansiosi o in vista di prove importanti.
0: Quindi è un colore per le persone
1: verde
0: rilassate.
1: Speranza.
0: O verde speranza.
1: Oppure per rilassarle.
0: Per rilassarle,
1: le persone.
0: Esatto. Ci sta.
1: Dai, va bene.
0: Allora, arriviamo ai vostri messaggi che ci avete mandato a diretta@cosiecosa.com e vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché. Sono arrivate un bel po' di mail. Ad esempio Gabriele dice il bianco perché illumina qualsiasi outfit e si adatta ad ogni stagione. Vedi, lui non la vede sul personale, ma la vede sulla praticità.
1: Esatto.
0: Poi soprattutto d'estate il bianco, sai, no, sei bello abbronzato.
1: Sì, è vero che sta
0: lino.
1: Bene.
0: Certo.
1: Certo, anche un baby doll di bianco sta bene. La pelle abbronzata non è niente male.
0: Sì, è vero.
1: Per esempio Giulia dice il nero perché sta bene con tutto ed è sempre elegante. Giulia, hai ragione, perché io per esempio mi vesto anche sempre di nero perché così non devo abbinare borsa e scarpe.
0: Giusto. Poi abbiamo Noemi che dice il lilla. Ecco, il lilla è un colore particolare perché non è rosa, non è viola, perché è delicato e aggiunge un tocco di originalità. Giusto.
1: È vero. Simone invece dice il bordeaux perché è elegante senza essere troppo formale.
0: Bella. Beh, è vero,
1: questa.
0: Vero. Io a una cena di Natale mi sono messo un abito total black con cravatta bordeaux e la pochette nel taschino bordeaux.
1: Mi ricordo, stavi benissimo.
0: Bello, sì.
1: Irene invece dice il turchese perché dà vivacità e mi ricorda il mare. Ecco, io penso che il turchese sia un colore che non ho mai messo.
0: Anch'io, fa un po' troppo.
1: Ho una canottiera.
0: Fa un po' troppo comune. Unione o crisi.
1: Sì, hai ragione. Un po' troppo così.
0: Allora ragazzi, grazie per averci scritto. Adesso ci ascoltiamo un bel brano, ovviamente a tema colore. Lei è Pink con So What e poi torniamo con la vita levella.

0: La vita l'è bella, con te o Stella, cos'è cos'ha Radio Show.
1: Così cos'ha Radio Show, ed è arrivato, attenzione attenzione, il momento della vita le bella, il nostro comedy dove cerchiamo di strapparvi qualche risata, e oggi lo facciamo alla vecchia maniera, quindi con le freddure, le barzellette prese dal web reinterpretate da noi.
2: Esatto, esattamente. Allora moglie scomparsa.
1: Pronto carabinieri, mia moglie è uscita stamattina a prendere il pane, non è ancora tornata, sono già le 19.
2: Ok signore, stia calmo, ora vediamo che fare.
1: Ma no, calmo un cazzo, io ho fame. Alle 19 si mangia.
2: A letto. Stanotte ti ho lasciato senza fiato, lo so.
1: Certo, dopo la terza scorreggia non respiravo più.
2: Ma che pirla che sei. Informazioni meteo. Tromba marina sul lungomare per 20 minuti.
1: Sarà contenta Marina.
2: Dopo i 50 anni. Secondo me fare sesso dopo i 50 è molto più eccitante.
1: Per forza. Non sai se avrai un orgasmo.

0: asma, un infarto o un crampo?
1: Amici al bar. Sai, ieri ho preso un cane per mia moglie.
0: Ah sì? E dove si fanno questi cambi?
1: Adesso c'è il cruciverba.
0: È arrivato il momento del cruciverba, delle battute super, super veloci. Vai.
1: Operai funebri cinesi molto veloci.
0: Lapidi.
1: Cinese allegro in spiaggia.
0: Lide.
1: In quale uccello vola più in alto?
0: Quello degli astronauti.
1: Corse di mucche.
0: Vacca gare.
1: Fratello di Julia Roberts.
0: Neutro.
1: Vino pericoloso per chi guida.
0: Lo Schianti. Vai, vai.
1: Pugile casalingo.
0: Mike Dyson.
1: Cartone animato odiato dai surfisti.
0: Pocahontas.
1: Cartone animato amato dagli attori porno.
0: Pocahontas.
1: Povera Pocahontas. Sport olimpico per persone pigre.
0: 100 metri piano.
1: Il parrucchiere fermo.
0: Non fa una piega.
1: Il più famoso parrucchiere giapponese.
0: T'ho rasato ma poco.
1: Quando escono e piangi.
0: Le emorroidi.
1: L'erba cattiva.
0: Non se la fuma nessuno.

0: Welcome a radio show.
1: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
2: New Time Music.
3: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
4: Carissimi amici di Radio Tiguglio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
5: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può...

0: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
1: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
2: Troppo forti!
1: No, ma lo volevo dire io!
2: Troppo forti con Alex De Sì!
3: Hai capito? Ho capito sì! Mica sono scelto!
4: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate.
5: Ehi, da brava.
6: Radio Mania, Day by Day.
7: Non va bene
6: con Luigi Guarneri.
8: Vi aspettiamo tutti il

0: Cosar Radio Show è con voi anche oggi. Qui c'è Stella, con me c'è il fantastico Teo. E continuiamo con le nostre, con i nostri colori. Allora, siamo arrivati all'arancione. L'arancione è un colore che, a parte che bisogna avere un bel coraggio per indossare l'arancione.
1: Vabbè, l'arancione è una tendenza, una nuance del rosso, no?
0: Sì, no, è una nuance del rosso, ma mettere l'arancione addosso veramente
1: ci vuole tanto coraggio. Ma non è vero, dai.
0: Comunque, è un feticcio degli artisti e di chi persegue con costanza l'obiettivo di armonia interiore ed è consigliato da alcuni specialisti per riattivare alcune funzioni fisiche, come quelle intestinali e quelle legate alla gravidanza.
1: Avevo ragione. Ti fa cagare.
0: Esatto.
1: No, ma è importante dire che comunque adesso non è che stiamo dicendo il colore arancione cosa provoca nelle persone, stiamo cercando di rapportarlo alla personalità. Okay. Quindi l'arancione è anche lui, un po' come il rosso, è simbolo dell'energia vitale, dai.
0: Sì, sì, no. però può essere sostituito anche
1: dal
0: confettino
1: bifidus
0: falco. Falqui, no, come che si chiama?
1: Sì, dal
0: confettino falco. Oppure dall'acqua essenziale, dire.
1: Va bene,
0: andiamo avanti. Allora, abbiamo il giallo, ecco. Il giallo invece comunica tutta la sua energia, la sua luce, perché è un
1: come
0: colore,
1: il sole.
0: Esatto, un colore che si ispira al sole, tendenzialmente scelto da chi si sente in armonia con se stesso.
1: Ecco, vedi, loro sono persone in pace con loro stesse.
0: Esatto.
1: E
0: molto
1: poi
0: solari.
1: Abbiamo anche ad esempio il viola, che un po' si rifà al blu, perché anche il viola probabilmente è una nuance del blu, insomma, no? È il simbolo per eccellenza della capacità di identificarsi con l'altro. Quindi è chi lo indossa il viola sono quelle persone che riescono a leggere oltre le righe, cioè che non guardano all'apparenza, okay?
0: Esatto.
1: Guardano sotto, cioè tu ti sei vestito bene.

0: ma loro non gli interessa, guardano quello che c'è sotto.
1: Quelli che ti dicono spogliati che sei meglio nuda.
0: Ecco, vedi, ecco. Vedi.
1: Allora,
0: abbiamo
1: poi andiamo avanti.
0: Altro messaggio.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, aspetta che c'è il marrone, che è anche questo.
0: Ah, il marrone, giusto.
1: Dice che lo indossa chi è soddisfatto della propria vita.
0: Ecco,
1: vedi? Bello. E sceglie soprattutto chi ha un buon rapporto con il proprio corpo, chi apprezza particolarmente il proprio aspetto estetico.
0: Sara ci scrive: il rosso, io nell'armadio ho solo rosso perché aggiunge energia e personalità a qualsiasi outfit.
1: Vedi? Elena invece dice: il verde smeraldo perché mi ricorda la natura e dà un tocco originale. Ecco, allora il verde a me piace molto.
0: Beh, il verde ci sta.
1: Però un verdone un po' più scuro, cioè
0: un verde militare.
1: No, il verde militare non mi piace, non mi sta tanto bene. Un verde smeraldo scuro.
0: Però sai che mi capita a volte che io provo a comprare dei colori diversi,
1: anch'io.
0: Poi li provo, li dico bella, e poi dico il commesso: ma ce l'hai anche in blu?
1: No, io invece sono peggio di te. Io la compro, la porto a casa,
0: eh?
1: E poi sono quelle cose che spiccano nel mio armadio ma non sono mai state indossate.
0: Ah, ok.
1: Tranne un vestito rosso,
0: sì?
1: Molto particolare,
0: sì?
1: E quello invece viene indossato sempre.
0: Mi piace. Qual è? Quello fiorellino, non so, c'ha dei fiorellini per caso?
1: No, quello con il fiocchettone dietro.
0: Bellissimo.
1: Sì, piace anche a Teo.

0: E anche oggi è arrivato il momento del good vibes,
1: le nostre vibrazioni positive.
0: E oggi è venuto a trovarci una figura, come
1: dire, un gigante
0: che, bianco, tra l'altro.
1: Appunto, si parlava di colori, è un gigante che ha sempre vestito di bianco, purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, forse due anni fa, adesso non ricordo bene. Ma lui è Papa Francesco e ci lascia una clip che si rifà ovviamente al suo colore, ovviamente predominante, certo, il suo era bianco, ma si rifà anche al colore bianco della bandiera della pace.
2: Non finire mai la giornata senza fare la pace. Abbiamo litigato, io ti ho detto delle parolacce, Dio mio, e ti ho detto cose brutte, ma adesso finisce la giornata, devo fare la pace. Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non permettere che il giorno dopo incominci in guerra. Per questo fare la pace prima di andare a letto è molto facile. Fai così e già la pace è fatta.
0: E allora, cosa dice Papa Francesco? Ovviamente che, come dicevamo, no? Il colore bianco è il colore di predominanza,
1: esatto,
0: il colore della pace,
1: è il colore della,
0: della
1: pace,
0: bandiera della pace, ma soprattutto quello che mi fa, quello che mi piace di quello che lui dice è che non bisogna mai andare a letto
1: litigati,
0: si dice.
1: Si
0: è vero.
1: Dire, litigati.
0: Primo perché, allora, per personale, non si dorme,
1: okay? Assolutamente.
0: E quindi già abbiamo perso una nottata intera per magari
1: per
0: una stupidata, no? Anche
1: sì,
0: magari a volte si litiga anche per delle cose stupide,
1: banali,
0: nel senso banali, anche delle cose che non si comprendono, no? Perché magari le si è dette in un modo,
1: certo,
0: particolare, e quel modo particolare diventa difficile. Ma soprattutto non andate mai a letto senza aver fatto pace.
1: Esatto.
0: Perché il giorno dopo si sveglia e, come dice lui, quella è guerra fredda.
1: Assolutamente.
0: Perché
1: sì,
0: ogni volta che si litiga, poi ogni volta ci si allontana leggermente di
1: e
0: più.
1: E parte la frecciatina,
0: esatto,
1: e parte quello. Quindi veramente io trovo che questo messaggio è abbastanza famoso, è una clip abbastanza famosa di un'intervista di Papa Francesco, sia davvero, davvero interessante. E poi la particolarità è che lo dice un uomo di chiesa, no?
0: Esatto.
1: Cioè, ragazzi, comunque lui è effettivamente sempre stato vicino alla vita quotidiana di qualsiasi persona, no? Che si sia cristiani e ci si creda o no nel peccato oppure no. Comunque lui dice: se avete litigato, ci può stare. Se vi siete detti,
0: certo,
1: delle parolacce,
0: ci può stare,
1: ma fate la pace, come dice lui, fate la pace.
0: È vero.
1: Allora, noi lo ringraziamo, insomma, per essere stato, possiamo dire, una guida, no? Nel senso
0: che
1: effettivamente,
0: molto,
1: ripeto, sia per chi crede che per chi non crede, le sue parole erano a 360, no?
0: Esatto.
1: Andavano bene per chiunque, sostanzialmente.
0: E traspiravano,
1: no,
0: anche una modernità pazzesca.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi lo ringraziamo e lo salutiamo, che ci starà guardando lassù, probabilmente ci sta ascoltando.
0: Ovvio, vuoi che non ascolti così e così.
1: Adesso probabilmente nel prossimo blocco si tapperà le orecchie perché arriva,
0: esatto,
1: l'Astrosex. Ma è stato con noi, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo, e da lassù che ci guarda.
0: Un bacio.
1: Ciao Papa Francesco.
0: Mua.

0: rapporti confusi o persone che spariscono appena le cose diventano più intense. Hai bisogno di stabilità, desiderio concreto e presenza continua. Nella seconda metà di luglio potresti diventare più orgoglioso e meno disponibile a passare sopra a certi comportamenti.
1: Te capì, bel Turel?
0: Te capì? Se qualcosa ti ferisce, lo fai capire subito.
1: Ecco.
0: Ecco, questa oppure parte con la guerra fredda.
1: Parte con la guerra.
0: Il consiglio sexy? Visto che non ti va bene quello che hai, iscriviti a una chat dove incontrare persone nuove. Magari trovi l'amore o quantomeno un po' di divertimento.
1: Beh, ci sta, ci sta. Posso per chiudere una parentesi sul toro come animale?
0: Vai.
1: Si sa che oggi si parla di colori e se c'è leggenda narra che il toro è tratto dal rosso.
0: È
1: no?
0: vero, è vero.
1: E invece non è vero, il toro non ci vede neanche probabilmente i colori, a lui gli dà fastidio semplicemente che il toro continua a svegliare, a sventolargli quel tovagliolo lì davanti alla faccia.
0: Non la sapevo, sì. Andiamo avanti, Leone. Plutone opposto continua a muovere gelosia e tensione nei rapporti poco chiari. Questo mese hai bisogno di sentirti scelto senza dubbi o mezze misure. Da metà luglio tornerai irresistibile grazie a Venere e potrai e vorrai flirtare, provocare e sentirti desiderato apertamente. Ti basterà poco per capire chi è davvero preso da te. I complimenti non devono mai mancare.
1: Bene.
0: Il mio consiglio sexy.
1: Vai.
0: A turno si propone un'attività divertente o romantica che vorresti fare con il partner.
1: Bello, bello, dai, ci sta.
0: Un gioco a metà e metà. 50-50, come si dice.
1: Come sempre noi consigliamo di seguire l'astro sex ovviamente ai segni della settimana, ma anche tutti gli altri, cioè vale per tutti.
0: Sì, ma vale per tutti, è un consiglio che va bene per chiunque.
1: I consigli sexy valgono per tutti. In arrivo a Così e Cosà, Radio Show, Takagi e Ketra, Amore Capoeira featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston.

0: capoeira.
1: Così e cos'ha, Radio Show, ben ritrovati insieme a noi. E siamo nell'ultima parte di puntata, dove a seguito dell'astrosex noi cerchiamo di sviscerare un argomento un po' hot, no? Legato alla sfera sentimentale, sessuale, no? Molto, molto alla così e cos'ha, no? Possiamo dirlo.
2: Sì, dai,
1: molto
2: diciamolo.
1: Leggero, molto leggero.
2: E molto oggi... leggero, ma non con una base solida, perché
1: le basi sono sempre supportate dalla scienza.
2: Esatto. Questo studio è stato condotto da un gruppo di psicologi dell'Università di Hannover e di Brema, quindi è uno studio fatto.
1: Uno studio ufficiale.
2: Ufficiale,
1: pubblicato,
2: serio.
1: Pubblicato. Esiste un fenomeno che si chiama sinestesia. Adesso cerco di spiegarvelo, perché
2: bravo,
1: non
2: spiegalo
1: è proprio
2: tu, perché io ho fatto
1: semplice,
2: fatica.
1: Ma vi faccio un esempio. Allora, leggo testuali parole del vocabolo. La sinestesia è il fenomeno non frequente, ma neppure rarissimo, per cui una persona sperimenta in presenza di un certo stimolo sensoriale una percezione visiva legata a un senso diverso. Molto semplice, è ad esempio uno stimolo uditivo come l'ascolto di una canzone provoca in questi soggetti la percezione anche di un colore.
2: Ah,
1: ok, tu senti una roba e vedi, l'associ a un colore, lo vedi proprio.
2: Tipo il topino di Ratatouille quando mangia la fragola, il formaggio,
1: e vede la
2: E vede tutti questi cosi che si arricciano,
1: esatto,
2: tra di lui e fai la ricetta, no?
1: Ecco, in questo caso la sinestesia, questo gruppo di universitari ha studiato la sinestesia all'interno di un rapporto
2: sessuale,
1: okay. No? E ci sono delle persone che sperimentano e vedono colori diversi in base allo stato di avanzamento dell'atto.
2: Per esempio, nella fase iniziale della crescita del desiderio, il colore che viene percepito è l'arancione.
1: Hai visto?
2: Quello che
1: a te non piace.
2: Quello che sostituisce l'acqua essenziale.
1: Sì, sì, sì.
2: Va bene, un colore che si intensifica nello stadio successivo, quindi
1: mentre c'è il crescendo,
2: è il blu violetto, che poi arriva anche al momento dell'orgasmo.
1: E bam! Nella fase finale, invece, quando si è finito e ci si accende la sigaretta,
2: esatto,
1: o si fuma la svapo, predominano il rosa e il giallo. Effettivamente sono tenui, no? Quindi ci sta,
2: sì, quindi
1: no?
2: Ci questo, sta questo
1: tipo
2: relax,
1: di così.
2: Però io dico una cosa,
1: sì,
2: no? Secondo me è vero che questo studio è stato condotto su tante persone, però magari la percezione del colore può essere anche
1: diversa,
2: soggettiva,
1: certo,
2: no?
1: Assolutamente.
2: Nel senso, ognuno percepirà il colore che si adatta di più alla sua personalità.
1: Vabbè, assolutamente.
2: Io, per esempio, durante il momento dell'orgasmo non ce lo vedrei il blu o il violetto,
1: no,
2: a un rosso.
1: Un rosso pieno,
2: fuoco,
1: rosso,
2: cioè,
1: beh, certo, ci sta.
2: Non so, passione, non so, tutto, insomma.
1: Vabbè, diciamolo, no, che quando fanno questo tipo di studi con molta popolazione coinvolta, si tratta sempre di i risultati
2: di
1: sono
2: una media,
1: le medie,
2: una
1: esatto,
2: media,
1: esatto,
2: una percentuale media, potrebbe essere.
1: Va bene, in arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Bebe Rexha, One Day.

0: Così è Cosa Radio Show, è arrivato anche oggi alla fine della puntata e non ci resta, abbiamo fatto un giro bellissimo.
1: Sì, oggi bello,
0: colorato, meraviglioso, sembrava di essere in un arcobaleno, l'arcobaleno di Così Cos'ha.
1: Come dice Alessandra Moroso, vivere a colori.
0: Esatto, ecco. o vestirsi a colori. Ma niente, noi non possiamo far altro che lasciarvi
1: e... perché la regia ci fa segno, siete in ritardo.
0: Esatto, e ci risentiamo alla settimana prossima. Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima e buone vacanze a chi è in vacanza.
2: Così è Cosa Radio Show, sempre qui con te.
3: Ciao, sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tigullio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
4: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
5: Su Radio Tigullio Web state per ascoltare una nuova puntata di
6: Sono la tua sveglia che ti chiama e ti dice che stai iniziando Top of Music.

Amici e amiche, ben ritornati in onda dalla vostra DJ Dani, felicissima come sempre di potervi tenere compagnia tutte le settimane, purtroppo per solamente un'ora, però in un'ora diciamo veramente tantissime cose, facciamo davvero tantissime cose e quindi questa cosa mi rende alquanto felice, perché comunque parliamo veramente di tantissimi argomenti e mandiamo in onda anche veramente tantissima musica, dalla più disparata, insomma, la più recente, la più magari più antica, la mezzana come la chiamo io, cioè musica magari un po' nella via di mezzo, non troppo antica ma neanche troppo recente. Diciamo che possiamo dire che noi facciamo un salto al passato, un tuffo al presente ed una carezza al futuro. Sì, possiamo dire che il nostro format è proprio quello, un salto al passato, un tuffo al presente ed una carezza al futuro, perché quando vengono fuori magari dei brani emergenti che sono da poco usciti, ovviamente sono brani che cercano di cavalcare l'onda. Ma io non mi posso trattenere molto, cari amici, perché oggi è arrivato il momento di un appuntamento tanto atteso e quindi è giusto che dia tutto il totale spazio a questo appuntamento. Sapete ormai benissimo che ogni mese abbiamo la rubrica di Music in the Movie con il nostro DJ Steven, che oggi naturalmente torna per la sua puntata di aprile, quindi scopriremo insieme di quale film ci parlerà oggi e quindi automaticamente io adesso mi taccio e gli do immediatamente la linea.

Music in the Movie. Le musiche che hanno dato voce al grande schermo.

0: Cari amiche e cari amici, benvenuti, ben ritrovati a un nuovo episodio di Music in the Movie. Benvenuti, benvenuti. Al microfono, come sempre, il vostro DJ Steven. Quindi un saluto e un ben ritrovati a tutti. Un saluto e un ringraziamento a DJ Dani per l'opportunità di mandare in onda Music in the Movie, quindi un grazie a DJ Dani e un saluto anche a tutti gli ascoltatori, quindi benvenuti, benvenuti. Come state, cari amiche, cari amici? Fatemi sapere come state. Grazie sempre per i messaggi che inviate con le vostre opinioni, con le vostre proposte, quindi grazie infinitamente. Beh, cari amiche, cari amici, arriviamo dopo le festività pasquali e cos'altro dire? In questa puntata sarà una puntata un po' particolare, perché in questo film che fra poco andremo a parlare non c'è un vero e proprio compositore, perché questo film, anzi in questo film, sono presenti brani di vari generi, dal pop rock all'R&B al rock, anche un rock anche di un po' di anni fa, diciamo così. Però parleremo di tutto questo fra pochi minuti. Ebbene sì, cari amiche, cari amici, il film di cui andremo a parlare in questa puntata è il film uscito nel 2001, e sto parlando del film Fast and Furious, quindi un gran bel film d'azione, drammatico, ma anche poliziesco, quindi un film che ha appassionato e appassiona tuttora i telespettatori. Quindi, cari amiche e cari amici, partiamo adesso facendo sentire la clip del film con una canzone che fa parte del film. Quindi auguro a tutti un buon ascolto e state lì. Un buon ascolto, buon ascolto.
1: Io vincerò. Voglio vincere.

0: Ho un 187 su Glendale. Gli sbirri si sono fiondati tutti lì. Via libera, ripeto, via libera.
1: Ok.
0: Si parte.
1: Sì.

0: Ehi, fatemi passare avanti.
1: Dov'è la grana?
0: Cosa succede?
1: Avanti, ehi, ti sgancia.
0: Ecco quello che ti spetta. Tieni.
1: Ti faccio divertire, eh?
2: Sei un mito.
1: Sorellina, tienili tu i soldi. Sta attenta. Sei tu il mio trofeo.
0: Ehi, ehi, Monica, che fai, bambola?
3: Ma che vuoi? Guarda che non hai vinto.
4: Mi sa che stasera...
0: Ma fanculo allora!
2: Ti sei divertito?
1: Che hai da ridere, biondino?
0: Per poco non ti davo una pista.
1: Tu davi una pista a me? Non hai mai avuto il controllo, nemmeno sulla tua macchina. Guidi come mia nonna invece di usare il cambio come uno serio.

Tank 2000.

0: Allora, io ringrazio profondamente DJ Steven perché mi ha comunque ridato la linea. Ovviamente diamo a lui lo spazio giusto per potersi anche riprendere un attimino. Fast and Furious, mi piacerebbe sapere qual è la vostra opinione al riguardo del film di cui sta parlando DJ Steven. A me sta trasmettendo molta molta carica e molta molta adrenalina. Poi vabbè, lui come sempre preparatissimo, anche i pezzi che ha scelto provenienti dal film sono pezzi abbastanza particolari. Ovviamente è un genere un po' diverso da quello che siamo abituati, no? nelle puntate di Music in the Movie, ma il bello del format, sia proprio il format in generale, ma anche proprio il bello di Music in the Movie, è dare sempre sfogo alle novità e quindi farvi sentire anche qualcosa che potrebbe essere fondamentalmente diverso dal solito, perché non dobbiamo essere mai monotoni, non dobbiamo essere mai totalmente statici, anzi dobbiamo assolutamente essere creativi. Infatti proprio di creatività ne parleremo più tardi. Intanto do spazio alla nostra linea pubblicitaria, dopo di ciò do subito avvio alla seconda parte di Music in the Movie con DJ Steven.
1: La gente sogna e si diverte con la musica di Top of Music, in voce di DJ Danny, che vi intrattiene e vi porta compagnia.
2: Radio di Guglio, ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
3: Cari amiche, cari amici, eccoci ritrovati in questa seconda parte di Music in the Movie. Un grazie a DJ Dani per avermi ridato la linea. Allora, parliamo di questo splendido film. Allora, uscito nel 2001, alla regia Rob Cohen, con attori Vin Diesel, che interpreta Dominic Toretto, Brian O'Connor, che viene interpretato da Paul Walker, con attrici Michelle Rodriguez, che interpreta il personaggio di Letty, con anche un'altra attrice che prende il nome di Jordana Brewster, che interpreta la sorella di Dominic Toretto. Al doppiaggio abbiamo Massimo Corvo, che dà la voce a Vin Diesel, Riccardo Rossi, che dà la voce a Paul Walker, Rossella Cerbo, che dà la voce a Letty, al personaggio di Letty, mentre Eleonora De Angelis dà la voce alla sorella di Dominic Toretto, Mia Toretto. Cosa dire? Un film, come abbiamo detto in precedenza, tratto innanzitutto da un articolo che era stato pubblicato in un quotidiano degli Stati Uniti. È un film incentrato sulle gare clandestine, quindi per quello possiamo trovare anche parti di azione, ma parti anche drammatiche, ma parti anche poliziesche, perché la parte di Brian O'Connor, il personaggio di Brian O'Connor, è proprio un poliziotto che si va ad infiltrare all'interno della banda gestita da da Vin Diesel, e cioè da Dominic Toretto. Adesso, cari amiche e cari amici, vi faccio sentire due voci. La prima voce è la voce principale ed è la voce splendida Massimo Corvo, che dà proprio la voce a Vin Diesel. Mi sono permesso di porre una domanda al dottor Massimo Corvo. Le vorrei dire, dottor Massimo Corvo, innanzitutto la ringrazio per essere qui ospite. Le vorrei chiedere come si è approcciato al mondo del doppiaggio.
4: Io sono sempre stato affascinato dal doppiaggio, forse a 20 anni anche più del cinema, della televisione, di tutto il resto. Iniziai da solo, da Isa Barzizza, che aveva, non so se ancora ce l'ha, comunque aveva una società di doppiaggio, e io andavo lì ad ascoltare, a seguire un po' i turni, e lei ogni tanto mi diceva: beh, vediamo se sei pronto. E io facevo qualche cosina, il postino, il barista, l'accattone, cioè cose da una riga, da mezza riga. E lei mi diceva: beh no, ma stai ancora un pochino qui qua con noi, perché ancora non ti vedo pronto. Poi ebbi la grandissima fortuna di leggere su un giornale, di un quotidiano, che il gruppo 30 organizzava una scuola insieme, sponsorizzata, anche sovvenzionata dalla regione, che organizzava una scuola di doppiaggio. Io partii dalla Sardegna, andai d'estate a fare questo provino e fui chiamato per questo corso, che devo dire è un corso di doppiaggio che è durato 8 mesi, vero, reale, e hanno poi assunto, cioè ci hanno fatto un contratto in esclusiva per un anno rinnovabile a me e altri 3 attori uomini e 2 attrici donne e 4 assistenti.
3: Grazie dottor Massimo Corvo della sua, del suo racconto di come si è avvicinato al mondo del doppiaggio. Adesso, cari amiche e cari amici, passiamo a una seconda voce, a una voce sempre principale nel film di Fast and Furious. Sto parlando della voce italiana, cioè della voce italiana di Paul Walker, e sto parlando del gigante Riccardo Rossi. Anche a lei, dottor Riccardo Rossi, la ringrazio per essere ospite qui. Le volevo chiedere, lei ha doppiato Paul Walker fino alla scomparsa di questo attore, un attore che è scomparso troppo presto. Che ricordo ha di quel giorno che ha ricevuto la notizia della scomparsa di questo attore a cui lei ha dato la voce?
5: Te lo dico, stavo partendo per andare in Toscana. Quando sono arrivato lì, mi ha telefonato un fan di questa cosa qui, tipo 2 giorni dopo, ero fuori Roma, ero in Toscana, chiedendomi se potevo leggere delle poesie o delle cose del film, perché loro erano a Monza e facevano una veglia funebre tutta la notte a Monza, mandando le immagini, tutti appassionati pure di macchine, di corse, così, mandando le immagini e mandando queste cose. Quindi io lessi una cosa scritta da loro, mi ricordo che non c'avevo il microfono, glielo feci col telefonino, capito? Glielo feci col telefonino, gli mandai questo testo che loro mi mandarono, e per questa veglia che loro facevano in onore di Paul Walker. Erano tutti molto addolorati perché erano dei fan del film Fast and Furious.
3: Grazie mille dottor Riccardo Rossi per questa testimonianza nel ricordo di questo grande attore scomparso troppo presto. Quindi un grazie a lei. Un ringraziamento va anche al dottor Massimo Corvo, quindi un grazie infinitamente al dottor Riccardo Rossi e un grazie infinito al dottor Massimo Corvo per la loro disponibilità, e un grazie anche per i racconti che ci hanno voluto dire. Un grazie infinitamente a tutte e due, un buon lavoro e un grazie per ciò che fate e un grazie

per il prestare la voce a degli grandi attori, quindi un grazie a tutte e due e un buon lavoro. Adesso noi, cari amiche e cari amici, adesso diamo spazio a un altro brano presente in questi, diamo spazio a una canzone presente all'interno di questo splendido film, e poi ci ritroviamo per la parte finale di Music in the Movie. Restate lì.

0: Cari amiche, cari amici, eccoci qui ritrovati dopo la messa in onda del brano che è all'interno del film Fast and Furious. Beh, cosa dire delle canzoni o della colonna sonora di questo film? All'interno del film non c'è una vera e propria colonna sonora, perché dovete sapere che il regista Rob Cohen, grande appassionato di auto, di corse, ha deciso di inserire nel film brani che vanno a spaziare su vari generi per mettere proprio in risalto proprio le gare, le auto, ma la stessa azione delle gare clandestine. Quindi ha voluto inserire nel film canzoni di vari artisti, anche variando anche i generi. Infatti parliamo di generi R&B, pop rock, anche generi non solo questi che ho appena citato, ma per esempio ha voluto inserire anche il reggaeton, che è tipico delle auto, perché i bassi mettono in risalto proprio anche l'azione dei film. E niente, quindi il regista ha voluto mettere all'interno del film varie canzoni, vari brani per mettere in risalto le scene d'azione di questo film. Cari amiche e cari amici, stiamo ormai per terminare questa puntata di Music in the Movie. Infatti lascio spazio a un'ultima scena del film e ci ritroviamo tra poco per i saluti. Restate lì.
1: Al verde schiaccio l'acceleratore.
2: Mm-hmm.

Eccoci qui, cari amiche e cari amici, siamo giunti al termine di questa puntata di Music in the Movie. Vi ringrazio per essere rimasti in ascolto. Un ringraziamento va anche a DJ Dani. Ci si sente alla prossima puntata. Adesso ne approfitto, vado via anche io, come Brian ha lasciato andare via Dominim. Quindi anche io adesso vado via, vi do un abbraccio pieno di tanto affetto. Mi raccomando, sempre forza, coraggio, voletevi bene sempre, e ci sentiamo alla prossima puntata di Music in the Movie. Ciao ciao ciao a tutti!

Signore e signori, ora in onda. Spazio emergente.

Eccoci ritornati. Dunque, come vi avevo accennato, avremmo parlato praticamente di creatività. Eh sì, perché ogni tanto, se vogliamo ottenere qualcosa di particolare, bisogna essere molto creativi. E il signor James Cardin ce ne ha dato proprio prova nel 1903. Una questione di creatività per farsi ricchezza, praticamente scappare via con un bellissimo bottino, con una bellissima cassa, semplicemente avendo una tipografia ed emettendo dei francobolli e assumendo persone come consoli, come partecipanti attivamente alla politica del paese. Perché questo James Cardin, che cosa ha fatto? Nel 1903 ha dichiarato di essere il re di Trinidad, un paese comunque che si trova in Brasile. Quindi ha assunto diversi politici funzionari all'interno del paese, ha emesso francobolli, quindi ha ottenuto un bel bottino, fin quando poi comunque non si è deciso di andare a capire chi fosse effettivamente questo re di Trinidad, e allora, nel momento in cui successe una cosa del genere, quindi che lui scoprì che volevano andarlo a cercare, automaticamente sparì con tutto il bottino. Poi probabilmente non so se fosse stato trovato, se non fosse stato trovato, perché su questo non ho approfondito. Però vedete come a volte veramente sembra così complesso farci una bella ricchezza e poi invece risulta veramente veramente veramente semplice. Vabbè, comunque

Bene, amici e amiche, anche per oggi la puntata volge al nostro termine. Io ancora una volta vi ringrazio per averci seguito, ancora una volta vi ringrazio per la vostra disponibilità e per tutti i vostri messaggi, naturalmente, per tutte le vostre chiacchierate che vi fate con me. Ringrazio anche DJ Steven per essere stato con noi anche per questa puntata di Music in the Movie e con la bellissima carica adrenalina di Fast and Furious. E con Music in the Movie e con DJ Steven chiaramente ci ritroviamo il prossimo mese, mentre con me ci ritroviamo la prossima settimana. Quindi adesso vi abbraccio tutti e poi ci sentiamo prossimamente.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio
1: From 7VA.FM Oritoradio All Gode From 7VA.FM Altradio All Gode From 7VA Sene Alteradio All Gode From 7VA.FM LT Radio All Gode
2: From 7VA FM barra diagonal Alterradio Al Godey
3: From 7VA FM Alterradio All Godey
1: From 7VA.FM barra Alterradio All Godey
4: From 7VA.FM Alterradio All Godey
2: From 7VA.FM / Alterradio All Godey From 7VA.FM / Altiradio.
5: Eccoci qua, nuovo numero di Al Godey, uno speciale A4F, Al for Fun, puntate che sono sempre più frequenti all'interno di Al Godey perché sta avendo davvero un gran successo la nuova forma di divulgazione che è sulle 80 alte radio e oltre, ma che è anche un qualcosa di supportato, come ben sapete, dal bouquet di Siamo Da Magazine attraverso i suoi speciali periodici. È un appuntamento quello di oggi davvero particolare perché abbiamo una creatura davvero stupenda che ha risposto positivamente al nostro invito ed è Karen Malcotti che dovrebbe essere già in linea. Pronto?
6: Pronto, eccomi.
5: Karen, grazie per aver accettato il nostro invito.
6: Sai, grazie a te.
5: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime ragazze, ma non è che io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci. Questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini dare forma e tridimensione ai nostri magazine, di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
6: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
5: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
6: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poso, inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
5: Vabbè, Karen, sei tra i big perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora ora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
6: sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino,
5: sì,
6: serve sempre.
5: Tra l'altro da un po' ha introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel
6: esatto.
5: Bisogna...
6: sì, quindi ancora più ansia.
5: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allora
6: grazie.
5: Per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
6: Va bene.

0: dallo studio Rosso in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme, poi col fatto che adesso sto crescendo molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché mi è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età.
1: Anche
0: invece è molto
1: quello,
0: bello,
1: sì.
0: quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè, il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire, stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo, ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile, io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile è 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai.

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilio di aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Eh beh, insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo. Grazie davvero, quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao
1: ciao ciao ciao. No.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: la musica indipendente in radio, le novità degli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora attraverso Ora Musica. Ben trovati da Riccardo Pellegrini in questo nuovo spazio che andiamo ad occupare con le novità di oggi, mercoledì. Tra poco il nostro disco al primo ascolto, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

Ieri nel nostro spazio dedicato ai classici eravamo nel 1980 con i Blondie di Call Me, produzione di Giorgio Moroder, o Moroder che dir si voglia, io dopo tanti anni non so ancora qual è quello giusto. Comunque, produttore anche di questo grande classico dell'83, colonna sonora di Flashdance, Irene Cara, oggi qui ad aprire Ora Musica. Novità al primo ascolto invece per DJ Samuel Kimbo.

0: Spazio interviste di Ora Musica. Oggi torniamo nella capitale, facciamo una chiacchierata con Giulio Cesare perché è uscito il nuovo singolo Delirio e Destino. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
1: Grazie.
0: Qua.
1: Voi dell'ospitalità.
0: Allora, ci siamo già sentiti per altri singoli, in questo nuovo c'è un bel featuring, Federico Poggi Pollini.
1: Ebbene sì, attualmente in tour con Liga.
0: Sì.
1: E Bue Nazionale.
0: Esatto, com'è nata questa collaborazione? Come siete arrivati a decidere di collaborare insieme?
1: È nata perché, come ho dichiarato in altre interviste, comunicati stampa, ero vittima di una sorta di inna, perché a volte la musica ti impone anche uno schema, una routine, quindi a livelli alti magari fai un disco e poi subito dopo tour, poi disco, tour, disco, tour, e allora magari viene in mente di spezzare il ritmo e qualcuno si inventa di andare tema, no? O chi non crede più nei dischi in quel formato lì magari pubblica singoli, promozione, singoli, promozione, singolo, promozione, e quindi diventa una routine anche quella. E quindi ho pensato, spezziamo la routine e scrivo un pezzo rock e formo una band, e quella era l'intenzione originale. Solo che poi ho pensato, ma dovrò aprire un canale Spotify nuovo, un profilo Instagram nuovo, quindi si rischia di disperdere le energie con un progetto parallelo, con un side project.
0: Certo, anche perché comunque avevi già seminato con la tua musica, no?
1: Forse è meglio che ci penso ancora su, e allora mi è venuta in mente la via di mezzo, una via di mezzo d'eccezione tra fare, tra continuare a fare il solista e formare una band come side project, che è appunto quello del fit, un fit d'eccezione. E ho chiamato Fede Poggi Pollini, e ovviamente ci sono state le prime i primi ascolti del pezzo insieme, capire come poterci lavorare, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria, professionale, musicale, e lui ha inciso veramente sul brano con le sue chitarre e addirittura con il basso, e quindi è suo solo finale. Poi se consideriamo che in studio abbiamo anche le chitarre di Phil Palmer,
0: appunto.
1: Che è un leggendario session man, che tra l'altro ha scritto la sua

0: volo più studiato della musica italiana, che è quello di Con il Nastro Rosa, sì, Lucio Battisti. Ecco, una coppia di chitarristi così, io penso, farebbe invidia, diciamo, a molte band in attività, ecco, molte band in circolazione. Da un certo punto di vista potrei dire, con una estrema sintesi giornalistica, che in questo brano il chitarrista di Ligabue e il chitarrista di Lucio Battisti, ecco, per nessuno potrebbe dire il contrario, insomma, ecco.
1: Esatto, singolone che adesso andiamo ad ascoltare, Delirio e Destino. Prima però ricordiamo a chi ci ascolta come trovare Giulio Cesare, visto che insomma il nome è talmente noto che si può anche sbagliare Giulio Cesare cercandolo così e basta, no?
0: Sì, beh, il mio canale di riferimento principale è ovviamente Instagram, I am Giulio Cesare.
1: I am Giulio Cesare.
0: È in costante aggiornamento, quindi lì trovate tutte le novità.
1: Grazie per essere tornata a Ora Musica.
0: Grazie a voi.

0: Giulio Cesare, Delirio e Destino è il titolo del singolo che ci ha presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
2: like. Baby, I can take... Ora Musica, le novità del giorno. Vai!

Feeling God, The Flow, brano dal grande ambiente, dal grande ambiente, crea questo ambiente molto molto fresco, molto rilassante. C'è ora musica, la vetrina della musica indipendente. Da un po' di giorni stiamo presentando anche il singolo di Giorgio Bassi, tra l'altro tra i nostri ospiti di questa settimana, singolo che si avvale del featuring di Ricky Portera e che dà titolo al suo album Grande Primavera.

Senti come graffia la chitarra di Ricky Portera qui ad accompagnare Giorgio Bassi in Grande Primavera, brano che, come dicevo, dà titolo anche all'album di questo artista che abbiamo ritrovato oggi qui a Ora Musica, così come adesso ritroviamo Nearco, anche per lui un nuovo singolo, Abbiamo una vita sola.

0: presenta
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
3: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità, allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
2: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio, parola di presidente.
3: Salve, rieccomi, ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
4: Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Killo con Ma che sfiga, questo è il titolo del singolo per l'estate. Oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi di Ora Musica.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1983, per Vasco l'estate delle bollicine.

Cantava Vasco in Bollicina, canzone che dava titolo anche all'album, forse della svolta, perché di fatto questo è stato l'album che ha fatto esplodere ovunque il fenomeno Vasco Rossi. Domani alla stessa ora altri ricordi con un altro classico. Adesso tornano le nostre promozioni con Sinforosa.

0: Il sole sorge sempre per tutti, era Sinforosa, Aura Musica.
1: Su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.

Qui a Ora Musica, l'appuntamento con la musica indipendente tutti i giorni in radio. Abbiamo un sito, oramusica.it, vi invito a visitarlo, e una pagina Facebook alla quale potete sicuramente mettere un mi piace, e poi da lì potete contattarmi direttamente, scrivermi e magari, perché no, segnalarmi quella che è la canzone di tutte le estati che preferite, visto che abbiamo anche questi momenti dei ricordi qui a Ora Musica. Andiamo magari ad inserirci la vostra canzone preferita in una delle prossime puntate.

Divine was a drop out. Questi sono Keith Creel and the Coconuts dall'album Handicut del 1985, recuperati oggi a Ora Musica nel nostro angolo dei ricordi.

scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: puoi seguire anche su Twitter. Ora musica, sempre più social, sempre più tua.
1: Sono nata ieri, pensi che mi hai visto già, ma io sono nata ieri.

Ora musica, c'è sempre una novità discografica indipendente, e questa era al primo ascolto, quindi novità assoluta nella puntata di oggi di Ora Musica. A chiudere ancora un paio di promozioni, ad esempio questa bella versione di Too Much Love Will Kill You, un grande classico dei Queen, ora ripreso da World Goes Around.

Progetto World Goes Around, Aura Musica, con questa versione di Too Much Love Will Kill You, grande classico dei Queen. E a chiudere cambiamo totalmente genere, c'è Gandolfo Quercia, Max

0: Susaken. Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini, a domani alla stessa ora.
3: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

서로 승화진 별. 내 우주에 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매시

0: Radio Tiguglio Web presenta.
1: Sta iniziando tutta musica con Dora Emanuel. Il divertimento ti aspetta. Adesso alzate il volume. Siete pronti al divertimento?
2: Sì, sì.
3: Buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati anche questa settimana, siamo pronti per accompagnarvi con un'oretta della buona musica e la tanta tanta bellissima simpatia di Manuel.
4: Ah, meno male che la simpatia è solo tua.
3: Anche tua.
4: E il carisma è mio.
3: Ok, il carisma di Dora e la simpatia di Manuel e la musica di È Tutta Musica.
4: Esatto, è corretto.
3: E allora, sì, dai, oggi l'abbiamo detto anche nei social che sarebbe stata l'ultima puntata per questa stagione, per questa stagione, poi noi andiamo in vacanza. Diciamo in vacanza, invece poi mi mettono a fare lavori forzati, quindi
4: Es que deve continuare lavorando, non può rimanere in casa facendo niente,
3: come qualcuno che diceva va in pensione e poi non è andato perché gli è piaciuto andare a lavorare, perché era ancora giovane comunque quel piccolo uomicino, che diciamo che adesso
4: Adesso diciamo che sì, nos vamos en vacanza, porque también nuestros oyentes se van en vacanza, ya no nos escuchan muchos.
3: Sí, porque multi
4: se van a viajar, se van a la playa, tienen otras actividades y pues me imagino que no tienen el tiempo de escucharnos, de nuestros oyentes, ¿no? Aunque nosotros también nos vamos a resistemar a ver qué nuevos programas pueden haber, ¿no?
3: Exacto, molte qualche rinnovazione del programma, qualche, non so, delle rubriche nuove. Vediamo
4: sì,
3: cosa.
4: Sì,
3: stiamo lavorando per voi, ragazzi. Stiamo lavorando per voi.
4: Vamos a ver che cambi llegan con la nuova estación.
3: Quindi, per quelli che non hanno seguito i social, noi torneremo il 5 di settembre. Quindi ricordatevelo, il 5 di settembre ritorneremo in onda. E quindi pronti per emozionarvi di nuovo. E quindi questa è l'ultima puntata. Noi iniziamo già a salutare qualcheduno adesso, perché poi l'ultima parte è quella più.
4: Sì, è la che sempre stiamo scorriendo.
3: Sì, perché siamo proprio agli sgoccioli. Quindi grazie a tutti perché ci state seguendo anche sui social e ci state anche seguendo sul canale YouTube e ci state seguendo anche per la diretta. Grazie veramente di cuore. E niente, adesso mi sto commuovendo, mi sto asciugando le lacrime dalla
4: sicuro
3: fronte.
4: Sicuro che sono le lacrime e non il sudore?
3: Infatti non ho detto, lo sapevo. Le lacrime della fronte.
4: Sì, io credo, perché Dios mio, estamos aquí con un pochito de calor.
3: Sì, poi vabbè, questo calore adesso c'è chi già va al mare, oppure preferisci anche la montagna?
4: Sì,
3: perché è più fresco,
4: no? Sì, sì.
3: In collina e montagna c'è un ambiente un pochettino con meno umidità e quindi molte persone preferiscono andare lì in vacanza invece di andare al mare.
4: Mm-hmm. Ah, sì.
3: E poi ci sono anche quelle persone che invece di andare al mare e invece di andare in montagna preferiscono andare a visitare le città, i musei, musei d'arte e tutto quant'altro, e scoprire alcune città estere e anche italiane.
4: Sì.
3: E fanno i giri così. No, è una cosa che ognuno poi. Te l'ho detto anche io prima. E qualcuno rimane anche a lavorare perché dice sono in pensione oppure non sono in pensione.
4: Però
3: ho visto
4: che andando parlando di lavorare, che stavano facendo una cosa sobre come una ley, digamos, no una ley, sino como una idea de que en estos momentos que está haciendo tanto calor.
3: Sí.
4: Por ejemplo, en la hora pico, que sería como el mezzogiorno.
3: Mezzogiorno, sí.
4: De no laborar al aperto. Para aquellos que hacen las construcciones y todo.
3: Ah, quindi muratori, le persone che lavorano nell'ambiente edilizio.
4: Que cuando son las giornate più calde, de no, non si può lavorare perché stanno arriesgando la salute.
3: Sarebbe bello perché molte persone, specialmente loro, che
4: sì, stanno esposti al sol diretto.
3: E lì il calore picchia forte, il sole. E ci sono sì, veramente dei.
4: Visto questa nuova norma, mi pare essere molto buono perché lo considero.
3: Io spero che questa norma vada in tutti i comuni, non solamente in qualche comune. Perché
4: sì, non saprei dirti in che comune specificamente lo vi, però credo che fu di Cagliari, algo así. Entonces,
3: ah, okay.
4: Io credo che sì, okay. Acobija a todos.
3: Bello, bello, bello. Sì. Bello perché poi alla fine le persone hanno quel tempo di lavoro, anche perché adesso si può andare anche presto a lavorare. Le 6, le 5 e mezza 6 del mattino già è ora buona perché c'è fresco, quindi uno produce di più, si stanca meno. Però dopo, da mezzogiorno
4: sì.
3: all'una e mezza, alle 2 sotto il sole,
4: è difficile.
3: Quindi stima per tutte gli
4: Le persone
3: che lavorano lì all'aperto,
4: sì, perché non so quante altre differenti attività.
3: Sì, noi abbiamo detto l'edilizia, però ce ne sono tante altre che
4: sì.
3: magari lavorano anche i giardinieri comunque.
4: Includers.
3: esatto. Bene, allora siamo pronti per partire con l'ultima puntata di A Tutta Musica. Vi ricordiamo il numero di telefono 371-4634-294 per i vostri SMS. No, ho detto SMS anche oggi. No!
4: Sul messaggio di texto.
3: No, non mandateci SMS, mandateci WhatsApp al 371-4634-294 perché sta iniziando
4: A Tutta Musica.
2: Queridos pasajeros, tren con destino, la fiesta, va a efectuar su salida.

0: Adelante.
1: Adelante.
2: Adelante, adelante. Entramos de nuevo aquí en Onda. Este era el Café 90 de hoy con ATV, con Don't Stop y Sash con Adelante.
1: E io ne approfitto adesso che i microfoni sono accesi per salutare a Stefania, a Gianfranco e a Franco che ci stanno ascoltando, e naturalmente anche a Francesco, a Massimo e a Lucrezia che ci sta ascoltando dalla Colombia. Grazie a tutti voi per l'ascolto, continuate a mandare i vostri messaggi al 371 4634 294. Noi torniamo tra poco.

Un saluto anche a Paolo che ci sta ascoltando mentre sta lavorando proprio sotto il sole, ci ha scritto proprio adesso. Ciao Paolo, grazie, grazie per il tuo messaggio. E come di consueto in questa parte prima c'era il Talent On Air, ma adesso che abbiamo i 18 artisti già scelti in questo tempo che noi saremo in vacanza, lavoreremo anche per il Talent On Air, quindi sceglieremo in 3 step il vincitore che sarà proclamato a settembre con l'arrivo della nuova stagione di A Tutta Musica. Quindi ancora 18, poi dai 18 ne sceglieremo altri che segnaleremo nei nostri social, quindi Instagram e Facebook, e li metteremo lì, quindi state attenti sempre per essere aggiornati, e noi torniamo tra poco.

0: torneremo anche con Segnalibro a settembre, quindi ritorniamo con la cultura letteraria anche a settembre. Grazie, grazie a Luca che ci aiuta a far sì che noi diamo i consigli per la lettura. Grazie anche alla biblioteca di Marruvio. E iniziamo subito con i primi tre libri che vi consigliamo oggi. Il primo libro si intitola La vacanza perfetta, un bellissimo thriller psicologico. Segue le vicende di Grace, una donna di New York che ha disperatamente bisogno di allontanarsi dallo stress cittadino. Il suo soggiorno tranquillo in vacanza si trasforma rapidamente in un incubo. In un ranch da sogno, un padrone di casa quasi perfetto, qual è la verità che si nasconde dietro questa apparente tranquillità? Un thriller ricco di tensione e che colpisce tutti i lettori. Il secondo libro si intitola La sola notte, dello scrittore sardo Gianni Usai. È un romanzo psicologico pubblicato nel 2025. Il libro affronta il tema dell'isolamento, della paura e delle relazioni umane attraverso una premessa apocalittica. Un evento misterioso modifica la vita di una tranquilla famiglia che si trova così costretta a una convivenza forzata che amplifica le dinamiche familiari. Vivere in questa realtà porta alla nascita di un disagio in fuga. Un libro complesso che mette il lettore di fronte ai propri limiti e alle proprie paure. Il terzo libro che vi proponiamo si intitola Tutto quello che si può dire. È un celebre romanzo storico drammatico. Il libro si sviluppa su due linee temporali parallele che si intrecciano attraverso i legami familiari. I segreti del passato e il tema della resilienza. Due donne, una decisione che cambierà per sempre il loro destino e una bugia destinata a rimanere sepolta nel passato. Un romanzo che racconta come la guerra cancella ogni cosa tranne l'amore. E Segnalibro torna tra poco.
1: Fuori mattina.

entriamo alla novità editoriale. Consigliamo tre novità editoriali che saranno disponibili dopo il periodo estivo. Il primo libro, Fino alla ultima goccia di tè, è un romanzo ambientato in Giappone. Ogni lunedì, in piccolo locale nascosto tra i ciliegie, riapre le porte. Dal bancone il nuovo aroma del tè mata. Annuncia una nuova stagione, diversa e nuova storia. In quell'angolo appartato della città, la giovane Miho sta per incontrare un ragazzo dal sorriso gentile. Lui si chiama Kipei, che significa fortuna. E per Miho, che l'incontro in attesa è davvero fortunato. Aoyama torna a incantare il pubblico italiano con un romanzo che scalda il cuore e racconta il destino e i fili silenziosi che uniscono le persone. Una storia che incoraggia a abbracciare la vita un sorso di tè alla volta. Il secondo libro, La reclusa del Bia. Paris è un romanzo attesissimo, un trailer di grande successo che segue la storia di una giovane donna che dopo un lutto si trasferisce a Londra per cercare un futuro migliore. Nella nuova città conosce un uomo molto ricco e affascinante che le propone un matrimonio di convenienza. La donna accetterà questa insolita proposta, vedendo la sua vita cambiare per sempre, o riuscirà a resistere al fascino dell'uomo misterioso? Cosa si nasconde dentro una figura apparentemente perfetta ma misteriosa? Il nuovo romanzo della scrittrice amatissima, pronto a conquistare il grande pubblico. Il terzo libro si chiama Api, un viaggio dentro e fuori dell'alveare. Emanuele e Ilaria, autori e apicoltori, esplorano il loro apiario e ci svelano i segreti di un mondo meraviglioso della ABC. Fino ai dettagli più curiosi. Quanti chilometri percorre un'ape per produrre un cucchiaino di miele? Come nasce un'ape regina? Cosa ci sarebbe nei nostri piatti senza l'incredibile lavoro di impollinizzazione dell'api? Un libro di divulgazione agile e giocoso, divertente nella grafica e nei contenuti, che piacerà ai bambini e adulti, età di lettura da 8 anni. Attività da segnalare presso la nostra biblioteca. Segnaliamo che il martedì 30 di giugno si terrà un importante evento presso la nostra biblioteca. Sarà ospite la scrittrice Monica Tronci Pau, che presenta il suo libro Nell'azzurro delle novelle mie, e ci parlerà di Grazia Deledda. L'incontro sarà gratuito e aperto a tutti. Vi aspettiamo. Continuaste.

0: A seguirci sulle nostre pagine social per tante novità estive e particolari per le novità riguardanti il mese di giugno.
1: E io voglio ringraziare a Luca che si occupa di questa rubrica e anche Segnalibro va in vacanza come a tutta musica e ritornerà a settembre. Quindi grazie Luca, grazie alla biblioteca di Marruvio per questa bellissima rubrica che ci ha accompagnato per tutta questa stagione, ma ritornerà nella prossima. Quindi a settembre ritorneremo con A Segnalibro e noi torniamo tra poco.

Siamo tornati in onda con A Tutta Musica. Adesso è lo spazio dedicato alle richieste musicali. La richiesta viene da Gianluca, che vuole ascoltare Michael Gray con The Weeknd.

0: richiesta di Gianluca. Grazie per aver mandato il messaggio. E noi siamo giunti al termine, come sempre. Questa parte sì, è quella più dura.
1: La sigla, però più dura è ora, perché nos vamos hasta settembre.
0: Esatto, ci lasciamo indietro tutte queste belle, questi bei ricordi di tutta questa stagione che abbiamo iniziato. Ed è stato anche grazie a voi, perché ci avete seguito in tanti, sia in diretta sia nei social e anche con il canale di YouTube. Continuate a seguirci, mi raccomando, perché vi sveleremo qualche novità anche nei social. Ogni tanto mettiamo qualcosina di novidoso, come si può dire novidoso in spagnolo?
1: Novedoso.
0: Ok. Mentre noi siamo in pausa, mi ripasso anche un po' lo spagnolo, faccio così. Un corso di spagnolo. Va bene, ragazzi, grazie a tutti, grazie per essere stati con noi anche oggi per l'ultima puntata. Noi torniamo a settembre puntualissimi. Ciao a tutti da Manuel.
1: Grazie a todos. Buenas vacaciones. Diviértanse muchísimo. Ciao.

0: Radio Divulio Web, state per ascoltare una nuova puntata di
1: You Are on WCO Radio, una trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt, folk americana alternative country.
2: WCO Radio
1: and Blue Bonnets Hill start now.

Amici, ma soprattutto amiche di WS Radio, Gianlu TX vi dà il benvenuto a questa ultima puntata della stagione di Blue Bonnet Seal, che abbiamo cominciato con Cole Goodwin e la sua Keep On Raining, estratta dal suo ultimo LP che si chiama Audi. Vi dicevo, ultima puntata della stagione, poi ci risentiremo quest'autunno, probabilmente a ottobre, e noi però intanto continuiamo con un po' di bella musica. Lui è Jared Hart e questa è la sua nuova Bridges.

La voce rock di Jared Hart con la sua Bridges era quella che è stata la seconda canzone di questa puntata che prosegue con una canzone che proviene da un album che si chiama Reti di Bugie, Web of Lies. Loro sono i Red Dirt North Band e noi ci ascoltiamo questa Amateur Night.

Ed era la Red Dirt North Band con la sua Amateur Night dell'album Web of Lies. E si continua, anzi vi ricordo se avete già fatto di lasciare i vostri click click click click alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, quella di WS Radio. Dove Blue Bonnet Seal fino a questa sera, fino a questa puntata, andava in onda il martedì sera alle ore 21. Adesso ci prenderemo un po' di pausa e ritorneremo ad ottobre. Poi vi ricordo di lasciare i vostri click click click click anche alle pagine Facebook di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con missione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E mi raccomando di lasciare i vostri click click click click anche a Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal, non del mercoledì e lunedì alle 17, ma durante l'estate ci saranno altri grandi appuntamenti, è quella di Micro Radio, dove Blue Bonnet Seal in onda il venerdì alle ore 8 del mattino, e anche i grandi appuntamenti ci saranno. La prossima canzone invece è una di quelle canzoni su cui quest'estate, nelle tante serate che farò, probabilmente spingerò play diverse volte. Loro sono i Jack Knives, questo è il loro nuovo singolo, Glory or Fame.

Erano i Jack Knives con la loro Glory or Fame. E continuiamo con un altro gruppo che a noi piace tantissimo. Sto parlando della Michele Bach Band, che ha fatto uscire anche lui il loro nuovo singolo, On My Mind.

Michele Backband con la sua nuova On My Mind. E continuiamo con un'altra canzone. Questa arriva da un nuovo album, l'album si chiama True Texas Volume 1, è già partita in sottofondo. Lui è Evan Zimmerman e questa è la sua Rodeo.

Rodeo, lui era Evan Zimmerman, canzone estratta dall'album True Texas Volume 1. Continuiamo con un'altra canzone estratta da un altro album. L'album si chiama A Little More. Lui è, anzi, loro sono la Bo Williams Band e questa è la loro Made a Believer.

Made a Believer, Bo Williams Band, dal loro nuovo album A Little More. Io intanto vi ricordo che siete all'ascolto dell'ultima puntata di Blue Bonanzini in onda sulle frequenze in streaming per tutto il pianeta di WSN Radio, Radio Tiguglio Web e Micro Radio. Al microfono c'è Gianluca X, in sottofondo è già partito la nuova canzone che è il nuovo singolo dei grandissimi Silverada, ex Mike and the Moonpies. Questa è Drag.

0: Meravigliosi Silverada con la loro nuova Drag. E continuiamo. Anzi, io vi ricordo, se non l'avete già fatto, di lasciare la vostra click sotto forma di follow alla playlist di Blue Bonnet Silk che trovate su Spotify, che al momento è aggiornata alle canzoni della scorsa settimana. Continuiamo, e dove presto ci saranno anche quelle di questa. E continuiamo, altro nuovo singolo, lui è Tristan Robertson e questa è la sua nuova Still Got Honky Tonk.
1: 365 days ago she told me to go to hell as she hit the road.

Ed era Tristan Robertson con questa Still Got Honky Tonk. Intanto fatemi ringraziare la Red Dirt North Band che ha messo il like al post loro dedicato. E ragazzi, fatemi ringraziare e salutare tutti voi ascoltatori che nel corso di queste 36 puntate di questa stagione mi hanno sopportato e supportato. Quindi un grazie mille agli ascoltatori di Radio Tiguglio Web del mercoledì e del lunedì alle 17. Un grazie mille, un abbraccio anche agli ascoltatori di Radio Tiguglio Web, dove il Blubone Silva è in onda il venerdì mattina dalle ore 8. E un grazie a tutti gli ascoltatori di WC Radio, dove Blubone Silva in onda il martedì alle ore 21 e replica il mercoledì mattina alle ore 11. E a tutti voi ragazzi all'ascolto io dedico la prossima canzone. È una splendida collaborazione fra uno che secondo me è molto bravo, che si chiama Riley Green, e una voce femminile che è una donna che è bravissima e anche bellissima, ed è Anna McFarlane. Questo è il loro singolo Go Again.

Go Again, splendida collaborazione fra Riley Green e Anna McFarland, gran bel brano. Continuiamo con un'altra di quelle band che dal vivo sono fantastiche. Loro sono la Band of Edens, che hanno rilasciato questo nuovo singolo che si chiama Strangers Here.

E anche il nuovo singolo della band of Ethan, Stranger Air, fa parte della storia di Blue Bonnet Seal. Continuiamo con una canzone che arriva, che è estratto da un album che si chiama Something to Say. Lui è un giovane molto molto bravo, si chiama Blake Whedon, e questi sono i suoi desideri del whisky. Whisky Wish.

Era Blake Whedon, questa è Whiskey Wish dal suo nuovo album Something to Say. E continuiamo con un brano che ho estratto da un album, si chiama Play with Fire. Lui è Brandon Snow, la canzone è già partita in sottofondo e questa è Why You Worry.

Why You Worry, Brandon Snow dall'album Play With Fire. E anche la prossima canzone è estratta da un EP che ha il titolo giusto per la stagione in cui siamo: Hot Weather Cold Beer. Lui è Spencer Hatcher, la canzone è già partita in sottofondo ed è Turn This Town Into

Rolling Stone da Into Honky Tonk, Spencer Hatcher da uno dei EP che ho il titolo più estivo possibile, Hot Weather Cold Beer. E continuiamo con un altro nuovo singolo, lui è Jake Hoot, questa è One A.

0: Ed era Jay Coot con la sua nuova singolo 180. Ragazzi, io sono qui a dirvi di passare una meravigliosa estate. Se nel mentre non avete niente da fare, mettete un po' di click click click click alle pagine Facebook di Blue Bonnet Sill, di WSN Radio, di Blue Bonnet Sill Live, di Radio Tiguglio Web, di Micro Radio e alla playlist di Blue Bonnet Sill che trovate su Spotify. Ragazzi, per quanto mi riguarda è stata una bella intensa stagione, spero che la musica che avete ascoltato qui a Blue Bonnet Sill vi sia piaciuta. Io vi auguro una meravigliosa estate, come dico sempre con tutto l'amore che posso, sentitevi belli sempre, e chiudiamo con il nuovo singolo di Owen Tempos, questa è More Problems. Ciao a tutti, buona estate, state bene e ci sentiamo a ottobre.
1: When you were a kid, a beach holiday, you loved to play out in the waves. They came at you quick, sometimes knocked you down. Till you timed your jumps, you'd float and dive. You got the hang of it and felt more alive. Treat life like waves and it won't turn you around. Though trials and troubles come at you fast, yesterday's struggles become the past. All the mysteries, you don't have to solve them.

Cari amici di Radio Tigullio, bentornati ad una nuova puntata di Tell Stories, il programma condotto da me, Gabriele Guzzardi, con i testi di Aurora Coppola. Oggi ci occuperemo di una storia realmente accaduta che continua a destare scalpore e a muovere le coscienze, anche a decenni di distanza dalla data del suo accadimento. Era infatti il 26 dicembre 1965 quando Franca Viola venne rapita all'età di 17 anni ad Alcamo da Filippo Melodia, imparentato con la potente famiglia mafiosa dei Rimi. La ragazza fu violentata e sequestrata per alcuni giorni, fino a che i carabinieri non riuscirono a liberarla il 2 gennaio 1966. Questa storia, legata al matrimonio riparatore per coprire quello che allora non era considerato uno stupro, ci porta a riflettere agli accadimenti del giorno d'oggi, dove l'emergenza femminicidio e violenza di genere si sta facendo sempre più seria e preoccupante. Venite allora con noi. Vi porteremo nella storia di questa donna coraggiosa di nome Franca, che osò sfidare la mafia e i preconcetti del suo tempo.

0: Radio Tiguglio.
1: La buona musica e i migliori programmi 24 ore su 24.
2: La nostra storia inizia nella Sicilia degli anni 60, dove molti ritenevano che una ragazza, una volta subito un rapporto sessuale, per salvare il suo onore non aveva altra possibilità che sposare il suo violentatore. In caso contrario sarebbe rimasta nubile, sarebbe stata additata come donna svergognata, sarebbe stata disonorata anche dalla sua famiglia. Franca Viola si oppose a questa consuetudine, non accettò il matrimonio riparatore, anzi, suo padre, in accordo coi carabinieri, preparò una trappola, finse di acconsentire alle nozze e dette un appuntamento ai rapitori. Quando questi rientrarono in paese, furono tutti arrestati. La famiglia Viola, che aveva contravvenuto alle regole di vita locale, fu soggetta a pesanti intimidazioni. Il caso sollevò in Italia un violento dibattito, giunse perfino in Parlamento. Durante il processo che ne seguì, la difesa tentò invano di screditare l'immagine della ragazza. Sostenne che questa aveva consentito alla fuitina, così era chiamata la fuga d'amore consensuale, allo scopo di mettere la propria famiglia di fronte al fatto compiuto, e che i contrasti erano nati per questioni finanziarie relative al matrimonio.

0: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio, ogni giorno per voi, programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
4: A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato, di nuovo tra la mia gente, pensavo, e mi sentivo strano. Ma sarà mai possibile, mi chiedevo, che tutto questo appartenga a me? Che tutto questo sia stato io una volta? Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Che glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? «Non so più chi sei», mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino. Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai su per i cieli avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove: Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo, e non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

0: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Teo, ho voglia di una cosa.
1: Di cosa, Stella?
0: Di così e cos'ha.
1: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 e di replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
0: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play, tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tiguglio.
3: Radio Tiguglio.
4: Soul and Dreams.
5: Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professore di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 18 e 34 minuti.
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavi da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene. Mi sentivo quasi a casa, forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura, dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta, al momento giusto.
1: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia. Proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

0: ti gulli, la musica che vuoi, quando vuoi.
1: Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

in una casa di provincia dove tutto resta uguale, tra le rose alla ringhiera e le bandiere a sventolare, ho inseguito un aquilone per provare anch'io a volare davanti al mare. In una notte senza stelle, tra un'orchestra di cicale, sopra un letto di conchiglie, sabbia e polvere di sale, ho imparato a riconoscere i segreti dell'amore davanti al mare. Ho guardato le mie impronte scivolare tra le onde e ho scoperto che la

E ho guardato i miei castelli scretolarsi tra le onde. Ho imparato a costruire la mia casa sulle rocce, a non andare al largo quando la corrente è forte, a perdere lo sguardo appena dopo l'orizzonte.

0: che ti fa vincere o perdere.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tiguglio.

0: Radio Tigullio presenta
1: 4, 3, 2, 1.
2: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
3: Marco Mari, mi fai ballare?
4: E come no? Proprio così, ragazzi, l'appuntamento con la musica dance più forte del momento. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Ecco un nuovo spazio dedicato alla musica dance. C'è da ballare per chi vuole, c'è da ascoltarla ad alto volume per chi vuole, insomma, ce n'è un pochino per tutti. Come sempre iniziamo da una novità e oggi vi voglio regalare questo motivo molto strano, molto particolare.

Ho voluto aprire, ragazzi, con questo pezzo tipicamente estivo. Si intitola Colpa del Sole. È un pezzo brillante. Beh, del resto alle sue spalle, o perlomeno per quanto concerne la produzione, è del DJ Jed. Quindi, che dire? Dai, detto questo, andiamo. Vediamo di accelerare le battute per minuto. Anche se si suda, ragazzi, ma tanto si suda comunque. Del resto, il bello dell'estate è questo, è che sudano tutti, perché il caldo è democratico. Colpisce tutti, buoni e cattivi, i belli e i brutti, i magri e i grassi, gli alti e i bassi, insomma. E vabbè, ragazzi, tanto tra un mesetto e mezzo passa tutto.

Bene ragazzi, allora come sta andando la vostra estate? Vi state abbronzando, vi state scottando? Questo è il problema per chi magari ha una carnagione particolarmente sensibile. E poi ragazzi c'è il problema dei gelati, vabbè, ma non siamo qui per parlare dei gelati, anche perché ci verrebbe voglia di mangiare dalla mattina alla sera. Io sono uno di quelli, gelati, granite, tutto ciò che è rinfrescante. Invece diamo un'occhiata a quelli che sono gli argomenti che andiamo a trattare nel corso del programma, cioè le due piccole parentesi che non c'entrano niente con la musica. Intorno al trentesimo minuto ci attende l'aforisma del giorno. Quest'oggi parleremo delle cose che ci rendono felici. E quindi verso la conclusione invece lo spazio sarà l'appannaggio della battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane, appunto il sorriso del giorno. Oggi ovviamente parleremo di calura, e beh, da resto se non ne parliamo in questo periodo, quando volete mai che ne trattiamo di queste cose? E poi al di là della musica di oggi c'è anche la musica di ieri, una canzone apre la seconda parte, un'altra canzone apre la terza parte di Get Up and Dance.

la New Religion di Bebe Rexha in questi ultimi minuti di Get Up and Dance. Attenzione, non ho detto che sta finendo il programma, ci mancherebbe altro. Ultimi minuti perché, insomma, è l'ultima canzone che abbiamo messo in programmazione. Adesso andiamo con quella che ci porterà alla pausa, la prima pausa all'interno di Get Up and Dance. Dopodiché si riparte con il primo flashback di oggi, ma intanto c'è anche questa bella cover di Joe Tivanelli. E questa, ragazzi, picchia, picchia, picchia, picchia. Picchiava già negli anni 90.

0: Mamma mia, mi dispiace tagliarla, ma dobbiamo andare in pausa, ragazzi. Peccato, ma ci rifaremo. Come ci rifaremo? E come se ci rifaremo?
1: Game over. In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare.
0: Riprendiamo il nostro cammino, amici, in Get Up and Dance. Eccoci anche quest'oggi nella parte centrale del nostro appuntamento, parte centrale che, se siete nostri fedeli ascoltatori, sapete viene aperta dal primo flashback di oggi. Quest'oggi andiamo a riprendere un brano made in Italy di alcune estati or sono, non siamo lontanissimi da qui, E lo facciamo insieme a questo pezzo che è di Fabri Fibra.
3: Rap futuristico,
4: Ma cos'è sta paranoia?
3: Aspetta, fammi fare.
4: Dai, facci ballare.

Siamo andati a recuperare un Fabri Fibra di un po' di annetti fa, ragazzi. Beh, del resto il rap futuristico non poteva essere scartato. Che dite? Ritorniamo al presente, però, ci mancherebbe altro. Dai, che dobbiamo correre, anche se si suda, noi corriamo lo stesso. È tutta salute, sono tutti atti positivi per i polmoni, ok? Intanto, ragazzi, si va. Tra poco ci sarà anche l'appuntamento con la prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance e vi parleremo di felicità, no, non è quella di Albano e Romina, eh? E chi conosce Albano e Romina, un po' di annette sulle spalle, sa di cosa sto parlando.

Il tempo vola via velocissimo e noi dobbiamo rincorrerlo. Siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance. Stiamo parlando dell'aforisma del giorno, per non mandare il cervello all'ammasso. Una frase importante ci aiuta a riflettere sulle tante cose che ci circolano intorno, come ad esempio la felicità non è una cosa, però è una... diciamo, è un obiettivo, è un sogno che tutti quanti cerchiamo ogni giorno di prendere, ma insomma si sa, è assai sfuggente. Sentite cosa suggeriva Umberto Saba riguardo alla felicità. La felicità sta nelle cose che diamo per scontate. Come si fa a non dargli torto? A non dargli ragione, pardon. È assolutamente impossibile, noi la cerchiamo nelle cose più strane, più particolari, più strampalate, e poi invece magari è nelle cose che ci sono più vicine, nelle cose che ci sono più alla portata di mano, che tocchiamo tutti i giorni, o concretamente oppure non concretamente, però la felicità è quella lì, perché poi tutto il resto è assai evanescente e sfuggente. Ma adesso ritorniamo alla musica, questa ci dà un po' di sollievo sempre, perché la musica ci dà sempre sollievo alle nostre, tra virgolette, pene, grandi o piccole. E io ve ne regalo un altro po'.

0: con questa bella cover di In The Music, pezzo originale uscito negli anni 90, si chiude anche la seconda parte di Get Up and Dance. Andiamo in pausa, tra poco ritorniamo col secondo flashback di oggi. Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche, sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato, naturalmente qui su Radio Tigullio.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tigullio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante e raffinata. Ciao!

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadows Light con i Senza Radio.
2: Ehi. Da brava.
3: Radio Mania Day by Day.
4: Non va bene.
3: Con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti i lunedì e i giovedì alle ore 12 su Radio Tiguglio. Yeah, yeah.
6: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
7: Troppo forti!
6: No, ma lo volevo dire io!
7: Troppo forti con Alex De Sì!
8: Hai capito? Ho capito sì! Mica
9: succede! Senta! World Music Night, Sounds Passion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
10: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

Ma che bello che era questo pezzo di The Broken Clane, Heartbeat, col quale abbiamo aperto questa nostra terza ed ultima parte di Get Up and Dance, e questo è stato il secondo ed ultimo flashback di oggi. Ma adesso ritorniamo al presente, anche perché questo è un programma dedicato alla musica del

presente. Tra poco andremo a dare un'occhiata anche a quello che è il sorriso del giorno, la seconda piccola parentesi non musicale all'interno di Ghetto Pendenza.

l'ultima produzione di Topic, questa Papi che sa molto d'estate. Sa molto d'estate come la battuta, la barzelletta che stiamo per elencarvi tra pochi secondi, ovvero il sorriso del giorno. Sentite qui. Fa così tanto caldo che il mio telefonino mi ha intimato che se lo tolgo dall'aria condizionata nel quale si trova me la farà pagare. Mamma mia, vabbè ragazzi, ma si sa, siamo in estate, non possiamo pretendere di avere le temperature a 28 gradi di massima. E intanto proseguiamo il nostro percorso accelerando le battute per minuto.

0: E così ragazzi, siamo arrivati anche quest'oggi alla conclusione del nostro appuntamento dedicato alla musica dance più importante momento. Io Marco Mari vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima di Get Up and Dance. Ciao!
1: Radio Tiguglio Web, la colonna sonora della tua giornata.

sorriso. Da un mese all'altro senza troppo preavviso siamo diventati definitivamente nostri. Provo a nasconderti da questo dolore, ma io non sono Dio, sono solo tuo padre. Mi fa strano anche dirlo, e a te fa strano vedermi piangere. Io che non ho mai capito niente, anche ti sognavo perché ti negavano a chi è come me.

grande vivere per voi. Non sarà certo così difficile. Io che non ho mai capito niente, anche sognavo perché mi negavo.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover. Tutti brani abbastanza celebri del passato, ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss, ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash, una band nord irlandese. Hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast, è un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Vendetta Scema è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea. È tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. Si Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

0: Wave.
1: Un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, See 'Em in Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dave Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What. Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album, Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Spanish Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la frontwoman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissie Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissie attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I'm going to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pay Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Ron Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità new wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinéad O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense nata ad Atlanta nel 1972, e continuiamo ora con un classico dei Triffids, band australiana mai dimenticata. Il pezzo si intitola Wide Open Road, lei è Missy Higgins.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave.
1: Molto bella questa rielettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

0: Il meglio della musica rock.
1: Warhouse, quinto album per loro, un album dal vivo che si intitola The Karaoke Show, che include anche questo pezzo, The Best, portato al successo da Tina Turner, ma inciso ancora prima da Bonnie Tyler, anche se il successo maggiore l'ha avuto sicuramente nella versione di Tina. Questa band è originaria del Belgio ed è guidata da Martin de Volder, che è un membro della formazione Baltazar, album che sicuramente testimonia la grande energia live di questa band. Vi lascio in compagnia di un pezzo di Counting Crows in una versione molto intensa e molto d'atmosfera. Si intitola Long December la canzone, scritta in origine nel 1996 e pubblicata nel 2025 dai Knife Play, che è un progetto nato a Philadelphia nel 2019, che trasforma il brano in una versione molto molto scura e molto riverberata. Spero che questa trasmissione, che ogni tanto facciamo in alternativa alle novità discografiche, sia stato di vostro gradimento, ma vi aspetto come sempre puntuali nel prossimo episodio di Rock Wave. Un abbraccio molto forte da Alberto Prisco e ora ripeto, Knife Blade e Long December, brano dei Counting Crows. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: 2, 3.
1: Radio di Buglio, una radio per amici.
2: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao agliù!
3: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio. Radio Tigullio presenta
4: Buonasera con Emanuele. Alla guida c'è Emanuele Cida.
5: Sì.

0: siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Dai, forza che ce l'abbiamo fatta. Attenzione un attimo. Fermo lì. Eccolo qua, ok. Benissimo, dobbiamo stare attenti che qua il treno, cioè a parte che noi siamo arrivati, siamo fermi, comunque sai, c'è sempre qualcosa un po' che può accadere, quindi dobbiamo stare attenti. Eccoci qua, buonasera con Emmanuel. Fantastico, trovarvi così numerosi e meraviglioso, che bello. Allora, siete pronti per salire su questo meraviglioso treno virtuale? Bene, ci aspetta un viaggio anche questa volta meraviglioso, dove io dico sempre l'unico viaggio veramente che non potrà mai accadere nulla di male, soltanto bello, soltanto meraviglie, ragazzi e ragazze, soprattutto donne. È arrivato la routine, no? Tipo, vabbè, regia, no, non c'entra nulla. Allora Emmanuel Cida qui, il sottoscritto, che vi dà il benvenuto, vi dà il buonasera, ovviamente, altrimenti non potrei dire nemmeno il buongiorno, sennò che buonasera con Emmanuel sarebbe. Allora, come va? Bellissimo, perché avete scelto la più bella radio della regione. Questo è fantastico, ma che dico, meraviglioso. Bene, si parte presto che tardi. Regia, abbiamo già tutto il materiale pronto per far sentire che siamo su un treno? Ma certo, dice lui. Vediamo, non lo so se è vero, vediamo un po'. Ah, ok, sì, è vero. Beh, no, non è vero, perché ho visto che praticamente non è, eccolo, sì, bravo. Ok, benissimo. Adesso mi piace, ecco, ho visto che praticamente il mio regista si è messo i guanti, perché ci vogliono i guanti da lavoro per spingere la carrozza, no? Allora direi subito di mettere in moto, quindi vi lascio una buona serata, ma soprattutto un buon ascolto, perché sarà davvero una fantastica, straordinaria serata. Grazie a voi.
2: Allontanarsi dai binari. Il treno per il buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Eh sì, eccola di nuovo. Here she comes again. Eccola di nuovo sarebbe la traduzione del titolo di questo pezzo, che non è recente, ovviamente molti già hanno capito, l'hanno già, la conoscono, se la ricordano, almeno spero. 2018, ragazzi, quelli erano i tempi di quando ci si stringeva la mano, di quando ci si abbracciava, di quando si stava tutti insieme abbracciati, si beveva, non si contava quanto eravamo in tutto, non, se qualcuno starnutiva si diceva salute e non scappava, oppure diciamo che quando si vedeva qualcuno mascherato o faceva troppo freddo e era un ladro, cioè no, ecco, tipo per esempio vedere qualcuno in auto con la mascherina, probabilmente l'aveva rubata, oggi no, è normale. Anzi, non è normale vederti senza. Beh, detto questo, direi proseguiamo perché siamo nel 2021, ragazzi, e sarà sicuramente un altro anno che dovremo affrontare tante cose. Speriamo comunque che il tutto si svolga bene. Allora, volevo annunciare, sicuramente già lo sapete per quelli che seguono i social, eccetera, questa sera una serata davvero meravigliosa perché avremo Davide De Marinis. Davide De Marinis che ci presenterà il suo singolo, Non da solo, ma fra poco accennerò ancora qualche altro particolare. Volevo anche dire che io ho avuto già il piacere di averlo quasi sei anni fa, ecco, mi ricordo benissimo. Davide De Marinis, fantastico ragazzo, davvero un cantautore, beh, ce n'ha cose da raccontare, questo lo faremo insieme alla mia squadra che io saluto e ringrazio ancora, poi tra poco l'avremo tutti in diretta. Bene, detto questo direi di proseguire con la musica perché è lo scopo della radio, chiaramente. No, regia? Un video? Ah, mamma, che bello questo. Grazie, regia. The Weeknd con Save Your Tears.

0: Can't Conceive Your Tears. Allora, come dicevo poc'anzi, ho già annunciato, quindi avremo il grande Davide De Marinis, cantautore, cantante da tanto tempo, insomma, ricordate il pezzo che da lì esplosa, anni 90, appunto, troppo bella, sei troppo bella, beh, poi magari l'avremo anche modo di sentirla, ma questa sera parleremo soprattutto del loro ultimo singolo, perché non da solo, ma insieme ad Andrea Cresti e Claudio Laretta, e Laretta, quindi Lauretta, pardon, e avremo Davide De Marinis con noi, ma parlerà comunque di questo trio, che sicuramente avremo modo poi man mano anche di sentirli singolarmente man mano, perché sono straimpegnati, quindi abbiamo un po' di TV, un po' di radio anche, perché poi c'è l'imitatore che è straordinario, ragazzi. Comunque una serata davvero molto bella questa, che andremo appunto a, o meglio sta partendo in questo momento. Davide De Marinis, avete sentito il pezzo suo ultimo che sta girando fresco fresco bene, questo è il singolo che noi andremo ovviamente a presentare, a parlare di questo brano dal titolo Mi sono rotto, praticamente dopo il pezzo che conosciamo già, appunto l'ultimo 2020 con Andrà tutto bene, cioè eseguito anche con tante voci, dove appunto è stato bello perché è stato raccolto anche una somma di denaro ed è stato investito in cose interessanti per quanto riguarda gli ospedali, ma di questo ne parleremo con lui. Andiamo con questo pezzo dal titolo appunto Mi sono rotto.
1: Non so come dirvelo, ho le punte di piedi.
2: Ma che cosa?
1: Si sente nell'aria uno strano blues, io mi si arrizzano i peli.
2: Cioè,
1: ancora ci spero
2: di poter uscire,
1: che andrà tutto bene. Però nel frattempo qualcosa non torna, un pensiero mi viene.
2: Che me.
1: Mascherina a distanza e tamponi, c'è tutti i virò.

0: perché siete voi i nostri eroi.
1: Belle gioie.
2: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: Ed eccoci qua. A proposito, non ho visto se c'era Luigi. Ah, eccolo. No, perché il bello, ragazzi, questo è il bello della diretta. Noi, allora, cari amici che seguite, noi eravamo dietro le quinte perché giustamente per educazione stavamo aspettando che Takagi e Kedra finissero la canzone Venere e Marte. Nel frattempo io, Nadia, Gemma e Carmen, ciao ragazze, eravamo a parlare del più e del meno. Intanto Luigi era entrato ed educatamente in silenzio non ha detto nulla, educato, cioè praticamente non ha voluto nemmeno interrompere. Ciao Luigi, anche te, eccolo qua.
1: Buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, sì. Bene. Ciao, eccole ciao, qua la squadra del buonasera con Emanuel. Manca soltanto la Simo, che noi la salutiamo, poi quando sarà pronta potrà ritornare sempre. Allora, questa sera è una bella serata, no? Che ne dite? Anche questa, sì, anche, sì, questa, anche questa, anche questa, perché avremo il Davide De Marinis, dove io ho avuto il piacere personalmente di averlo un po' di anni fa, in un'intervista. È stato il periodo dove abbiamo fatto una scalata di VIP enorme in quel periodo. Va bene, comunque, è andata bene questa settimana, ragazzi, sempre mascherati, sempre disinfettati, tutto ok, sempre, no?
2: Sì, sì.
0: Mamma, come vedi, vi sento energico.
2: Sì, ma io vi, sì, vi ho sento. Ho preso la notizia.
0: Mi sento.
2: E a breve, finalmente, il Lazio, il comune di Roma dove io risiedo, caro Emanuele, è diventata zona gialla. Applauso.
0: Sì, ma non è questo.
2: Che se ne andava via Conte verso la zona
0: gialla. Non c'entra nulla questa, perché mo vi spiego, ragazzi, come l'anno scorso. Che bello, finalmente tutti al mare e poi tutti chiusi di nuovo. Cioè, mi raccomando, ragazzi, non fatevi prendere dall'entusiasmo. Zona giallo, verde o bianca non vuol dire che il virus è andato a passeggio verso la Cina, no, è ancora qua, mi raccomando, perché questa è una cosa, è la gaffa italiana. Noi siamo italiani e siamo molto, come si dice, insomma, no, un po' goliardici. A proposito di goliardia, tra poco avremo Davide De Marinis, no? Con il pezzo, appunto, che si collega al Andrà tutto bene, che così bene non è andato, insomma, mi sono rotto, è il pezzo che ha inciso insieme ai due, che poi fanno parte del mondo dello spettacolo, Andrea Agresti delle Iene e Davide De Marinis e Claudio Lauretta, appunto, come imitatore anche conduttore radiofonico, molto bravo. Comunque speriamo che li avremo anche loro due, no? Man mano vediamo un po' se riusciamo ad averli in una sera del buonasera con Emanuele. Però vi sento un po' stanchi.
3: Sarebbe bello.
0: Vi sento un po' stanco, è la mia impressione, vero?
3: No. Sì, stasera.
0: Ma voi, ragazzi, non immaginate, io sto parlando, io sto parlando dalle ore 12:30 senza interruzione fino a, diciamo, fino a quasi mezz'ora fa, no, niente, praticamente fino adesso, perché sto parlando ancora, quindi ecco, ancora ce la faccio, solo che più tardi mi sta
4: ultimamente utilizzo tantissimo la voce per lavoro, quindi
0: ragazzi, mi raccomando, vi voglio belle pimpanti. Allora, dunque, noi ci salutiamo adesso perché fra poco ritorneremo di nuovo con l'ospite. E poi ricordiamo, ovviamente, ecco, non abbiamo in linea un'altra persona, indovina chi abbiamo dimenticato di avere con noi?
2: Giorgio!
0: Ecco, sì, e nessuno me lo ricorda, però io l'ho preso dall'ospite.
2: Volevo ricordare, però
4: No, mamma mia.
2: Non lo so, sarà caduto?
0: No, non è caduto.
4: No, mamma mia.
0: Non è caduto
2: regina,
0: nessuno. Ragazzi,
2: mi sei dimenticato la regina.
0: Ecco, la regina Jessica, adesso la chiamiamo, ci chiediamo scusa, ma io, ragazzi,
3: è un amore.
0: Ragazzi, io faccio mille cose, però se voi già vi stancate a farne una cosa.
5: Pronti?
0: Sola.
5: Buonasera.
0: Jessica, ciao.
5: Ciao
0: Jessica.
5: Questa sera la regina si è fatta attendere.
0: Sì, no, è bene.
5: Le sue corone, perché stasera avremo una grande diva, allora, di Roma.
0: Regina Jessica, scusami, allora devi scusare me, ma soprattutto la regia. perché
5: ma nessun problema, ecco. No, ma la diretta,
0: ma
5: no?
0: Dopo, certo, ma dopo sai cosa, io dopo che chiuderò con voi io andrò dall'altra parte, gli tiro le orecchie, no, se ce le ha ancora il regista, ma penso che non ce l'ha perché a furia di sentire audio non si sono consumati. Comunque ce l'abbiamo. Allora fra poco avremo Davide De Marinis. Magari ho pensato anche di lasciare voi per un attimo per sentire quella canzone che è stata anche un grande successo all'epoca, no? Qual è il titolo? Vediamo se vi ricordate.
2: Troppo bella.
0: Esatto, sì. Io sono curioso, voglio fargli una domanda quando arriva. Bene, noi ci sentiamo fra pochissimo, poco, ok? Rimanete là.
2: Ok, a dopo.

0: chiuse.
1: Ma è grande questo brano, che bello, non mi stancherò mai di ascoltarlo, anzi non ci stancheremo mai di ascoltarlo, vero ragazzi? Eccolo qua, diamo il buonasera, signore e signori, eccolo qua, Davide De Marinis. Ciao Davide.
2: Ciao.
1: Mi sono rotto, ma davvero, guarda, ci siamo frantumati. Comunque ben ritornato, perché sei stato qua un po' di anni fa, l'abbiamo già detto prima anche in diretta. Davide, allora come stai? Tutto bene? Cioè, nel senso che insomma, tutto di salute, ecco, quello è quello che conta.
2: Sì, guarda, oggi ho fatto proprio il tampone. Ah. Oggi ho fatto un tampone perché sono andato in una trasmissione a registrare. E quindi sai, per certo, come certo. È giusto che sia, da protocollo, preventivamente ti fanno il tampone, è tutto negativo.
1: Esatto.
2: Quindi,
1: ma tu pensa, no Davide?
2: Ho il secondo o terzo tampone
1: come si è capovolto la nostra vita. Allora, praticamente oggi tamponare e essere negativi è tutto bello. Cioè, una volta non era così. Se tamponavi, no, si è capito come una cosa un po' pazzesca.
2: Purtroppo Speriamo di uscire.
1: Speriamo assolutamente, perché
2: almeno per la primavera estate.
1: Sicuro, dai, perché comunque non so da dove incominciare, perché devo lasciare il passaggio ovviamente alle domande al gruppo che tu conosci già, la Carmen, la Gemma, la Simone, la Nadia e Luigi. Esatto, e poi abbiamo anche la drag queen, lo sai, Jessica, fatti sentire Jessica.
3: Buonasera.
1: È una drag queen.
3: Buonasera,
1: lo sai.
3: Jessica.
1: Sì, a noi non ci...
3: una fidanzata che si chiamava Jessica.
1: Ma dai, però. Capisco. Sì. A noi, noi non ci fa mancare nulla, abbiamo tutto. Senti, poi ti lascio subito a loro, un po' ti sbraneranno, non lo so. Comunque, senti un po', Davide, una domanda, sono curioso perché te ne avrò fatte tante all'epoca, ma quella canzone è troppo bella, lo so che ormai chissà quante volte te l'avranno chiesto, ma qua ancora non l'abbiamo sentita la risposta. Ma è stata scritta per qualcuno in quel momento, qualcosa?
2: Sì, assolutamente. Io l'ho scritta nel periodo della scuola, quando studiavo all'Accademia di Brera scenografia, c'era questa ragazza che mi piaceva parecchio, ma che essendo timido all'epoca non avevo il coraggio di avvicinarlo, comunque confessarle il mio interessamento. Allora sono andato a casa e ho scritto questa canzone immaginandomi di portarla fuori a cena, di fotografarla nuda sulla bicicletta, e di dirle che era troppo bella.
1: E beh, immagino.
2: La fantasia non mi mancava.
1: Certo, ma quindi sei stato anche tu timido comunque quando eri piccolo? Eri timido?
2: Sì, ma la timidezza fa parte dell'essere umano. Qua e là magari in certi frangenti ti scopri ancora timido, in altri...
1: Ma poi alla fine io lo voglio dire ancora, perché tu sei il centesimo che mi dice la stessa cosa. Anch'io ero timidissimo da ragazzo, cioè cambiavo colore. Eppure tutti timidi poi alla fine, no? Sono tutti nello spettacolo, chi in una cosa, chi in un altro, chi radio, chi televisione, chi canta, chi insomma, no?
2: Forse anche per superarla.
1: Anche per superarla, vero. Io conosco anche un ex balbuziente che fa televisione, lo sai? Ed è famoso.
2: Caspita.
1: Sì.
2: Ma serve tutto, secondo me, nella vita ogni piccolo magari limite può diventare la nostra forza per superarla, per migliorarci, quindi secondo me è una buona è un buon metodo.
1: Bene. Beh, ti lascio tra le leonesse, vai Nadia. Vai. Ecco, passo a Nadia, dai, veloce. Ciao Nadia.
4: Eccoci qui. Beh, allora siamo compagni di tampone, quindi già partiamo bene. Anche io oggi ho fatto il tampone, è negativo, quindi
2: penso che siamo
4: compagni di tampone. A parte questo, la mia curiosità era come ti è nata l'ispirazione per questo ultimo tuo pezzo, cioè nel senso, a parte il periodo, ci siamo un po' stufati tutti, no? Ci siamo un po' rotti tutti, tra virgolette. Hai voluto urlare la tua rottura, diciamo, no? Perché? Perché e perché in questo modo? Molto.
2: Okay.
4: Ho sentito anche le sonorità del brano, sembrano molto allegro, però con delle parole anche interessanti,
2: Sì, io l'ho definita una canzone intanto agrodolce, perché ti fa sorridere, però al tempo stesso tu pensi. Io credo che faccia pensare. E poi sono sicuro che il trio, Andrea Gresti, Claudio Lauretta e il sottoscritto, cioè indossano questa canzone come se fosse un vestito perfettamente, perché tutti e tre siamo molto diversi e la canzone ti stappa anche un sorriso. Però l'idea, devo dire la verità, non è mia, cioè, devo essere sincero, l'idea è di Andrea Gressi, il famosissimo inviato delle Iene,
1: sì.
2: Perché lui
4: sì, noi poco tempo fa abbiamo avuto un collega di Andrea, sì, che vero, è Cisco, quindi è un mio carissimo amico. Salutiamo Cisco, tutta la redazione delle Iene, no? Dai,
2: assolutamente, sono fortissimi. Perché devi sapere che lui aveva partecipato alla canzone precedente che avevo fatto per beneficenza, per raccogliere questi soldini per donare. Abbiamo donato due respiratori più tutto il kit completo all'ospedale
1: per i bambini, no? Per un ospedale pediatrico.
2: Per i bambini, sì.
4: Wow.
2: E lui aveva fatto parte del primo progetto, così con 370 amici c'era lui e anche Claudio Lauretta, che avevano cantato un pezzettino di canzone Andrà tutto bene. Ma cosa fa? Due mesi fa, e quindi è recente, mi chiama Andrea Gressi, ma al telefono mi fa: tu De Marinis, dovresti scrivere il seguito di Andrà tutto bene. E fa, il lato B fa, e cosa dovrei scrivere? E tu dovresti scrivere: mi sono rotto i coglioni con la scia aspirata, così come la dice lui. E io ho iniziato a ridere, vedi, anche tu ridi perché fa ridere. Mi dico: ma scusa, ma sei sicuro? Sì, scrivila. Io non so, un po' per scherzare, un po' perché mi aveva sfidato. Poi dovete saperlo, ragazzi e soprattutto ragazze, io sono diventato cantautore di clausura. Quindi, a me, mi dici una cosa, io quando si tratta di clausura, perché sono sempre chiuso in casa,
1: ecco.
2: E scrivo canzoni.
1: Beh, come i poeti di una volta, no? Come i poeti, grandi poeti.
4: Sì. Clausura. Beh, diciamo, dai, che questa clausura, diciamo, anche un po' forzata dall'andamento Covid, purtroppo, diciamo che ha anche... cogliamo il lato positivo,
2: bisogna sempre cogliere sempre le cose migliori,
1: sì.
2: Quindi cosa ho fatto? Io in giro di due ore avevo scritto la canzone, l'ho mandata, l'ho registrata così sul telefonino, gliel'ho mandata ad Agresti. Andrea fa: ma è bellissima, ma è fortissima, bravo, complimenti, e poi facciamo, però ci vorrebbe una terza persona, ci vorrebbe tipo Lauretta che la cantasse alla Renato Pozzetto.
1: Vero.
2: Detto fatto, gli mandiamo la canzone a Claudio, gli facciamo: senti, se ti piace. Claudio risponde: bellissima, la trovo bellissima. E quindi il trio in giro di una giornata era formato, fatto. Abbiamo cantato la canzone e adesso è un mesetto che il brano è fuori,
1: sì.
2: E stiamo spingendola perché il nostro sogno è che diventi un inno,
1: sì,
2: nazional popolare per questo periodo storico che stiamo vivendo.
1: Beh, era ora.
4: Allora mi aspetto sicuramente una storia di tutti e tre su Instagram.
2: Assolutamente, ma ne abbiamo già fatte più di una, figurati, però ne continueremo a farle.
1: Certo.
4: Va bene, io ti ringrazio, super conclusivo con queste, ovviamente, segreti, no? Come è nato questo ultimo pezzo?
2: Sì, è un dietro le quinte.
4: Lascio chi è dopo di me, penso, sì. Carmen.
1: Troppo bella, vai Carmen.
4: La troppo bella.
2: Carmen, chiedi quello che vuoi.
1: Chiedi quello che vuoi.
0: Di giorno, allora mi perdonerai, Davide, bonsoir, se mi perdonerai, spero, se io aspettavo da una vita di cantarlo. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella, troppo bella per me. Sei troppo bella, troppo bella, troppo bella da desiderarti. Allora, non dato di certo cantante nella vita, ma me l'hanno dedicata. Io oggi sono questo meno di 25 anni fa. E allora io, forse come tante altre mie coetanee, cercavamo di immaginarci Laura. Chi fosse Laura? Ora, anche il direttore te l'ha chiesto, io invece voglio chiederti altro. Ce la descrivi fisicamente? Chi era? Com'era? Rossa, bionda,
1: bionda.
2: Già sapete che si chiama Laura, vedi?
1: Ah, ecco.
2: Io non ricordo male, si chiamava Laura. Allora, era una ragazza, una morettina, occhi, se non ricordo male, castano verdi, abbastanza come si dice, molto espressivi e un bel taglio allungato, un po' da cinesina per intendersi.
0: Sì. Finalmente sappiamo
1: di gusto il ragazzo.
2: Era magrolina ma non troppo, giusta.
1: Sì.
2: E poi mi piaceva perché quando parlava aveva una sua piccola, così un po' una cadenza, aveva anche, se non ricordo, una leggera R motion, ma poca roba.
1: No,
2: ed era,
1: non
2: era
1: dovevi carina, dirlo era questo, non dovevi dirlo perché c'è la Carmen che la R motion è la sua forza.
0: Sì,
1: proprio.
0: Sì.
2: Vedi, allora è giusto, me l'ha chiesto Carmen. Ricordo questo. Ascolta. Poi sai, dopo non l'ho più vista.
0: Allora, ascolta, io ho iniziato simpaticamente, ovviamente, ma anche finalmente tutti i tuoi fan di allora e di oggi avranno saputo, perlomeno nel loro immaginario, chi potesse essere Laura. Per dire invece, anzi per ricordare, che nel lontano 1999 quello fu un vero e proprio tormentone. Il brano Sei troppo bella ti portò in vetta alle classifiche. Tu raggiungesti l'apice del successo. E, una volta raggiunto quel tipo di successo ed inizia poi un periodo per te non dei migliori, tu lo definisci un percorso della tua vita in caduta libera. La mia domanda è come si fa?
2: Avevi il paracadute?
0: Sicuramente sei un positivo e questo arriva dritto, sì. Ma la mia domanda è:
2: in questo periodo
0: come
2: preferisco che mi dica che sono ottimista.
0: Sei un positivo, ma dove si trova? La mia domanda è: dove si trova la tua forza per rimetterti in gioco? Come? Da dove?
2: Ma perché io credo che... Allora, io ho avuto un percorso di vita molto bello, i primi anni dal 99 al 2005, 2006, sono stati anni bellissimi. Pieni di appuntamenti, di cose, Festival Bar, Sanremo, Festival Bar, Domenica In, Maurizio Costanzo, tutte le trasmissioni, le televisioni d'Italia proprio mi invitavano, quindi io andavo con piacere, poi tante serate, ovunque, tante serate, tante cose belle. Poi dopo, purtroppo, le cose sono pian pianino sono cambiate, perché la musica ha degli alti e bassi, ma io la mia energia, diciamo, l'aspetto ottimista del mio carattere ha sempre dominato, anche se ogni tanto sono triste, mi dispiace se una cosa non va come, però sai cosa penso? Forse anche crescendo, però penso che a me le situazioni esterne a me non devo dare il potere di farmi cambiare il mio quello che io sono, anzi devo essere io che cambio le situazioni esterne, ma le situazioni esterne a me non devono far niente, cioè nel senso posso anche rimanerci male, però nel momento in cui ci rimango male me la tiro via di dosso, perché non voglio dare tutto questo valore a quello che succede intorno a me. Quello che succede intorno a me sono proiezioni mie. Se io decido che tu mi dici sei scemo e io mi dico ma come ti sei per me? Ma se per me, quando tu mi dici sei scemo, per me è come se io avessi sentito e che me frega, e di quello che vuoi. Io non permetto a quello che succede all'esterno di rovinare la mia pace interiore. Quindi io ho vissuto così e penso tantissimo di aver vissuto bene. Cosa?
0: Io vorrei tenerti qui con me tantissimo, è la prima volta che lo dico, quindi ne approfitto per farti l'ultima domanda. Appena sarà possibile, passato questo periodo, chi ti piacerebbe riabbracciare e chi ti piacerebbe abbracciare per la prima volta?
2: Beh, allora, se devo essere sincero, riabbracciare, la prima cosa che mi è venuta è mia mamma.
1: Sì.
2: Perché comunque la vedo, io la vado a trovare spesso perché vive da sola, perché lei è vedova,
1: sì.
2: E però se io la vedo e non l'abbraccio perché per sicurezza, certo, per il fatto che comunque
1: non si sa mai,
2: vado con la mascherina, sì, magari una pacchetta sulla spalla, però dato che comincia a diventare un po' più grande di età, la prima persona che vorrò riabbracciare è la stessa, ma proprio bene, bella, mamma mia, quella mia mamma.
1: Bravo.
2: Poi invece
0: Abbracciare invece per la prima volta?
2: Ma per la prima volta, sai che non lo so. Mi viene in mente, allora ti direi riabbracciare per la prima volta il pubblico nelle serate. Mi piacerebbe abbracciare tante persone che non conosco. Proprio io ho sempre fatto un modo mio personale di essere abbastanza espansivo, con rispetto, che io cerco di capire chi ho davanti. Magari se la persona che ho davanti mi gradisce soltanto, sai, una pacca sulla spalla d'amico, ehi bellina, io bellino, io mi fermo lì. Non voglio mai essere troppo invadente, perché mi medesimo nei panni di chi ho davanti. Però se capisco la persona è uno, Ale, abbraccia, ma sì, allora è bello.
1: Bene,
0: ecco, Davide, grazie. Bello, bello. Grazie davvero, merci beaucoup. Passo il testimone alla mia prossima collega.
1: Sì, Gemma, vai.
5: Buonasera Davide, io volevo farti questa domanda. Tu hai fatto una canzone sulla pancia, come nasce questa canzone? Perché in genere la pancia tutti tendono a nasconderla, no? È seguita da un bellissimo video che mi piace moltissimo. Dato che la pancia mi appartiene, ho detto volevo farti questa domanda su questa canzone.
2: Hai fatto bene, guarda, allora la pancia l'ho scritta, cos'era, 2001-2002, perché ero sul divano di casa mia, e dato che iniziavo a fare tante serate, grazie a Dio, per fortuna, e cosa succedeva? Cosa è successo? Che quando tu fai le tournée, spesso si mangia dopo il concerto, quindi mangi a tarda ora, tardi, o a volte anche a notte inoltrata. Ricordo una serata che ci hanno portato alle 5 di mattina la frittura di pesce.
5: roba leggera.
1: Non sapevi se dormire o mangiare alla fine.
2: No, ma ero con Amedeo Minghi, tanti artisti, sì. Avevamo fatto questa mega, era in zona nel Veneto, non mi ricordo bene il posto. Però io, questa me la ricorderò per tutta la vita. Alle 5 di mattina, ragazzi, 5 di mattina, non so se, cioè, prova a svegliarti alle 5 di mattina. Noi eravamo svegli da
1: la colazione, un caffè al limite.
2: E ovviamente io non l'ho mangiata, però dato che si era tutti insieme, poi mi sono divertito, però insomma,
1: certo.
2: E questo mangiare fuori orario mi aveva fatto ingrassare, quindi io ero sul divano, mi guardavo la pancia e ho iniziato, che pancia che hai, pancia, misurati, facevo così con la mano, me la carezzavo come...
1: E poi è andato.
2: E un po' preoccupato perché comunque stavo ingrassando, e così è nata la canzone.
1: Beh, certo.
5: Sì, molto molto carina. E poi volevo chiederti qualcosa riguardo la tua partecipazione a Tale Quale, diciamo, dove hai interpretato Vasco Rossi alla grande. Complimenti.
2: Già, sì. Tu dici, io sono di Gioca, tu di dove sei? Già. Voglio una vita.
1: Cavolo, lo
2: è stato bello, guarda.
1: Lo eviti bene, bravo.
5: Sì, davvero.
2: Non mi aspettavo nemmeno io di vincere, però devo dire la verità, quando poi mi sono rivisto, proprio seduto a casa, tranquillo, su Rai Play, che ridavano la puntata, non credevo che fossi io. Cioè, possibile che...
1: Vedi.
2: È possibile che ho fatto questo, invece io nasco cantautore, non ho mai fatto imitazioni. Quell'esperienza di Tale Quale per me è stata
5: molto, è una grossa scuola, sono molto bravi anche
1: sì, sicuramente,
2: tutti dai coach che ti insegnano a fare i vari personaggi, insomma tutto veramente spettacolare, molto molto tosto, perché devi studiare, almeno io ho studiato tantissimo, infatti poi ho raccolto anche i frutti di questo studiare tanto, però bello.
5: Bella esperienza. Ti ringrazio per le risposte, passo il testimonial al mio collega che viene dopo di me.
1: Sì, Luigi. Grazie. Maschietto questa volta.
6: Ciao Davide, buonasera.
2: Ciao Luigi.
6: Ciao Davide, io ti volevo chiedere, tu racconti nei tuoi testi l'amore, la bellezza e la felicità in chiave pop e ironico, ma quanto contano questi valori nei tuoi testi?
2: Beh, penso, per me sono fondamentali, cioè io credo che ogni canzone che che uno, una persona scrive, lancia dei messaggi. Quindi penso che anche lanciare un messaggio abbia, dia una certa responsabilità. Poi è ovvio che io vado molto a istinto, molto, a, molto libero, però uno tira fuori quello di cui si nutre. Cioè, se tu ti nutri, scusa se uso la parola, che magari, di schifezze, farai canzoni che parlano di schifezze. Cioè, e questo per me è il senso. Cioè, tu vai, è come il fisico, se uno fa poca palestra, non va a correre, mangia l'impossibile di qua e di là, poi dopo, se si trova la pancia, è una
6: conseguenza.
2: Bravo, grazie, sì, per l'aiuto. È una conseguenza di quello che tu fai. Quindi la stessa cosa le canzoni. Se tu ti nutri di cose belle, positive, comunque che cerchi qualcosa o cerchi, vero, di trovare la bellezza nella vita che, certo, tutti i giorni si passa accanto e che vivi, è normale che magari provi a far canzoni così. Poi ognuno c'ha il suo metodo, però io quando sento le canzoni di un certo tipo di musica, dico anche la trap, senza, sì, che parlano di ho fatto questo, ho violentato quell'altra, sì, sì, sì, ho, sì, picchiato, sì, cioè io questa roba qua, a parte che la censurerei immediatamente, ma poi
6: d'accordo,
2: vabbè, certo, lasciamo stare, certo, non voglio entrare in polemica, però avete già capito.
1: Sì, sì, sì, assolutamente.
6: Sì, sì, ti ringrazio, certo, io, certo, passo la parola.
1: Sì, certo, certo. Guarda, Davide, ti voglio chiedere questo. Ho visto già dalla tua già senza parlare, già guardando la tua faccia, anche se non ci conosciamo, ovviamente le immagini, già si vede che devi essere una brava persona e l'abbiamo capito. Sei veramente una persona anche molto, molto educata, da quello che ho capito, molto attenta a tutto. Senti un po', a chi devi questo, a papà o alla mamma, cioè a tutte e due? Perché mi hai detto, ho capito bene, che tuo padre è mancato molto tempo fa, è stato?
2: Sì, sì, ormai è sì, un bel po' di anni fa. Io avevo 19 anni,
1: ecco, mamma mia.
2: Quindi tanti anni fa, ormai, più di 20 anni.
1: Ma quindi hai avuto tua madre più vicino, diciamo, rispetto...
2: Sì, sì, io ho avuto mia mamma, ma diciamo che credo che i valori che mi hanno passato sia mio padre che mia madre siano buoni,
1: certo, poi, punto,
2: nella crescita, sai,
1: si dice che i figli anche... si dice che i figli rispecchiano i genitori, quindi quando noi incontriamo una, sì, brava persona, alla fine c'è stato sempre un qualcosa che hanno,
2: sì,
1: seminato,
2: sì,
1: i genitori,
2: sì, bravo,
1: è inutile che se un maleducato lo vedi già sin da ragazzo, qualcosa non va in casa, insomma, c'è sempre,
2: sì,
1: qualcosa,
2: sì,
1: è inutile,
2: sì,
1: che noi ci
2: giriamo, i bambini, così. Sì, sì, sì. I bambini, i ragazzi in generale sono dei fogli bianchi.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, bravo.
2: E i genitori incominciano, certo, a scrivere, certo, su questi fogli, quindi di conseguenza.
1: Sì, ma tante cose di te, insomma, già come la pensi, già il brano che tu appunto hai inciso l'anno scorso, che hai aiutato, tante cose, già come tu. Ecco, è bello, è molto bello. Quindi, ragazzi, le, grazie, canzoni che ascolteremo di Davide De Marinis devono essere importanti, cioè perché noi, ecco, vediamo lo specchio, ecco, per questo c'è anche un po' di simpatia e di allegria nelle canzoni tue, no? Quello un po', quel,
2: sì, sì, sì, guarda, io penso che appunto la canzone ha varie, può avere vari messaggi,
1: sì, sì, sì,
2: e anche magari anche riflessivi, ma l'importante è che susciti,
1: certo,
2: un'emozione,
1: certo, certo,
2: poi
1: certo,
2: se le emozioni possono essere anche, certo, di diverso tipo, romantiche, da strappalacrime,
1: sì,
2: piuttosto che,
1: sì,
2: ti strappa un sorriso, una riflessione, però sempre nella costruzione di qualcosa, per come la vedo io,
1: certo.
2: Mi sono rotto, io appunto abbiamo provato a dire, senza prendere una posizione di cioè la canzone è semplicemente una fotografia, per come l'ho scritta.
1: Beh,
2: io,
1: vero,
2: io l'ho scritta descrivendo semplicemente quello che succede, che mascherine, distanze, tamponi, sono tutti virologi, tutti dottori,
1: esatto, sì,
2: cioè, non è che io nego il fatto che bisogna mettere le mascherine, io, sì, sto dicendo che quello che facciamo quotidianamente, mascherine, distanze,
1: certo,
2: tamponi, bisogna farlo, ragazzi,
1: sì,
2: dobbiamo,
1: sì,
2: ancora purtroppo tenere la guardia ben
1: sì,
2: alzata,
1: certo,
2: però anche quando dico i ristoranti, i negozianti, tutti i baristi, tutti i tassisti, i camerieri, tutti gli attori e gli attrezzisti, tutte le scuole e le palestre e i musicisti,
1: sì,
2: sono tutte categorie, ce ne sono anche altre,
1: sì,
2: caso vuoi, hanno a che fare col pubblico, sì. E tutte queste chiuse, bloccate.
1: E una catastrofe, una catastrofe.
2: Certo. Poi cioè, capisco che purtroppo bisogna tutelarsi, perché se no il virus, però questi avranno ragione di dire mi sono rotto.
1: Esatto, e come no? Certo, infatti per esempio abbiamo Jessica, che nel mondo dello spettacolo, sì, la drag queen, vediamo un po' se ha qualche domanda.
2: Ciao,
1: in base anche a questo.
2: Buonasera.
1: Riguarda appunto anche perché dato che il teatro, lo spettacolo è fermo da un bel po', Jessica, no? Come prego, vai se vuoi fare qualche domanda.
2: È quasi un anno tutto fermo, purtroppo, un disastro. Allora, carissimo, progetti futuri? Ma guarda, i progetti futuri, ti dico, io adesso sono da un mese che stiamo spingendo Mi sono rotto insieme a Claudio Lauretta ed Andrea Gresti, quindi il mio progetto futuro è legato a Mi sono rotto. Spero che, come ti dicevo prima, possa diventare un inno nazional popolare per questo periodo, per tutto il tempo che la canzone vorrà accompagnarci, e mi auguro soprattutto che il 2021 possa per me rappresentare un momento di ripartenza con il mio Mi sono rotto tour.
1: Esatto.
2: E mi auguro di poter fare un sacco di serate in giro anche dalle vostre parti. Ecco. Anzi, lancio un appello: contattatemi per qualsiasi serata. Vengo da solo,
1: sì, assolutamente,
2: con il gruppo,
1: sì, che bello.
2: C'è bisogno di lavorare,
1: bellissimo, davvero, assolutamente sì.
5: E neanche al nord, io sono al nord,
1: sì, sono tutti qua, sono tutti sparsi, Davide.
2: Va bene,
1: tutti
2: fatemi
1: sparsi.
2: Dare il mio numero,
1: c'è Roma, qui abbiamo,
2: giratelo ai vari,
1: certo, abbiamo Piemonte, abbiamo la Campania, abbiamo il Salento, abbiamo il Lazio, qua c'è tutto e di più, quindi figuriamoci.
2: Veniamo
7: e vedrai, Davide, che ci riuscirai.
1: Assolutamente sì.
7: Volere e potere, come
2: volere e potere, certo. La parola crea.
1: Esatto.
7: La determinazione e la costanza porta sempre successo.
1: Va bene.
7: Grazie.
1: Bene, Davide, noi ti ringraziamo davvero di cuore. Sei davvero stata è stata una bella intervista. Sei una bella persona, tu comunque, oltre che
2: grazie,
1: cantante e tanto
2: grazie
1: altro
2: per
1: ancora.
2: Oh,
1: un piacere. Ne è stata una goduria, diciamola. Va. E poi
2: posso dirvi una cosa?
1: Sì.
2: Questa sera non mi sono rotto.
1: Ecco.
5: Oh,
1: è forte.
5: Grande.
1: Hai cenato, Davide? Hai cenato già? Hai cenato?
2: Sì.
1: Ah,
2: sì,
1: e cos'è cenato, che posso chiederti cosa? Cosa hai mangiato?
2: Cosa ho mangiato?
1: Sì.
2: Le cime di Red.
1: Wow.
2: Buonissime.
1: Mamma mia. Buoni.
2: Poi pomodori e un pochino di feta.
1: Ma ti sei cucinato da solo o cucinato qualcuno per te?
2: Sì, la mia fidanzata, quando sono tornato, mi ha fatto trovare questa. Ecco. Perché io sono andato a registrare un programma televisivo oggi.
1: Sì.
2: E sono tornato.
1: Un programma televisivo, poco. Quindi ti vediamo, ti vedremo, insomma, presto?
2: Sì, okay. Verso marzo.
1: Posso
2: poi dopo dirò bello. Tutto.
1: Che canale è? Possiamo chiedertelo? Non lo so se tu puoi dirlo. Non puoi? No.
2: No, sì, la 8
1: va bene, quindi la 8, mi raccomando, marzo, non dimentichiamo. A proposito, tra breve il tuo compleanno, Davide, lo sai? Sì.
2: Non mi ci fa pensare.
1: No, aspetta, sono tondi, poi devi festeggiare.
2: Sì, infatti,
1: che bello, festeggi.
2: No.
1: Dai, speriamo.
2: Non dirlo nemmeno.
1: No.
2: Pensa che io non festeggio mai. Ecco,
1: volete sapere, sei come me.
2: Curiosità,
1: sei come me.
2: Come
1: sei come me.
2: Aveva
1: sì,
2: gli occhi,
1: sì.
2: Laura. E
1: sì.
2: Come
5: sì.
2: Era. Io non
5: mi sbaglio, ma ultimamente io sono i maschietti, che gli uomini che non vogliono mai dire gli anni, è vero o no?
1: No,
2: sì, io confermo.
5: È vero. Ho notato, invece prima erano le donne.
2: Parlare di me. Io conosco anche molti uomini che non hanno problemi, dicono certo. A parte che è tutto relativo, è sempre certo. Quella roba lì interna che ci condiziona, sono tutte sfide.
1: Ma è vero, dai.
2: Però appunto per farti vedere la mia, poi alla fine faccio, tra virgolette, no, il figo, che no, fuori non bisogna farsi condizionare, poi invece mi faccio anch'io condizionare, ho le mie debolezze. Però insomma, l'importante secondo me è come uno si sente, come vive, poi dopo se... se invece di essere 25 diventano 30, ah, vabbè, che me frega.
8: Sì, dai,
2: ragazzi, ma sì, faccio 30 anni, lo diciamo, e
8: sì, diciamo.
1: Ma sì, dai, sono passati 30, che ci vuoi fare, dai. Ok, Davide, noi ti salutiamo, ti ringraziamo mille volte.
2: Un bacione.
1: Tanto,
2: grazie.
1: Tanto, grazie a te.
2: Alla prossima.
1: Ci sentiamo, un abbraccio, ciao Davide, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ok ragazzi, noi ci risentiamo dopo velocemente perché è stata davvero una bella intervista con la cucina, vero Nadia?
4: Sì, eccola. La cucina, questa okay. sera prepareremo un piatto diciamo anche un po' rivisitato da me, leggero, okay. e si chiamano le schiacciatine salentine.
1: Wow, sono curioso, andiamo a sentire dopo.

saranno quelle notti in Vespa. Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole salire sul letto. Tanto noi saremo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non vuoi bagnarti. Torneranno i cinema d'estate, le corse a casa dopo il mare, le lucciole a Roma, come diceva Lorenzo. E sarà bellissimo di nuovo. Tanto Roma è bella sempre, qua

0: Bello questo brano, Low Life, Penny Benassi. Allora, bimbi, eccoci qua. Abbiamo la Nadia, quindi con la rubrica che apre questa cucina. Insomma, sentono già i profumini, vediamo un po' com'è buona questa. Nadia.
1: Questa sera ci catapultiamo nella Puglia. Quindi questa qui è una ricetta pugliese, rubata a una mia amica salentina, una mia vecchia amica salentina, che me le fece scoprire una sera che volevo qualcosa di saporito, ma nello stesso tempo anche leggero, chiamiamolo così. Allora, le schiacciatine salentine, ho dato già gli ingredienti su Instagram, quindi adesso ve li ripeto: 200-250 grammi, dipende da quanti siete, 200 grammi vanno bene per 2-3 persone, quindi dipende da quanta fame avete, di carne macinata, mi raccomando, di manzo, di prima scelta. Più è prima scelta, ovviamente più è buona la ciccia, quindi questo è un dato di fatto. Un uovo, parmigiano quanto basta, prezzemolo già sbriciolato, se possibile fresco perché lascia più sapore, sale, pepe quanto basta. Pane raffermo, quindi il pane un po' secco che vi è un po' avanzato, oppure la mollica di pane, quindi se avete il pane casareccio la mollica. Latte quanto basta, quindi andate un po' ad occhio. 250 ml di acqua, 2 spicchi di aglio e olio extravergine. Allora, partiamo subito con la ricetta. Si prende la carne, si mette dentro un recipiente e si aggiunge l'uovo, il parmigiano, dipende da quanto la volete formaggiosa. Io per esempio ci metto una bella montagnetta per quanto riguarda me, poi un bel pizzicotto di sale, perché già c'è, io metto abbastanza parmigiano, lo preferisco, prezzemolo, una bella sgranatina di prezzemolo, il pane raffermo la mollica, la bagno nel latte, quindi il quanto basta dipende quanto pane ci mettete. Di solito io ci metto all'incirca un equivalente di 2 fettine di pane, ecco, all'incirca per 200-250 grammi, quindi tolgo tutta la scorza e bagno le mollica. Lo sgrano tutto, quindi che assorbe bene, poi lo inserisco nel composto. E poi impastiamo con le belle manine. Nel frattempo però che noi impastiamo con le belle manine, sul fuoco abbiamo messo una padella con il bordo, mi raccomando, alto. Inserito nella padella, cioè in questa padella con il bordo alto, prendiamo 200 ml di acqua e la mettiamo dentro. Mettiamo l'olio extravergine, così a crudo nell'acqua, prendiamo l'aglio, 2 spicchi, li spacchiamo a metà e li mettiamo nell'acqua, accendiamo il fuoco nel frattempo e facciamo riscaldare quasi ad ebollizione, ok? Non a bollire l'acqua, ma quasi ad ebollizione. Nel frattempo che abbiamo impastato l'impasto, quindi questa carne macinata veramente buona e saporita, prendiamo la sottiletta, la tagliamo in 4, prendiamo un po' di carne macinata, la inseriamo nella carne macinata, facciamo una bella polpettina, la schiacciamo poco poco e la mettiamo poi in un piatto fino a che non ne abbiamo fatte 4, 5, 6, dipende poi da quante ne escono. Quando vediamo che l'acqua sta per bollire, mettiamo le polpettine dentro. Allora, che cosa succede? Quando le mettiamo dentro, l'acqua arriva fino a sopra le polpettine, ok? Le dobbiamo lasciare così fino a che l'acqua non arriva a metà polpetta, ok? A metà polpetta le dobbiamo girare. Ok? Le giriamo le polpette, eccoli, fino a che non si assorbe tutta l'acqua, le facciamo cuocere.

0: e c'è anche la variante al forno. Invece di farla in padella si possono fare anche a bagnomaria, riempiendo la teglia di acqua nella stessa maniera della padella, e si fanno semplicemente al forno, quindi si possono fare entrambe le cotture.
1: Perfetto, perfettissimo.
0: Quindi penso che vi è piaciuta, certo. Mi raccomando, gustatevela e se la fate mandatemi le foto.
1: Bene.
0: Ok,
1: quindi mi raccomando, oppure inviate il messaggino al 331 82 80 843 331 80 80 buonanotte 331 82 80 843 Quanti numeri della mattina?
0: Già Emanuele si sta leccando i baffi.
1: Sì, sì, certo. Poco fa Davide De Marinis con quel piatto che ha mangiato, adesso tu con la ricetta, insomma, non è che. Si sta un po' tranquilli questa sera. Allora, dunque, giunge il momento di cosa? Vediamo un po' se la regia mi dà una mano.

0: posta del cuore, la posta del cuore. Cioè, allora, dove è andata la Carmen? Ce l'abbiamo?
1: Sì, eccomi.
0: Allora.
1: Buonasera di nuovo, questa sera due mail. Sì. La prima parlerà di chirurgia, ancora una volta estetica, sì oppure no? Parleremo di riduzione del seno, perché diventa un dilemma per la coppia protagonista della prima mail. E poi ancora, quante volte si deve o si può fare l'amore? Ne parleremo a breve.
0: Allora, bene, allora dunque facciamo un break musicale, perché ritorna quindi, o meglio, parte la posta del cuore con la nostra Carmen Tajani.
2: Coi tuoi discorsi al mare ci scriverò un diario, perché l'inchiostro a volte serve solo a ricordare.

0: del cuore, ed eccola qua, che bella sigletta che avevano pensato di fare per noi Pooh all'epoca. Allora Carmen, sei pronta?
1: Andiamo. Io prontissima, vai, come sempre. Allora iniziamo con la prima mail. Cara Carmen, sono Alessia, 37 anni, di Frosinone, sposata da 7 con Enrico e madre di Andrea di 4 anni. Il mio, un fisico esile, sono sempre stata magrolina, ma con una particolarità che piace tanto ad Enrico: un seno enorme, forse spropositato rispetto al mio corpo, perché sai, io sono una normotipo, ebbene sì, porto la testa di seno. Poi la gravidanza, l'allattamento che ne consegue, e dietro consiglio di un'amica decido di incontrare, anzi di rivolgermi ad un noto chirurgo estetico, almeno per un consulto, e ci sono andata, per la verità, senza dire nulla ad Enrico. Il perché? E che so che sarebbe stato contrario. La mia testa di seno gli è sempre piaciuta, ma non solo, anche per una forma di avversità di Enrico nei confronti della chirurgia estetica. Nel frattempo, Carmen, io ho rivisto il chirurgo anche altre volte, fissato la data dell'intervento per la riduzione del seno. Ora, perché ti scrivo? Il mio dilemma è: dirlo ad Enrico prima dell'intervento oppure dopo, perché so che mi scoraggerebbe. Allora, cara Alessia, andiamo per gradi. Chirurgia sì oppure no? In realtà la maggior parte delle persone che decidono di ricorrervi per modificare una parte del loro corpo non lo fanno mai, lo sappiamo, tu me lo hai anche scritto, a cuor leggero, e probabilmente hanno vissuto anni, come nel caso di Alessia, costrette a convivere con una parte del loro corpo che non sentivano appartenergli, perché magari poco armonica o poco bella. A volte cambiare un naso, che si è sempre considerato brutto, o un seno, grande o piccolo, come nel caso di Alessia, con cui si è convissuti ma non sentendosi a proprio agio, può migliorare il modo con cui le persone si relazionano con gli altri e con la propria vita. Si tratta di aspetti emotivi e psicologici che non bisogna assolutamente sottovalutare. Poi certo, Alessia, occorre sempre, ma sono certa che lo avrai fatto, nel valutare se fosse un intervento di chirurgia estetica vada fatto oppure no, tener conto dei pro e dei contro di questa decisione. Quindi avrai capito che io sono, sì, per la chirurgia estetica. E poi arrivo al vero dilemma che tu hai, se dirlo prima o dopo ad Enrico, che è il tuo compagno di vita. Ora, Alessia, io immagino tu saprai che il post-operatorio può comportare giorni di recupero e convalescenza, e il risultato potrebbe, spero non sia il tuo, non essere sempre quello sperato. Per cui credo che questa decisione, trattandosi di una coppia, vada presa insieme. È bene decidere di farlo con la massima consapevolezza e serenità, ma la serenità di entrambi in questo caso, ok? Spero di averti saputo consigliare al meglio e con il cuore. Un abbraccio forte ed un grande in bocca al lupo a te e ad Enrico.
0: Bene.
1: E poi Emanuel, sì. La seconda mail invece l'ho scelta perché forse sarà capitato a tutti, no? Con i propri compagni, nella propria vita, di chiedersi o di sentirsi dire: ma perché non facciamo l'amore un po' più spesso? Ah. Magari tutti i giorni, oppure addirittura più volte al giorno. Ebbene, questo è l'argomento principe di questa seconda mail. Sono Giulio, cara Carmen, 44 anni, di Brera. E Brera, tra l'altro, apro e chiudo parentesi, fantastica, bellissima, spero di tornarvi presto. Ed ho voglia di fare l'amore ogni giorno con la mia compagna Michela, la mia compagna di sempre. Lei, al contrario, lo farebbe solo nel weekend, quando non lavora ed è rilassata. lavoriamo entrambi per diverse ore al giorno, siamo anche ritornati a svegliarci presto al mattino per recarci in azienda, quindi sveglia prestissimo, poche ore di sonno al nostro attivo, questo è vero, ma ti garantisco, Carmen, che anche durante il lockdown, quando lo smart working ci ha permesso di restare a casa e di avere più tempo per noi, non è cambiato molto. Io la cercavo e la cerco ancora, lei no. O è il lavoro, o è la cucina, o è la spesa, o è la mamma che la chiama, o è l'allenamento, il cane da portare a fare i bisogni, insomma ogni cosa, perché non del tempo per noi a letto. Cosa posso fare? Io la desidero ancora e tanto, forse oggi più di prima. Ora, io ho risposto a Giulio Emanuel. Allora, caro Giulio, devo darti ragione, e non solo io, a farlo è anche la scienza, perché mi sono documentata, devo dire la verità, fare l'amore ogni giorno, udite bene, con la persona amata, e lo sottolineo, non è solo una delle cose più belle della vita, ma è anche un vero toccasana per la salute. Dal punto di vista sentimentale fa bene all'anima, dal punto di vista carnale fa bene al corpo. I benefici del fare l'amore ogni giorno sono numerosi. Udite, udite, secondo un noto cardiologo londinese, un rapporto medio di 30 minuti fa perdere le calorie tanto quanto una lunga passeggiata. Per i più duraturi poi, un'ora di rapporto corrisponde ad un'ora di palestra, Emanuel. So che tu ami molto la palestra.
0: Certo, assolutamente, però stavo pensando, 30 minuti, ragazzi, sono 30 minuti, ma avete visto, il tempo è tanto, 30 minuti. Qui si parla.
2: Allora, questa cosa l'ho provata su me stessa.
0: Cosa?
2: Funziona, vero,
0: 30
2: vero,
0: minuti?
2: Vero.
0: 30 minuti, sì. E poi
1: 30 minuti. Per i più duraturi, un'ora corrisponde a una perdita di 300 calorie. Bene. Non è poco, no?
0: Certo.
1: Allora, cosa voglio dire a Michela? Il movimento del mi sono documentata sul serio perché mi interessa. Il documento in prima persona del bacino, il movimento del bacino fa sì che la colonna vertebrale per la donna diventi molto più flessibile e ne migliori la postura. Fare l'amore diminuisce lo stress,
0: certo,
1: e combatte la depressione.
0: Sì, sì,
1: e un ultimo vantaggio, fare l'amore stimola la produzione di collagene e distribuisce maggiormente l'ossigeno, prevenendo così l'invecchiamento.
0: Certo, ma poi
1: Ma poi
0: si è più allegri, non si è arrabbiati, non si è nervosi, si risponde con serenamente al telefono, si fanno tante belle cose.
1: Esatto.
0: Invece quando si impazzisce dice chissà da quanto tempo non fa l'amore quella persona.
1: È vero, è vero.
0: Così.
1: Pertanto, Giulio, non arrenderti, corteggiala e convincila. Il sex time, ovvero qual è l'ora più erotica?
0: Mi sono
1: documentata anche su questo.
0: Vediamo.
1: Senza dubbio il mattino per l'uomo,
0: è vero,
1: lo sappiamo. La tarda sera invece per la donna. Anche se tanti studi affermano che iniziare la giornata tra coccole ed orgasmi è davvero salutare, migliora l'umore, come diceva Emanuel poc'anzi,
0: sì.
1: E rende più forte il sistema immunitario.
0: Ma secondo me
1: è uno stato di benessere.
0: È vero, la sera è una questione, forse magari l'atmosfera, però secondo me effettivamente il mattino è più conveniente perché incominci la giornata bella, allegra, cioè piena, soddisfatto, no? Quando si è soddisfatto dici vabbè, oggi sicuramente è tutto positivo, è uguale, quindi affronti un po' le cose. Secondo me anche questo aiuta parecchio, penso.
1: Quindi svegli al mattino, no? Per fare
0: certo,
1: l'amore,
0: bello,
1: con il cuore sempre,
0: sì, questo è vero. È bello,
1: quindi,
0: dai.
1: Grazie a tutti, scrivete
0: certo,
1: alla posta del cuore, ricordiamo
0: la mail,
1: la mail.
0: Sì. Vai Carmen, ricordalo.
1: Tu
0: Carmen, vai tu, vai tu.
1: @gmail.com e vi ringrazio sempre tanto e con il cuore.
0: Assolutamente
1: grazie,
0: sì. Bene, mi raccomando ragazzi, scrivete perché la nostra Carmen è sempre pronta a rispondere. Noi facciamo velocemente un break musicale, poi ritorniamo con i momenti paranormali. Oh, vogliamo ricordare che dopo, ancora dopo, perché lo spettacolo sta per incominciare, ragazzi, abbiamo un altro ospite, vero Jessica? Ospite che ci ha dato, sì, appunto la nostra drag queen, un'altra grande drag queen. Sì. Vuoi presentarla tu, Jessica, stavolta? Anticiparla, diciamo, ecco. Chi avremo dopo? Chi avremo?
3: Un nome, una garanzia, lei, che ha calcato i palchi romani questo mese, ha chiuso i suoi 16 anni di carriera.
0: Sì.
3: Lei, la nostra Priscilla Favolosa.
0: Ecco, perché voglio anche ricordare che l'abbiamo avuta un anno fa, mi pare, giusto? Se mi correggi, l'anno scorso, sì, l'abbiamo avuta, sì, insieme a te, Jessica. Bene, sicuramente tanti magari si saranno perso la puntata, non si ricorderanno, ma noi l'avremo perché c'è sicuramente tanto da raccontarci, quindi eccola, sarà lei con noi. Ma dopo, anzi meglio, prima ancora avremo i momenti paranormali con Luigi, che ci anticipa qualcosetta. Luigi, cosa si accadrà tra poco?
4: Certo, avremo alcune testimonianze della polizia sul paranormale.
0: Oh, wow, curiosone sono, ok, frappè, mi raccomando.
5: È il buonasera con Emanuel, ancora a tutti, un buon

0: Eccoci qua dopo un pezzo storico, erano gli anni all'epoca. Bene, ritorniamo ed è giunto il momento di quello un po', i momenti un po' diciamo paranormali. Luigi, vai.
1: Eccomi qua, come dicevo prima parliamo di testimonianze della polizia. Fino adesso abbiamo parlato un po' di testimonianze di varie persone, ma anche la polizia ha avuto queste esperienze. Siamo in Russia in questo momento, un villaggio di Maraskha. Praticamente viene chiamato la polizia perché in una casa si parla di infestazioni e nel momento in cui arrivano gli agenti restano un po' sbigottiti per quello che vedono, oggetti che si muovono da solo, armadi che cadono. Infatti nel loro, diciamo, nella loro scrittura scrivono praticamente che c'è bisogno di un esorcista all'interno di quella casa. Infatti la prima cosa che fanno, chiamano un esorcista per far fare delle preghiere rituali all'interno di questa casa, che chissà, forse l'entità che ha visto entrare sia la polizia che l'esorcista ha iniziato a lanciare praticamente proprio oggetti, e ci sono alcuni video che testimoniano queste cose della polizia, delle dashcam della polizia contro i poliziotti. Riescono a fare questo esorcismo e per un po' all'interno di questa casa tutto pace. Dopo un po' poi si riprende una volta qualche movimento all'interno, perché si dice che poi gli stessi proprietari hanno rifatto dei riti pagani che hanno risvegliato questa entità. Perciò anche la polizia hanno avuto delle esperienze paranormali. Questa non è l'unica, anche in America c'è stato un caso molto importante che uscì anche al telegiornale. Era sparita una famiglia praticamente, moglie e due bambini. Il marito aveva fatto la denuncia che non trovava più la moglie e i bambini, ma la polizia ebbe il sospetto che era stato il marito a uccidere tutta la famiglia. Iniziò a fare delle perquisizioni all'interno della casa. In alcuni video della polizia proprio ufficiali, mentre i poliziotti perquisiscono casa, si sente la voce di una bambina e di una donna che gridano. Però in quel momento i poliziotti non se ne sono resi conto, ma solo quando hanno rivisto il video si sono sentite queste urla, finché poi non hanno scoperto in cantina praticamente i corpi della moglie e delle due bambine. È come se avessero avvertito i poliziotti. È una cosa molto strana, perché infatti il video si vede che è uno di quelle video di sicurezza della polizia che non, almeno sembra che non sia stato manomesso. All'interno di questo video si vedono anche delle ombre di una bambina che gioca da una porta all'altra della casa. Infatti questa casa adesso è ancora sotto sequestro, ma dicono i vicini che vedono all'interno della casa delle ombre. Chi lo sa poi se è così e non è così. E un'altra testimone illustre di un avvistamento di un fantasma è anche la duchessa di Cornovaglia, Camilla Parker Bowl, la seconda moglie di Carlo d'Inghilterra. La duchessa dice che in una casa che ha acquistato proprio il marito in Scozia, lei ha avuto un'esperienza di una grandissima paura di aver visto un fantasma all'interno di questa casa. Infatti non è più rientrata né lei né Carlo e hanno avuto molto paura. Queste sono un po' le varie testimonianze che anche le duchesse vedono queste presenze paranormali. Chissà poi se è tutto vero, se è voce di corridoio, perché poi giustamente non vengono mai confermate. Però sulla questione della polizia ci sono queste dashcam, queste videocamere che hanno anche loro, che portano con loro quando fanno le perquisizioni all'estero, e dove veramente ci sono dei fenomeni strani.
0: Poi anch'io ho visto anche video veri di quelle video camere che registrano, sì, che lasciano tutta la notte scorrere, e poi ci sono delle cose strane che accadono, dei movimenti di oggetti, di cose un po', no?
1: Sì. E loro, infatti, i poliziotti russi, loro appena sono entrati hanno avuto terrore, hanno chiamato subito un esorcista, che dicevano che all'interno era impossibile fare qualcosa, perché in effetti vedere volare oggetti all'improvviso non è da tutti i giorni,
0: infatti, un po' così. Infatti. Ma dai, sì, secondo me qualcosa c'è, dai, ma è impossibile.
1: Certo,
0: insomma,
1: sicuramente qualcosina ci sarà, a volte non tutte le cose sono vere. Ma
0: vabbè, molte volte magari si amplifica per avere la cosa, però c'è sempre un qualcosa c'è, magari non si espone così in modo molto vistoso per non dare troppo, poi secondo me, per non dare troppo, che ne so, io dico la mia.
1: Poi tante volte si vogliono anche essere solo ascoltati, chi lo sa, forse qualche presenza che riesce a interagire con chi è nella casa vuole essere capito, chi lo sa.
0: Sì, magari, ecco, può darsi anche che prova, che ha un linguaggio, che ne so, utilizzo questa parola, oppure un modo e magari noi non percepiamo, no?
1: Certo,
0: magari, che ne sai tu,
1: ecco,
0: certo, come giusto per capire, se noi ritorniamo al film Ghost, per esempio, no? Hai visto quando non riusciva né a toccare l'oggetto con il fantasma né a sentire la presenza, insomma, ha cercato in tutti i modi di comunicare per farsi vedere, insomma, certo, tra virgolette, per farsi sentire. Così poi, secondo me il mondo.
1: Come diciamo sempre, poi vedere se certo. Al momento quale sarà la reazione.
0: Certo,
1: poi,
0: certo. E beh, è chiaro.
1: Poi ci sono anche dei metodi, diciamo, per farli andare via, come ridipingere case, come se voi si porta tutto da capo e si cancella il vecchio. Questi sono sempre metodi che si dicono, poi chissà se è vero il sale, come dicevamo certo. l'altra volta, che certo, è certo. molto potente, gli oggetti in ferro e poi i simboli celtici, i simboli pagani, i simboli cristiani, i vari simboli che ci sono,
0: sì.
1: potrebbero servire certo. al... Però molto spesso invece si dice che li fanno arrabbiare molto di più, quando anche con l'esorcismo, se un esorcismo non viene fatto
0: bene
1: in modo giusto, per il momento ti lasciano in pace, però si dice anche che si arrabbiano ancora di più perché tu volevi cacciarli dalla
0: ecco,
1: loro.
0: Perché
1: loro,
0: magari non ha funzionato, casa. Però loro ritorna ancora più arrabbiati. Cioè, se ecco
1: sì, sì, sì, sì, perché diciamo che dicono che l'esorcismo gli fa male a loro, allora certo. fa diventare ancora più cattivi.
0: Ancora più cattivi, penso.
1: Poi, ecco, dipende da sì, chi lo fa l'esorcismo, certo, se è un vero esorcista, certo. se è sempre qualcuno che a volte si improvvisa leggendo qualcosa da qualche libro sì. e poi prova a farlo. No. Questo è anche da vedere.
0: Certo, certo. Bene, bene, bene. Un'altra bella fetta, diciamo, di cose molto un po' sconosciute che insomma ci affascinano, poi almeno sicuramente, anche se molte volte c'è qualcuno che magari ascoltando queste cose ha un po' di tipo paura, però alla fine sta sempre attento, ascolta comunque. Qualche anticipazione per la prossima, Luigi, così giusto per...
1: Sì, la prossima settimana parleremo sia di i segnali per capire se una casa è infestata, però sempre da prendere con le pinze, io dico, perché poi non tutti i segnali sono... perché molti segnali sono quelli che capitano nelle case, ma molto spesso sono anche le case, i rumori delle case, si dice. E poi ci spostiamo un po' all'inferno, vediamo un po' alcune cose sull'inferno.
0: Bene, bene, bene, quindi sarà un'altra serata fantastica.
2: Anche.
0: Un'altra serata fantastica, bellissimo. Bene, cari ragazzi, facciamo un'altra pausa adesso, perché dopo appunto si aprirà il palco e arriveranno le drag queen, quindi la Priscilla insieme alla Jessica che è con noi qui nel nostro salottino. Quindi mi raccomando, pochi minuti si ritorna.
3: È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
4: Radio Tivoglio, la musica che ti entra nel cuore.

0: Ebbene, rieccoci di nuovo questa meravigliosa, straordinaria serata ricca, ed eccola qua, lo spettacolo ancora continua, o meglio, sta quasi per incominciare, si può dire, il vero spettacolo, poi nel senso che il teatro, un po' tutta l'allegria, i colori, le bellezze e le drag queen, eccole qua. Priscilla, ciao, buonasera.
1: Buonasera a te.
0: Grazie.
1: Emanuele.
0: Da un bel po' grazie che non ci sentiva, ti appunto l'abbiamo ricordato poc'anzi che sei stato un anno fa, c'era Jessica, eravate tutte e due ospiti, invece Jessica qui l'abbiamo nel nostro salottino, siamo tutti comodi e abbiamo pensato, meglio Jessica è stato, perché non invitare la drag queen che è davvero no, è una stella, possiamo dire, no, di questo mondo. Ti sento male, che succede?
1: Mi senti?
0: Sì, stavi dicendo?
1: Sono una persona normalissima come tutte le altre.
0: Ma certo, vabbè, è chiaro, tutte quante sono, però poi, come si dice, si fa lo spettacolo e poi si vede un po' qualche differenza. Sì. Allora, prego, sì, ragazzi, fate domande, mangiatevela, prego, chi vuole iniziare?
2: Dai. Allora, io, se mi posso permettere, prima di darvi anche la buonanotte, no, e lasciarvi con le storie di questa meravigliosa drag queen, che posso dire che ho condiviso almeno in parte un po' della sua vita e la sua, diciamo, no, nascita, chiamiamola così, vero Priscilla? Mi fa tanto piacere averti qua, e questo è poco ma sicuro, ritrovarti anche in questa occasione veramente diversa dal nostro solito, come ci vediamo il nostro solito. E approfitto subito per chiederti una situazione un po' tra il gossip, il mondo, diciamo, coloratissimo gay di Roma e ovviamente la TV nazional popolare, che è Canale 5 con che il Grande Fratello. Allora, sì, la mia domanda è questa: giunge un po' in giro, visto anche ospite a Domenica Live ultimamente, un bellissimo ragazzo che non mi è per niente sconosciuto. Allora, è uscito questa notizia: Tommaso Zorzi, l'ultimo compagno di Tommaso Zorzi, vuole rilasciare delle dichiarazioni e dire che è lui a Domenica Live, ok? E questo ragazzo, che si chiama Kevin, quando l'ho visto ho detto: oddio mio, lui è un go-go boy scappato dal mucca assassina. Domanda: è lui il famoso Kevin del Go-Go Boys della Sala House del Mucca Assassina, che è il famoso ragazzo di Tommaso Zorzi del Grande Fratello VIP Italia?
3: Sì, tesoro, sì.
1: È lui.
3: È lui. Ma non c'è solo lui. Io ho lavorato pure con un altro attore che ha lavorato con Gabby Argarco, che ha fatto il Go-Go Boy a Mucca Assassina. Non mi ricordo il nome. E è stato pure nel salottino di Barbara D'Urso. È stato.
1: Vedi. Beh, diciamo che Zorzi, diciamo che non è che si tratta così male, no? Tu che giri in questi salotti, no, di questi locali famosissimi anche in tutta Italia, anche, diciamo, in Spagna, Ibiza, comunque la serata del Mucca Assassina in questo caso, perché so che Priscilla, diciamo, è una resident ormai da una vita, si può dire, al Mucca.
3: Sì.
1: E quindi conosce ogni mattonella e conosce ogni serratura, per non dire altro.
3: Ecco. E ci fermiamo qui.
1: Ok. Io volevo sapere un po' di retroscena, cioè, diciamo che tu ovviamente raccontami un po' qualche VIP conosciuto che comunque si diverte al Mucca Assassina. E per esempio,
3: guarda,
1: chi posso... Tommaso Zorzi e il Go-Go Boys, questo amore sfrenato, è nato proprio al Mucca Assassina?
3: Tommaso non c'è mai stato a Mucca Assassina, di essere sincero, con tutti questi anni poi l'avrei visto, sinceramente. Forse anche venuto, ma non era conosciuto logicamente. Certo. Ti posso dire che tanti anni fa c'è stata la contessa de Blanc, c'è stata, e a un red party, poi c'è stata Paola Barale, c'è stata, c'è stato Ilari Blasi con Francesco Totti.
2: E di solito questi personaggi, no, che frequentano comunque i locali più clou, no, più in, chiamiamoli così, sia di musica che di spettacolo alla fine di Roma, cosa ordinano al tavolo? Chi è che gli porta io so che per esempio al Mucca Assassina c'è un bellissimo ragazzo quasi completamente nudo, che sta soltanto in boxerini, e spesso e volentieri lo vedo con le ali.
3: Emanuele
2: che va di tavolo in tavolo, come che spesso di fiore in fiore, a distribuire i beni alcolici. Quindi io sono curiosa di sapere chissà che cosa si ordinano, che cosa fanno, come si scatenano nei privé.
3: Guarda, ma dipende dallo spumante, dallo champagne, poi dipende nelle circostanze dei costi di ogni VIP che ha, più che altro è quello il fatto, resta sempre quello, secondo uno che vuoi, praticamente. Resta quello. E poi ti devo dire che la maggior parte dei VIP stanno tutti in sala house del privé di Mucca Assassina, tu lo sai benissimo.
2: È certo, dove stanno i Go-Go Boys, ragazzi.
3: Stanno più che altro. Ogni tanto scendono pure in sala commerciale, devo dirti, però maggiormente stanno lì riattanati.
2: Senti Priscilla, ma che ti manca un po', vero? Ti manca esibirti?
3: Sì, è un anno che non facciamo niente, quasi tutti del mondo dello spettacolo, parlo da cantanti, soubrette, non facciamo niente, c'è una pandemia in corso, speriamo che finisca più che altro, perché è un devasto, è stata una devastazione questa cosa, ma per tutti, DJ, drag queen, performer, ci siamo trovati così in balia delle onde, in poche parole.
0: Certo,
3: veramente. Senti, è una cosa inaspettata.
2: Senti Patria, apposta, perché non mi vado un attimino a rilegare un secondo, no, a una cosa che hai detto tu prima, hai nominato tipo Gabriel Garco, ecco, proprio quest'anno Gabriel Garco, proprio il Grande Fratello, ha fatto outing, quindi si è dichiarato omosessuale, ha fatto vedere il suo lato, penso, originale di sé.
4: Sì.
2: Ma la mia curiosità, tu Patrizio lo sapevi già prima?
3: Ma da anni che si sa questa cosa, ma non solo di lui, come di Tiziano Ferro e di tante altre persone che non sto a dire, sulla radio, più che altro.
2: Quindi diciamo a tutte le nostre radio ascoltatori che Gabriel Garco purtroppo con voi farebbe l'uncinetto.
0: Certo, infatti.
2: E quindi un buono, un sex symbol, ce lo siamo giocati, ve lo siete presi.
0: Ma veramente non credo che sia l'unico, ce ne sono anche tanti altri.
3: Io ce ne stanno tanti,
0: vero.
3: Tanti altri che sono anche grandi.
2: Mi dirà puntata eventualmente, mi manderà un messaggio e io dirò, ma secondo te lui lo è o non lo è? Perché a questo punto, ragazzi miei, questo nuovo sex symbol, tu hai capito di chi parlo, Priscilla? Jessica, hai capito chi parlo, il nuovo sex symbol? Dai!
3: No.
2: Can Ayman, il turco? Ecco,
3: guarda, io preferisco più Mario Ermito. Preferisco per lui, sinceramente.
2: Addirittura Mario, però l'abbiamo avuto la scorsa edizione.
0: Sì, l'abbiamo avuto, certo, sì.
2: Abbiamo avuto Mario, infatti
1: gli abbiamo portato fortuna, ecco lì che è entrato il Grande Fratello.
3: Sì, però che ne sapete che una cosa, non mi portate secondo fortuna voi, a me.
0: Noi portiamo secondo fortuna, voi, Priscilla, è garantito.
3: Sì, che il prossimo anno vada a fare il Grande Fratello io, mai dire mai.
0: Non lo so, comunque che portiamo fortuna e che ormai è storia da noi. Chi è passato da questo microfono è successo sempre qualcosa di positivo dopo brevissimo tempo.
3: Sì, adesso sta succedendo.
0: Ma non sto qui, ma non sto qui a raccontare. Per esempio, adesso Simonetta non c'è.
1: A me ci ha messo un anno.
0: Noi abbiamo avuto un personaggio. Vabbè, è chiaro, non è che ne c'è una data, non sappiamo. Però. La fortuna non arriva mai il giorno dopo, sarebbe troppo semplice, no?
4: Quindi
0: no, è chiaro.
4: No. Ci metto un po' di tempo.
0: Certo. Per esempio, forse Gemma si ricorda, Carmen, vi ricordate Uccio De Santis, per esempio, no?
4: Sì, ecco. Sì.
0: Uccio De Santis ha fatto sempre qualcosa di locale. Un giorno l'abbiamo avuto ospite, dopo breve tempo l'abbiamo visto su Mediaset. Cioè tutto d'un tratto, esatto. Infatti io ci ho mandato anche un messaggio che insomma veramente era impensabile, dico ormai non ci va più, invece poi dopo la nostra sarà stata una coincidenza, sarà stato perché siamo tutti bravi, però alla fine ogni volta che passano di qua c'è sempre qualcosa dopo, non lo so.
4: Io un'energia
3: a me indistintamente mi state portando fortuna, vabbè, dall'anno scorso a quest'anno che posso annunciare questa cosa. L'anno scorso c'era un'ipotetica idea del concorso mio che diventava nazionale e sta diventando nazionale,
0: ecco,
3: sta
0: visto?
3: Diventando
0: ecco. Tanto bene, certo, vedi. E c'è sempre un po', no? Come si dice, il flusso, le onde positive, no? Anche se la parola positiva, come ho detto prima, dobbiamo usarla attentamente, sennò.
3: Sto periodo.
0: Infatti. Comunque spero di ritornare alla di tutti quanti di ritornare alla normalità e utilizzare le parole dove ci vogliono. Quindi positività, negatività ci vuole insomma la stretta di mano, l'abbraccio, il bacio, il fatto di non contare.
3: Ecco,
0: di non contare quanti siamo, quanti non siamo, dopo possiamo andare, zona gialla, zona verde, zona roba, cioè veramente ha ragione Davide.
3: Speriamo bene, incrociamo maggiormente manca stare insieme, ecco, e la cosa più importante è l'abbraccio,
0: assolutamente.
3: Che tante volte l'abbiamo presa sotto gamba questa cosa, ora non è così.
0: Quindi quando si riaprirà il tutto avrete tanto da fare, mamma mia, da dove si incomincia non si sa poi, c'è tante di quelle cose.
3: Guarda, io comincerò dalla finale di Miss Roma Queen, che è stata lasciata l'anno scorso, è stata lasciata e non si è potuta fare, a 6 giorni dalla finale ho dovuto annullare tutto,
0: mamma mia.
3: E ho come concorrente la regina Jessica. Finale,
4: sì.
0: Ma che numero di edizione sarebbe? Cioè, quale sarebbe il numero?
3: Allora, prima c'era un altro tipo di concorso, poi ho cambiato tutto radicalmente e sarebbe la prima edizione.
0: Comunque si riprenderà sicuramente alla grande, perché c'è troppo, come si dice, troppo arretrato, quindi il lavoro si triplica, no?
3: Tante di quelle,
0: voglia tanta.
3: Di fare. Far divertire maggiormente il pubblico,
0: certo,
3: più che altro.
0: Ma poi secondo me anche il pubblico, anche noi diciamo dall'altra parte, no? Che noi osserviamo, guardiamo, secondo manca a tutti, credo che non ci sia una persona che non manca questo, lo spettacolo, che non manca di fare un applauso, cioè vedere tanta nostalgia davvero.
3: Manca il backstage pure, farsi qualche risata insieme, stare insieme con il backstage.
1: Per questo io volevo chiederti una cosa dei backstage in tutti questi che sono 12 anni di carriera già che hai.
3: No, 16
1: perdonami, no, perché io più conto i tuoi anni di carriera più conto i miei anni di vecchiaia, capito?
3: Ecco.
1: Più sono i tuoi anni di carriera.
3: Vabbè, su per giù siamo sulla stessa ottica come età,
1: Sì, diciamo. Ma a posto di backstage, perdonami, ma mi vuoi raccontare qualche aneddoto particolare, tipo qualche parrucca tirata, qualche tacco spezzato prima di entrare sul palco, qualcosa che è successo che ci vuoi raccontare, che oltretutto ha anche una base un po' comica? Ti sarà successo qualcosa di particolare?
5: Guarda, c'è stato degli scherzi, ci stanno sempre, logicamente, perché non tutti si può andare d'accordo. E
1: vabbè, è una competizione, chiamiamola così.
5: Sì, mi è successo.
1: Il mondo drag è anche competizione.
5: Mi è successo a me in prima persona, mi è successo quando ho cominciato a fare la prima edizione dell'altro concorso. Determinate persone avevano scoperto che io facevo questo concorso e mi hanno messo sulla ghigliottina direttamente. Mi hanno messo. E era come se mi temevano, tra virgolette. Poi vabbè, io ho chiesto, vabbè ragazzi, ma state scherzando, non c'è un regolamento che io devo uscire o quello che sia, se no io me ne vado, nessun problema, ho il mio concorso, tanto di piacere, vi saluto, io ho detto, cioè quello che è stato, ho detto, però anche volendo state cacciando via la vincitrice in carica di due serate, forse, ok? Tanto per dire. Dopo loro, quando hanno scoperto che io sapevo cose che c'erano dietro,
1: che ci stanno gli intrallazzi, ragazzi, qua altro che il segreto è beautiful.
5: Ecco, sono ritornati sui loro passi, perché c'avevano tanto da perdere, c'avevano.
1: Allora, scusami, diamo dei nomi fittizi. Ci sarà, che ne so, una Lulu e un Gaetano che hanno fatto in modo che tu non facessi questo concorso, perché ci stavano degli intrallassi. Ma noi volevamo proprio sapere questi intrallassi quali sono, giusto ragazzi? Scusate.
5: Sì, sì. Intrallassi è che loro volevano avere il loro concorso per supremazia e schifare gli altri, logicamente. Se tu fai un concorso, vieni messo sulla gogna. Vieni messo.
1: Beh, certo, perché ovviamente sei un loro competitor.
5: Sì,
1: scusami, se loro stanno.
5: Guarda, ti posso dire. Guarda, Bernardo, ti posso dire che io non temo nessuno, perché se ognuno di noi fa il proprio, non deve temere nessuno, logicamente.
1: Non te ne frega niente, tu vai dritto per la tua strada perché ti piace, perché sei appassionato. Perché lo sei sempre stato appassionato, da quando sei piccolo, io ti conosco da quando comunque eri tra virgolette adolescente e già bazzicavi, comunque ti piaceva più il backstage, diciamo, di una serata, di un evento, di uno spettacolo, di come si costruiva, e poi quando è stato il momento, piano piano ti sei iniziato a costruire la tua carriera, e di questo
5: ho fatto i miei passi, io ho fatto la mia gavetta.
1: Però ovviamente in tutta questa gavetta di 16 anni avrai comunque riscontrato degli intrallassi, e quindi
5: questo è stato uno dei tanti, quello più grande, logicamente, che tu sai che io non mi sono stazzita tra virgolette, però in quel caso io ho detto quello che sentivo, ma quando sono riandato a fare la terza serata, tra i quali sono stato zitto, ho fatto la mia performance, sono entrato e ho portato la terza vittoria a casa e nessuno ha detto niente, nessuno. E ho fatto anche il mio concorso, ho fatto in contemporanea,
1: alla
5: capito?
1: Fine se la sono presa in saccoccia due volte, Lulu e Antonino, non so come l'ho chiamato prima,
5: sì.
1: Se la sono presa in quel posto,
5: no, ma
1: ora non so chi
5: sai che
1: sono,
5: è stato bello
1: sapere, però.
5: Lo sai che è stato bello che il mio concorso di due anni fa ha fatto la finale, il loro concorso è andato a morire, è andato
1: ecco là che Priscilla è diventata anche un'assassina di concorsi, ecco. Abbiamo finito.
2: da essere attaccata dai cacciatori, quindi da quelli che erano sul trono, sì. Alla fine gli ha scippato il trono e, gli ha pure dato due colpi in testa, capito?
5: E sono quelli sta pizza 2 anni che non si fa questo concorso, c'è solo il mio concorso su Roma, guarda caso, guarda.
2: E allora sicuramente quando si potrà riniziare farai scintille.
0: Sicuramente, bene ragazzi.
2: Il tempo
0: stringe, attenzione. Bene, perfetto, quindi è stato davvero un bel ritorno quello anche di ricordare questa star delle drag queen che presto sicuramente, dopo che si aprirà, rivedremo, come si può dire, spettacolosamente, no, non si può dire, ma lo inventiamo noi, sarà uno spettacolo comunque.
5: Spettacolare, questo è sicuro.
0: Bene, è stato davvero un piacere, spero che ti ha fatto anche a te piacere tanto, sicuramente.
5: Sì, Priscilla. Sì, grazie mille, veramente, salutiamo per l'invito e per tutto.
0: Certo, ovviamente, noi salutiamo tutte le drag queen che siete davvero tante, quindi tanti, è bellissimo, tanti, cioè io già immagino vedere tutti quanti, tanti colori, tante piume, tanti fiori, tante cose straordinarie, insomma, che è bello anche questo. Perfetto, io poi ringrazio la Jessica che ha avuto il piacere di invitarti, grazie a lei.
5: Grazie Jessica per l'invito, pure a te, grazie a Nadia, grazie. E a Gemma e a Carmen.
0: Grazie a te. Beh, io ne approfitto anche per salutare un po' tutti, quindi saluto la Nadia. Con te Nadia come siamo adesso? Ci risentiremo più in là, dici?
2: Ci risentiremo mercoledì prossimo, okay. Per una cosa veramente volante, così vi dirò anche questa, okay, notizia.
0: Va bene, ok, perfetto, quindi saremo curiosi. Poi salutiamo la Gemma, io grazie a Gemma, grazie a Carmen, grazie a Gigio, grazie a tutti davvero di cuore, è stato assolutamente un'altra serata meravigliosa, meravigliao, come diceva una volta uno.
2: Ecco, fa tardi, devo andare a dormire.
0: Sì, ok ragazzi, ecco. Andate e, come si dice, mi raccomando, non fate troppi bravi, fate qualche capriccio.
4: Troppo bravi. Okay.
0: Va bene. Ciao ragazzi, alla prossima.
6: Ciao. È il buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.

0: Buonasera con Emanuel.
1: 331-8280-843 331-8280-843

Gazelle con Destri, pezzo recentissimo. State ascoltando quindi il Buonasera con Emanuele. Non ero fuggito, non mi ero nascosto, ero qua perché volevo sentire un po' di musica insieme a voi. Una bellissima serata che pian pianino sta andando purtroppo alla conclusione, questo un pochino mi dispiace, ma abbiamo comunque un'altra mezz'ora, oltre più di mezz'ora ancora, 40 minuti circa, vero regia? Bene, 40 minuti, beh, dedichiamola soprattutto a tanta buona musica, poi vediamo un po' cosa accade, o meglio cosa accadrà. Il viaggio prosegue quindi di questo meraviglioso Buonasera con Emanuele, ancora un grazie di avermi scelto anche questa volta. Un pezzo del 2018, pezzo molto bello, una grande della musica italiana, 2017 regia, 2017, giusto? Perso il conto. Va bene, dai, no, 2018, perfetto, bene. Ecco, settembre 2018, proprio, non voglio il giorno adesso, settembre 2018, un bellissimo brano di Laura Pausini, l'ascoltiamo insieme, davvero tutto da raccontare. Il titolo è La Soluzione.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Sweet Dreams e Achille Lauro featuring Annalisa. Bello, bello, bello. Ogni tanto ci vuole, mi gusta un po' di musica, no? Anche se non è, diciamo, pranzo, se non è mattina e sera, ci vuole sempre un po' di dance, come diceva un amico mio. Buonasera con Emanuel, tutte le settimane puntualmente la puntatona insieme per un bel po', con tante belle cose come quello che è accaduto, no? In questa puntata abbiamo avuto l'ospite Davide De Marinis, abbiamo avuto gli angolini dedicati alla posta del cuore, il piatto, la cucina della Patti, poi abbiamo avuto i momenti quelli horror, o meglio tenebrosi, un po' di nelle tenebre, appunto, i momenti paranormali. Poi abbiamo avuto l'ospite speciale della Drag Queen, con la Jessica tutto può accadere, quindi abbiamo avuto la Priscilla ospite. Bene, tutto questo sul Buonasera con Emanuel, ma soprattutto tutto questo nella vostra radio preferita, che è appunto quella che avete scelto. E beh, c'è anche il Buongiorno con Emanuel, eh? Mi raccomando, non mancate, perché abbiamo anche tante belle cose anche lì, eh? Allora si prosegue con la musica, ovviamente un pezzo, diciamo, direi un viaggio nel tempo, ecco, immancabilmente nelle mie trasmissioni, 1984. Vediamo un po' cosa abbiamo preparato.

Styles con Golden. Ragazzi, io nel frattempo che stavo gustando con voi un po' la musica, che è bellissima, insomma, quando hai la radio giusta e la musica ok, perché no? E stavo così, mi è passato un po' una notizia che sta andando davvero, è diventato virale, un video, come si dice quando diventa virale, che gira tanto, tanto, tanto in rete. E questo video giunge dalla Spagna, quando uno c'ha la mania delle pulizie, cioè uno che vuole tutto pulito, vuole tutto perfetto, poi si trova una vetrata, no? Poi dall'altra parte non ci puoi andare, perché magari ti trovi, che ne so, su un posto molto alto, un appartamento, ecco, al settimo piano una signora, cioè è stato fatto un video, ragazzi, un vicino che abita di fronte ha filmato questa signora che è uscita fuori sul davanzale della finestra grande, che c'è una serranda praticamente, è uscita fuori per pulire. Tu vedi una finestra e un davanzale sul settimo piano libero, praticamente bastava un movimento falso e addio. Cioè non penso che avresti avuto chance, cara signora. Dove si trova? Nel quartiere dell'Arena di Gijón in Spagna, eh? Un filmato che ha lasciato tutti a bocca aperta. Io l'ho visto il video, terribile, cioè io non so come possa, veramente da incoscienti, no? L'ultimo piano, poi sarebbe settimo e ultimo piano, questa signora su questo davanzale di 30 centimetri, nemmeno, forse 40 il davanzale, lei, la signora, con questo classico abito, no? Da donna delle pulizie, a pulire questa serranda, persiana grande, insomma, come si chiama, pulirla, lucidarla bene bene ogni angolino, e lei è in questa altitudine, insomma, questa altezza terribile, insomma, è davvero, non lo so, comunque dovevo dirlo. Insomma, andate a vedere, non so come si presenta, io l'ho trovato nelle pulizie funamboliche al settimo piano, e questo diventa davvero, questo video è diventato virale, dovete andare a curiosare, è davvero pazzesco. Comunque cose davvero che succedono un po' a noi, un po' così, un po' scemotte, ma ci sono

0: Bundabash. Don't worry, chissà se l'avremo, no? Bundabash anche da intervistare. Oh, c'è qualcuno che ha leggermente sovrappeso? C'è una nuova dieta. No, cioè non è proprio una dieta. E non è nemmeno un esercizio, che ne so, che potrebbe... non lo so come dirlo, sforzo forse sì un pochino, perché pensate, un cinese, 1,60 m di altezza, pesava 110 kg. Siccome non gli andava di prendere medicine, pillole, tutte queste robe dietetiche, insomma queste cose qua, ha pensato, ma ha provato, si è messo un blocco di cemento di 15 kg sulla testa. Non so come sia arrivato a questo, e si è messo a camminare così per un po' di chilometri. Ha continuato, poi 20, poi 25, adesso 40 kg e sta perdendo davvero tanto peso. Adesso non so come, perché comunque ho letto che vuole anche presentare la cosa nel Guinness dei primati per questa cosa qua, no? Poi non so se passerà anche nel libro di come dimagrire. Oh, mi sento un peso sulla testa, ragazzi, 40 kg il blocco di cemento sopra la testa, devi camminare con questo peso. Beh, comunque non devi avere nessun problema di cervicale, devi essere bello anche forte di schiena, insomma tante cose davvero importanti per poter portare questi 40 kg sopra il capo e camminarci. Cioè, io non lo so come... Vabbè, comunque c'è una foto, lui lo fa, c'è anche un nome, si chiama Kong Yan, 54 anni, della città di Yilin, non so se si pronuncia così, comunque in Cina, ok? Quindi vedremo un po', ne sentiremo sicuramente di questo signore che ha perso il peso con un peso sul capo, insomma.
1: Parte di me che nessuno vuole, quel lato più triste che piaceva a te, che odiavano le altre persone. Ho due nuvole dentro i miei occhi e un silenzio pieno di parole. E anche se fuori c'è il sole, dentro finisce che alla fine piove.

All I Wanna Do, Furry Carsten Remix, una versione di Heaven. Il buonasera con Emanuel, un salutone grande grande a coloro che ci ascoltano, un salutone a Lucia che vuole ascoltare un brano e ovviamente come non farlo? Beh, certamente ha inviato un messaggio al 331 82 80 843, ricordiamo quindi 331 82 80 843, il brano richiesto dalla nostra Lucia.

Zoltan, There Will Be Way. Beh, siamo ormai arrivati alla conclusione. È giunto il momento, quello di salutarvi. Io ho lasciato scorrere tanta bella musica senza dare più di tanto fastidio. Spero che vi abbia fatto davvero tanto piacere. Emanuele Scida, qui il sottoscritto, che vi aspetta anche sui social, se vi va, ci sono. È molto semplice, basta vedere il tipo con i microfoni, cioè sono io. E chiaramente ognuno ha lo strumento suo. Beh, questo è il mio. Beh, grazie ovviamente a coloro che mi danno la possibilità di andare in onda, quindi i responsabili, coloro che lavorano dietro ovviamente alle regie, tutti i tecnici veramente grandi, grazie. Un saluto anche alla mia regia, anche se molte volte è assente, anche dipende da loro. Beh, io ce l'ho messa tutta, almeno provo. Adesso vi lascio con un pezzo, pensate, del nuovo millennio, era l'anno 2000 esatto, eh? Bellissima canzone, vi lascio con questa, degli Audio 2, con Una Come Te e Una Come Voi. Vi aspetto quindi alla prossima, mi raccomando, fate i bravi se potete, un pochino, eh? Vi lascio sempre con Ciao Agliù.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 30 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio inizia ora una nuova puntata di
2: Signore e signori, dalla vecchia Inghilterra, degli ex Traffic, prima che fossero Traffic. Dal garage della Spencer Davis Group arriva il primo disco che si chiama Keep on Running, così

0: Inghilterra da una parte e Nord America dall'altra. Questo è il Nord America, quello in mezzo, non quello del Quebec, ma quello dell'Ontario, Toronto. Life House, ormai ha un bel po' di tempo, ma è sempre molto molto bella.
1: Oh, strangled smile fell from your face.

0: Chissà come si campa in una città come Seattle. Boh, non ho la minima idea. Ma se in una città come Seattle vengono fuori queste canzoni, si campa bene, no?
1: Raise the fat.
0: The Band of Horses.
1: The shit was flying out of the window, all painted blue.
0: C'è una ninna nanna più bella di Windows Blues.

Nella palla magica del nostro prossimo futuro, Fleetwood Mac, Kenny Wenchapel, Sista Monica, Walter Trout e molti altri ancora. This is Radio One. La musica vi dà appuntamento su Radio One. Allora, esci di casa, vai a trovare degli amici, così, dici vuole che si fa stasera, ma parliamo un po' di radio, va? Siamo così, ormai da tanti anni nel mondo della radio, ci troviamo, si fa un giro, andiamo a Senigallia, ci mangiamo una pizza. Ah, conosci un posto dove fa la pizza buona? Eh sì, andiamo lì, va, poi andiamo a Senigallia, mangiamo la pizza. Beh, a Senigallia ci sono i tuoi amici, e poi c'è una donna che è la donna del tuo amico, e c'è una sua amica che è l'amica della donna del tuo amico, cioè... Ci siamo un po' intrecciati, ma eravamo 3 più 1, 4, 4. Due donne, due uomini. Questa è la sostanza. E allora, così, parli della radio, parli un po' dei posti, parli di quello che si fa, di quello che non si fa, di quello che, per esempio, ad Amsterdam non succede tutti i giorni, visto che l'amica della donna del mio amico veniva da Amsterdam. E poi, insomma, ti ritrovi ad avere una serata che è veramente magica, no? Ma non capisci che è successo. Dici, ma com'è sta musica qua? Come gira? Sarà la pizza? Sarà questa birra speciale spinata solo per voi ogni volta quando arrivi in un posto e solo per te? Tutti gli altri non c'erano mai. Insomma, le magie si creano così, per caso. E quindi io spero che adesso, come vi ho raccontato questa piccola magia di quella sera, se ne crei una per voi, ma per caso, andiamo in giro con...

queste cose sono come l'influenza, sai il ceppo dell'influenza che ogni anno cambia. E quando l'influenza arriva, che tu abbia il vecchio ceppo dell'influenza, oppure quello nuovo perché è arrivato da un'altra parte dell'Asia, ormai ti sei ammalato, no? E lo stesso facciamo noi. Ogni volta che arriva questo vecchio blues di Mick Fleetwood, dei Fleetwood Mac, che tra l'altro non sono conosciuti per queste cose, a noi parte il meccanismo di andare ad infettare l'organismo con nuovi virus. E questo è fantastico. Kenny Wayne Shepherd, The Thrill Is Gone from BB.

Beh, un po' come da sempre ci ha insegnato Johnny Mayall, no? Quello struggente, lungo, profondo, con questa chitarra distorta, ma non veloce, sempre molto avvolgente, insomma, è veramente sangue profondo che gira il blues. E poi questo personaggio, che arriva ovviamente dal fiume, laggiù, Mississippi, beh, insomma, non poteva arrivare certo da Roma o da Torino, è uno dei personaggi meno conosciuti, quindi per me è un grande onore oggi averlo ospite su Radio One, The Big One. Gentili signore e cortesi signori, avvocati, ragionieri, operai, scienziati ed astronauti, Maurilio Cordone ha il grandissimo onore di presentare If You Just Try, un blues eccezionale, come mai forse, Walter Trout è per voi da adesso.

Beh, silenzio religioso, attenzione profonda, una delle migliori chitarre viventi al mondo, Gary Moore. Fa parlare la chitarra al suo posto, ma anche quando canta vedrete che la sua chitarra lo accompagna perfettamente in armonia. Questa è una delle poche canzoni che diverse volte nel corso dell'anno potrete risentire qui da noi. È diventata una vera amica. Si intitola One Day.

da una sponda all'altra, visto che questi stanno diventando un cavallo di battaglia in tutto il mondo e che hanno tanto blues dentro d'essere stato nascosto da chitarre che sono rock mainstream. E questo mix di suoni che a noi piace in modo particolare rappresenta forse il cuore di questa trasmissione. Eccoli che tornano. Alter Bridge, Before Tomorrow Comes.

Beh, sono sicuro che già questi suoni bastano e avanzano. Ma ne potremo avere ancora. Se ci aspettate, torniamo. Bellissima ballata, fantastici personaggi, sono in due, non sono 3000. Si chiamano Papa Roach e hanno fatto questo disco che per me dovrebbe essere uno degli hit di quest'autunno. Si chiama Reckless, new single.

Chissà come se la cavano dal vivo i lupi mannari che vengono dal Sudafrica. Hanno preso piede anche in Italia, pensa tu. In Italia, dove ci sono delle canzoni che, insomma, sono tutt'altra cosa rispetto a quella che state ascoltando. Questa gira ormai dall'inizio di quest'anno. Rise Above This, The Cedar.

stessa ora, sulla tua radio, un nuovo viaggio in giro per il mondo, alla scoperta di nuovi suoni meravigliosi. Vi auguro una buona giornata con Porcupine Tree. I remember-

0: Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tivulio. Buon ascolto.

Aqui.